0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le decisioni sono soltanto l'inizio di qualcosa. Quando si prende una decisione, in realtà si comincia a scivolare in una forte corrente che ti porta verso un luogo mai neppure sognato al momento di decidere. Paolo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore completo unisce la fedeltà del desiderio alla durata del sentimento. Henri François-Joseph de Rignier.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se c'è un peccato contro la vita, è forse non tanto disperarne, quanto sperare in un'altra vita e sottrarsi all'implacabile grandezza di questa. Albert Camus.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia. Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii degno dell'amore e l'amore verrà. Louisa May Alcott.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole gentili non costano nulla. Non irritano mai la lingua o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. Proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone. Ed è una bella immagine. Blaise Pascal.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo povera per non essere anche immortale. Jorge Luis Borges.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Distinguere il bene dal male non è facile, poiché i confini tra questo e quello siamo noi a tracciarli. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

Da luna alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: La notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È giovedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.
2: What we're living in, let me tell ya.

0: E di mattina ci stanno proprio bene. Jamiroquai con Virtual Insanity. Buongiorno, sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Ed è proprio ora di breaking news, 4 minuti dopo le 5. Buongiorno a tutti, benvenuti in diretta su Radio Monte Carlo. Com'è andata questa nottata alle prime ore della mattina? Allora, oggi ovviamente io poi arrivo un po' prima, accendo il computer, comincio già a guardare un po' il vostro mood, e quando iniziano ad arrivare i messaggi così presto vuol dire che c'è una motivazione. Quindi io parto subito mandando un bacio a Federica, che oggi deve andare a fare un controllo abbastanza importante. Lo sappiamo, a quest'ora praticamente noi ci conosciamo, non lo dico spesso, nome e cognome, quindi quando si parte così sappiate che io sono molto felice di seguirvi. Detto questo, buongiorno Paolo Rossato, che si occuperà della parte tecnica. Come è andata la tua notte? Tutto a posto, ma tu sei sempre bello sorridente come il sole, sempre un piacere ritrovarti. Buongiorno Mattia Venini.
2: Buongiorno Laura.
0: Com'è?
2: Tutto bene, grazie.
0: Anche tu, sempre allegro a quest'ora. Cioè,
2: come si fa a non essere allegri
0: capisci,
2: a quest'ora?
0: È la stessa cosa che mi dico anch'io, non è sempre facile, perché poi uno dice, ma l'avete mai sentito uno speaker triste? No, in radio non è possibile, noi ci dissociamo a un certo punto, però lo dico spesso e appena posso lo sottolineo, arrivare in radio e trovare un bel gruppo di lavoro che ti accoglie con un sorriso lì, ti cambia proprio la giornata. A proposito di lavoro, caro il mio Mattia, oggi
2: giornata ricca.
0: Lo so, ho già visto, vogliamo già dare qualche anticipazione?
2: Guarda, ne abbiamo dal Papa, che per fortuna sta meglio, a consigli di viaggio per la prossima estate, fino a una ricca pagina sportiva.
0: Spaziamo.
2: Un po' di cronaca che ci ha interessato in questi giorni, veramente spazieremo da un argomento all'altro.
0: Poi ci sarà il meteo, l'autotraffico, insomma 120 minuti di informazione, ma soprattutto 120 minuti con la grande musica di Radio Monte Carlo. Io sono Laura Ghislandi e ripartiamo così.

0: Anche Miley Cyrus è cresciuta parecchio. Io ancora me la ricordo con Anna Montana su Disney Channel. Sembra una vita fa, beh, il tempo comunque passa. In questo caso insieme a Lizzy Buckingham e Mick Fleetwood. 5:10 Radio Monte Carlo con Breaking News. Primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Ebbene, come già accennato, protagonista l'alta pressione che occuperà gran parte dell'Europa occidentale e del Mediterraneo centrale, quindi anche l'Italia, dove garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile. E allora quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di giovedì e venerdì? Ebbene, con la presenza dell'alta pressione, prevalenza di tempo soleggiato, poche nuvole, pochissime piogge, più che altro qualche acquazzone venerdì all'estremo sud, sulla Calabria. Ancora un po' di vento, vento da nord all'estremo sud, temperature in crescita con valori anche al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al centro e al nord. In particolare le temperature massime previste nella giornata di giovedì, quasi dappertutto in crescita, per lo più comprese tra 20 e 26 gradi, valori al di sopra della norma, come vi dicevo, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali. Andiamo a vedere in particolare le temperature massime previste in alcuni dei nostri capoluoghi nella giornata di giovedì. A Firenze 25 gradi, a Bolzano e Roma 24 gradi, a Trieste 23 gradi, valori dai 2 ai 6 gradi al di sopra delle medie stagionali. E adesso parliamo di quello che sta accadendo a Singapore. Una coltre di foschia densa e pulviscolo continua infatti ad avvolgere Singapore, dove quindi la qualità dell'aria risulta pessima. A causare gli elevati livelli di inquinamento atmosferico sono gli incendi boschivi che insistono, ancora fuori controllo, nella vicina Indonesia. Secondo l'emittente locale Channel News Asia, il ministro dell'ambiente indonesiano ha dichiarato che il paese punta a spegnere i roghi in meno di un mese, valutando anche le offerte di assistenza provenienti da altre nazioni. E adesso torniamo al nostro paese. Cerchiamo di capire che cosa succederà durante il fine settimana, perché appare probabile l'arrivo di una nuova perturbazione, quindi un nuovo peggioramento del tempo, prima al nord e poi anche su parte del centro. Piogge che torneranno a bagnare soprattutto il nord-ovest, le regioni centrali tirreniche e le isole maggiori. Anche le temperature, a causa di questa nuova fase di maltempo, caleranno, torneranno su valori in generale nella norma in gran parte del paese, se non addirittura su valori leggermente al di sotto delle medie stagionali. Per maggiori dettagli, ve lo ricordo, potete sempre consultare la nostra app meteo.it.
0: E allora, grazie sempre agli amici di meteo.it. Fino a ieri il meteo dava un po' di miglioramenti e il caldo in risalita. Questo weekend vedo che la situazione è completamente diversa. 5:12 Radio Monte Carlo Breaking News, arriva anche Carmen Consoli.

0: canzone di Prince è del 1987, ma ogni volta che la riascolto mi porta nel 4570. Sino Times, 519 Radio Monte Carlo con Breaking News, e torniamo fra pochissimo, mi raccomando, insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepac.org.
13: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
14: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury every day.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: A cura di Mattia Venini.
5: Vi segnalo la prima coda della giornata, è sull'A4 Milano-Brescia per tratto chiuso tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione Torino. Inoltre sono ancora diversi cantieri notturni attivi sulla rete autostradale. Ve ne segnaliamo uno sull'A14 Pescara-Bari, tra Val di Sangro e Vasto Nord.
0: E allora buongiorno anche alla pazienza. Sono le 5:24, giovedì 15 ottobre, parte così. Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24, Radio Monte Carlo con Breaking News. E qui, se c'è la possibilità, alzate un filino il volume della radio dell'apparecchio dal quale ci state ascoltando, perché gli ABBA meritano. Dancing Queen.

0: Che onore poterli ascoltare ancora, gli ABBA con Dancing Queen. 528 Radio Monte Carlo con Breaking News. Prima o poi riuscirò anche ad andare nel loro museo a Stoccolma. Tu lo sai, Mattia, che c'è un pianoforte collegato allo studio di Benny Anderson. Quindi quando lui è a casa, che se la canta e se la suona, in contemporanea dentro il museo parte il pianoforte, che deve essere una cosa
1: fantastico,
0: veramente...
1: mi stabilirei lì.
0: Lo so, è da fuori di testa. Invece noi ci stabiliamo sulle prime pagine dei quotidiani online. Alle 6 arriverà il cartaceo, però comunque partiamo così.
1: Esatto, cominciamo a vedere con cosa aprono i siti questa mattina. Beh, aprono quasi tutti con le parole della Premier Meloni ieri al Senato, parole pronunciate in vista del Consiglio Europeo che comincia oggi e si protrarrà fino a domani a Bruxelles.

0: lo sapete, Starlink, il sistema wireless, no? Possiamo chiamarlo così, di Elon Musk.
1: Io ce l'ho.
0: Appunto, mannaggia, tu lo sai meglio di me, che Zelensky denuncia essere stato spento, quindi non essere più a disposizione delle forze militari ucraine. Questo non gli permette né di difendersi bene né di attaccare in profondità le infrastrutture come stava facendo negli ultimi mesi. Ora Kiev rischia di capitolare, dice Repubblica. Ovviamente in primo piano anche le condizioni del Papa, a due giorni dall'intervento, dalla riduzione del tumore maligno al polmone. Allora vi porto sull'homepage di Avvenire, quotidiano di estrazione cattolica. Il Papa di buon umore al Gemelli, ieri al via la fisioterapia respiratoria dopo il tumore rimosso al polmone. Ci ricordano anche come Leone XIV abbia concelebrato messa ieri in una piccola stanza del Policlinico Gemelli di Roma, e adesso c'è l'attesa per la biopsia e l'esame dei linfonodi. Poi più tardi ne parleremo in maniera approfondita. Devo dire che quasi tutti i quotidiani, le prime pagine dei siti, aprono con lo sport, perché comunque ieri sera altra grande, almeno doveva essere così, serata di Champions League per le italiane, e invece purtroppo sono arrivate altre due sconfitte, clamorosa quella della Roma. Roma beffata, il Real Madrid rimonta e sbanca l'Olimpico 4-3, dice TGcom24.
1: Stiamo facendo fatica con le squadre italiane nel calcio. Non so se sia, sai, queste cose vanno anche un po' ad ondate a volte, però sia nel mondo che banalmente in Europa, ma anche nel nostro campionato, comunque la situazione
0: è la prima volta che hanno perso tutte le quattro, ecco, squadre italiane impegnate, come vedi, ci ricorda anche Sport Mediaset. Prima volta nella storia, Champions da brividi.
1: Ah, grazie Mattia Venini dalla redazione di TGcom24. 5:31 Radio Monte Carlo con Breaking News. Arrivano anche Martin Garrix con questa Fireflies, dove la firma degli O2 si sente tutta.

0: Sì, Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies, 5:35 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Mattia Venini dalla redazione di TGCOM24, l'abbiamo visto anche sulle aperture dei giornali online, si parla della Meloni.
1: Si parla della Meloni perché è la Meloni che ha parlato ieri, esatto, in Senato. Comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi a Bruxelles e si protrarrà appunto fino a domani. Ovviamente tra i temi caldi sul tavolo c'è sempre l'Ucraina e il sostegno a Kiev nella sua guerra contro la Russia. Ieri una particolare frase ha destato attenzione non solo in Italia, anche a Mosca. Sentiamola.
2: L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina.
1: Parole forti quelle della Premier nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti dei quali è sempre stata invece molto più tiepida, soft.
0: Sì.
1: Esatto, invece non si è, diciamo che non ha perso tempo nel criticare l'iniziativa di Trump a questo giro, anche perché quello che dice lei, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari, cioè una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Tra l'altro frase che ha raccolto gli applausi anche di parte dell'opposizione, soprattutto tra i riformisti del Partito Democratico, sempre molto a favore del sostegno all'Ucraina, mentre i 5 Stelle, la parte più a sinistra del Partito Democratico e partiti ancora più a sinistra, cominciano a essere un po' tiepidi nei confronti di un continuo sostegno all'Ucraina, appoggiando un po' invece quella che è la posizione magari della Lega. Anche ieri Salvini ha detto non potremo dare soldi all'Ucraina per sempre, una posizione che si sta allargando anche al resto dell'Europa. Ieri anche Marine Le Pen in Francia ha detto se verrò eletta smetteremo di dare i soldi all'Ucraina, i soldi in Francia sono finiti. Ma soprattutto la frase di Meloni ha destato la reazione di Mosca, che ha detto non sono affari suoi quegli affari che facciamo con Trump, quindi insomma l'ha rimessa tra virgolette al suo posto. Tra l'altro da notare che quando il Cremlino reagisce alle dichiarazioni di qualche politico italiano lo fa sempre tramite la portavoce degli esteri Zakharova, sembra proprio deputata a rispondere a noi. A parte tutto, chiudo sull'intervento della Premier, che ieri ha parlato anche della legge elettorale, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi, attaccando i suoi più acerrimi rivali, i pentastellati del 5 Stelle, dicendo voi criticate questa legge perché con questa legge Conte non sarebbe mai diventato Premier ai tempi.
0: Poi bisognerebbe andare a capire l'effettiva distanza fra la politica raccontata e poi la politica effettivamente negoziata. Ma lì magari ci faremo un altro approfondimento.
1: Esatto.
0: È impegnativa
1: un
0: la questione.
1: Un programma dobbiamo farci.
0: Bravo, grazie. Mattia Venini dalla redazione di TGCOM24, 5:38. Siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News e arriva anche Pino Daniele. Io per lei.

0: Davvero intramontabile, Pino Daniele, Io per lei, 5:41, Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, mentre noi siamo qui a ridere e a scherzare, caro il mio Mattia Venini, tu mi insegni che invece a Shanghai ci sono i mondiali di ciclismo.
1: Tu me lo insegni, sei tu la grande
0: è vero,
1: appassionata
0: bravo,
1: di ciclismo.
0: Uomo consapevole.
1: Quindi io ti volevo riportare i già ottimi risultati dell'Italia.
0: Alleluia.
1: Ai mondiali di ciclismo,
0: sì,
1: su pista, appena iniziati a Shanghai. Ottimi risultati perché siamo già in finale nell'inseguimento a squadre. In finale vuol dire che siamo già a medaglia, perché la finale si gioca tra i primi tre, quindi almeno un bronzo dovrebbe arrivare. La squadra composta da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti hanno tenuto il terzo tempo alle spalle di Danimarca e Gran Bretagna nelle semifinali, quindi ci andremo a giocare una medaglia d'oro.
0: Beh, non è facile, perché comunque il risultato individuale poi dipende dalla capacità di quattro atleti di lavorare come un unico organismo, cioè ogni tanto facciamo fatica già a gestire il nostro, fare lavorare quattro organismi in armonia non è proprio facilissimo.
1: Molto difficile.
0: Grazie Mattia Venini, noi torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Ragazzi, siete pronti? Ci sarebbe il nuovo promo di Bonjour Bonjour.
4: Davide, senti, usiamo quello dell'anno scorso, ma tanto chi se ne accorge?
3: Ma dai Stefano, come si fa quello dell'anno scorso? Ci vuole qualcosa di nuovo.
5: Ma sì, c'è qualcosa di adatto a un programma fresco, brioso, piacevole da ascoltare.
4: Ah, quindi non Bonjour Bonjour.
3: Vabbè dai, non scherzare come al solito.
4: Vabbè, sentite, ce l'ho. Bonjour Bonjour, viva la sincerità.
6: Ma questa era la pubblicità della birra.
4: Vabbè, non va mai bene niente allora.
7: Bonjour Bonjour.
8: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole. Tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
16: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
19: poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
22: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
21: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
22: Basta che sia un Qashqai!
23: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba!
21: Tranquilli, intendeva l'offerta!
23: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
24: Finite le vacanze?

0: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
1: Prossimamente live, in concerto.
2: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Yilian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
1: Infolani, bluenotemilano.com.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Mattia Venini.
6: Vi segnalo, ahimè, una prima lunga coda di giornata sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda per incidente tra il Bivio per la variante e Calenzano in direzione Napoli, mentre sulla 4 Milano-Brescia ancora code di 2 km per tratto chiuso tra il Bivio per il raccordo con la tangenziale est e Monza in direzione Torino.
5: Allora, Breaking News è un programma in diretta e quindi abbiamo anche la possibilità di muoverci sul live quando arrivano messaggi come quello di Luigi che ci scrive da Benevento e che parla di un problema, se non ho capito male, di uno sciopero di autotrasportatori, quindi insomma tir e camion e trattori in Puglia.
6: Esatto,
5: abbiamo
6: sì.
5: controllato.
6: Ringraziamo Luigi
5: sì,
6: da
5: grazie.
6: Benevento per la segnalazione. Si tratta di una protesta che va avanti da alcuni giorni degli autotrasportatori, agricoltori e commercianti contro il caro carburante che sta provocando dei disagi soprattutto al casello autostradale di Candela della 16 Napoli-Canosa, dove è presente un presidio con blocchi del transito dei mezzi commerciali e significative code, ovviamente, come ci riporta anche Luigi.
5: Infatti lui si augura di riuscire ad arrivare a meta ed è lo stesso augurio che ti facciamo
6: auguri.
5: Anche noi. 5:49 Radio Monte Carlo, Fairground Attraction con Perfect.

0: Hey, Radio Monte Carlo, radio, mi è uscito un po' come Radio Monte Carlo, breaking news,
1: yeah.
0: 5.33, è già tanto che funzioni a quest'ora, non solo la lingua ma anche il rapporto fra le sinapsi. Fairground Attraction con Perfect. Mattia, abbiamo una pagina sportiva bella ampia, oggi l'abbiamo suddivisa. Cosa andiamo, sul calcio?
1: Andiamo sul calcio, qui via abbiamo, il dente, cioè, via il dolore,
0: esatto,
1: perché è un grande dolore, un dolore da record, direi, perché per la prima volta tutte le quattro squadre italiane impegnate in Champions League hanno perso. È un dato storico, a suo modo, negativo, per il nostro calcio, 14 gol subiti...
0: Perché già insomma.
1: Solo no, esatto, già non andavamo proprio a gonfie vele. 14 gol subiti, solo 9 realizzati. Le ultime due sconfitte sono quelle di ieri, prima quella del Como sul campo degli olandesi del Feyenoord 3-2, ma soprattutto quella che ha fatto sicuramente più male è quella della Roma all'Olimpico contro il Real Madrid, che all'83esimo era avanti 3-1 ed è andata a perdere 4-3, tra l'altro con 3 gol da calcio piazzato, e l'ultimo realizzato tra l'altro da un ex giallorosso come Antonio Rudiger, che li ha purgati, come piace dire a loro, nel peggiore dei modi.
0: Posso farti una domanda internos? Cioè,
1: vai.
0: Secondo te il calcio italiano ha davvero un problema di qualità rispetto al resto d'Europa, oppure continuiamo, tipo, non lo so, a sottovalutare quanto sia cambiato il livello delle competizioni internazionali? Perché io non riesco a sbrogliarla questa matata.
1: C'è un problema di qualità, soprattutto se parliamo di competizioni europee in cui sono impegnate le squadre italiane. È evidente che negli ultimi anni ormai la Serie A sia diventato un po' un cimitero degli elefanti, ecco, cioè nel senso ci arrivano un po' gli scarti dei campionati, degli altri campionati, soprattutto della Premier League, che magari da noi brillano, però poi appena entri in campo internazionale fai sicuramente più fatica. Basta vedere l'Inter, che è la squadra oggettivamente più forte del nostro campionato. Ha perso in casa con il Bruges, buona squadra, sicuramente non esaltante. L'anno scorso era stata eliminata dal Bodo Glimt.
0: Da chi?
1: Quindi insomma dei problemi ci sono. Il riscatto stasera, chiamati a riscattare il nostro calcio, sono Milan e Juventus in Europa League, entrambi in trasferta. Il Milan in casa del Salisburgo, la Juventus in casa del Celta Vigo, quindi in Spagna. Entrambe le squadre faranno tanti tanti stravolgimenti rispetto a quelle che abbiamo visto nel weekend in Serie A. Entrambe arrivano da un brutto pareggio, la Juve a Cagliari, il Milan a Sassuolo. L'importanza delle rotazioni è stata ribadita anche dal tecnico bianconero Spalletti, che ieri ha parlato in conferenza stampa.
2: È fondamentale dover cambiare, fondamentale anche perché noi abbiamo una rosa forte. Gatti merita di giocare, calciatore come Nick domani sera sarà usato, volte male dico. È corretto fare così e ne abbiamo bisogno proprio per far rifiatare la squadra.
1: A questo punto io mi chiedo però quanto sia l'impegno che vogliono metterci le squadre italiane in Europa League, cioè se la usiamo per fare il turnover, non so.
0: Io da milanista sono contenta che domani mattina alle 5 ripartiamo con la diretta, quindi arriverò proprio col risultato tra i denti. Harry Styles intanto.

0: insieme ad Harry Styles con la sua American Girls. Andiamo a chiudere la prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arriva il TGCOM 24 e poi la nostra seconda ora insieme. State qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump. L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente americano è una scelta molto rischiosa che potrebbe legittimare Putin. La premier ha parlato così nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo. La replica di Mosca: non sono fatti suoi. Zelensky ringrazia, Salvini invece si smarca. Non possiamo sostenere Kiev all'infinito, dice. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso la capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone, ieri, ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone, avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato, sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakmeh Amini, è stata accusata di blasfemia, arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dal carcere dice: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata». Calcio, incredibile Roma, prima domina il Real e poi crolla in 7 minuti. La partita del secondo turno di Champions League è finita 4-3 per gli spagnoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
10: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
11: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Finite

0: Beef.it.
1: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
2: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
3: Radio Monte Carlo. Breaking News.
4: Già, eccola qui la seconda ora di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo, 3 minuti dopo le 6, con calma, non vi preoccupate perché io capisco i vari stadi, specialmente a quest'ora della mattina, quindi cosa facciamo? Noi abbiamo 120 minuti perché iniziamo alle 5 di informazione, intervallata con della musica che però ci può muovere, quelle energie buone, quelle che ci servono proprio per affrontare la giornata. Giovedì 15 di ottobre, Paolo Rossato di fronte a me, buongiorno ancora, che si occuperà della parte tecnica, qui di fianco alla sinistra del padre, direi, Mattia Venini dalla redazione di TGcom24.
5: Ribuongiorno a tutti.
4: E buongiorno anche a lei, grazie per essere qui anche per la seconda ora. Dove ci porterai? Facciamo un piccolo sunto, almeno sappiamo già cosa ci aspetta.
5: Vi porterò soprattutto a Roma, perché a Roma è ricoverato ancora Papa Leone, 2 giorni dall'intervento, quindi andremo un po' a capire come sta e quali sono i prossimi passi della sua degenza. E ancora a Roma vi porterò sul caso delle aggressioni della banda della minicar, perché sono stati identificati e denunciati 2 minorenni che hanno confessato, insomma, di aver realizzato quelle aggressioni.
4: Per il commento aspetterò poi l'approfondimento che fa anche Riva. Allora, intanto abbiamo anche un numero per comunicare, 342 41 41 762, abbiamo visto utilissimo a quest'ora, noi essendo in diretta comunque qualsiasi cosa succeda o qualsiasi cosa voi siate testimoni di possiamo intervenire e cercare di capire cosa stia succedendo. Saluto Carlo che ci sta ascoltando dall'aeroporto in attesa del volo per Londra, c'è Lino che dice: siete le mie prime voci della mattina, un dolce e tranquillo risveglio. Meno male, mi auguro che questo sentimento sia espanso anche a tutti gli altri. Io sono Laura Ghislandi e adesso arrivano gli Eurythmics.

0: Bella, bella, bella sempre. 9 minuti dopo le 6, Radio Monte Carlo con Breaking News e gli Eurythmics. I save the world today. A proposito di today, arriva il secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Ebbene, come già accennato, protagonista l'alta pressione che occuperà gran parte dell'Europa occidentale e del Mediterraneo centrale, quindi anche l'Italia, dove garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile. E allora quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di giovedì e venerdì? Ebbene, con la presenza dell'alta pressione, prevalenza di tempo soleggiato, poche nuvole, pochissime piogge, più che altro qualche acquazzone venerdì all'estremo sud, sulla Calabria. Ancora un po' di vento, vento da nord all'estremo sud, temperature in crescita con valori anche al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al centro e al nord. In particolare le temperature massime previste nella giornata di giovedì, quasi dappertutto in crescita, per lo più comprese tra 20 e 26 gradi, valori al di sopra della norma, come vi dicevo, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali. Andiamo a vedere in particolare le temperature massime previste in alcuni dei nostri capoluoghi nella giornata di giovedì. A Firenze 25 gradi, a Bolzano e Roma 24 gradi, a Trieste 23 gradi, valori dai 2 ai 6 gradi al di sopra delle medie stagionali. E adesso parliamo di quello che sta accadendo a Singapore. Una coltre di foschia densa e pulviscolo continua infatti ad avvolgere Singapore, dove quindi la qualità dell'aria risulta pessima. A causare gli elevati livelli di inquinamento atmosferico sono gli incendi boschivi che insistono, ancora fuori controllo, nella vicina Indonesia. Secondo l'emittente locale Channel News Asia, il ministro dell'ambiente indonesiano ha dichiarato che il paese punta a spegnere i roghi in meno di un mese, valutando anche le offerte di assistenza provenienti da altre nazioni. E adesso torniamo al nostro paese. Cerchiamo di capire che cosa succederà durante il fine settimana, perché appare probabile l'arrivo di una nuova perturbazione, quindi un nuovo peggioramento del tempo, prima al nord e poi anche su parte del centro. Piogge che torneranno a bagnare soprattutto il nord-ovest, le regioni centrali tirreniche e le isole maggiori. Anche le temperature, a causa di questa nuova fase di maltempo, caleranno, torneranno su valori in generale nella norma in gran parte del paese, se non addirittura su valori leggermente al di sotto delle medie stagionali. Per maggiori dettagli, ve lo ricordo, potete sempre consultare la nostra app meteo.it.
0: E allora, grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:12, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Questo mood qui a quest'ora ci piace molto, sono i Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Nuvole Bossa in Blu.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: la delicatezza della scrittura dei Tiro Mancino si sente sempre. In questo caso insieme a Simona Molinari con Nuvole Bossa in Blu, 6:15 Radio Monte Carlo con Breaking News, e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato: magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
4: Denaro è tempo il...
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
9: Come mi immagino il Black Friday?
10: Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendevo l'offerta.
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
16: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
17: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Rolex Monte Carlo Masters, dal 3 all'11 aprile 2027. Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l'elite del tennis mondiale si contendono uno dei titoli più celebri e prestigiosi sul centrale del Monte Carlo Country Club. Prenota subito e scegli il tuo posto direttamente sul sito rolexmontecarlomasters.mc. Dal 3 all'11 aprile, Rolex Monte Carlo Masters.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Autotraffic a cura di Mattia Venini.
25: Già diverse questa mattina le code sulle autostrade italiane, veramente tante rispetto al solito. Vi riporto quelle che creano più disagi: sulla 1 per 2 km di coda per incidente tra il bivio per la variante Calenzano in direzione Napoli, e sulla diramazione Roma Sud 1 km di coda per traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare.
0: Allora, molti ascoltatori si stanno anche svegliando, si sono messi in macchina, facciamo un aggiornamento anche sulla Puglia. Ci hanno avvisato alle 5, quindi stiamo monitorando comunque la situazione.
25: Ringraziamo gli ascoltatori, soprattutto appunto pugliesi, che ci stanno segnalando i tanti disagi provocati dalle manifestazioni, dai blocchi causati appunto dalle manifestazioni contro il caro carburante, l'abbiamo detto, anche le manifestazioni a Taranto dei lavoratori dell'ex Silva. Lo sappiamo che sono giorni di protesta in tutti gli stabilimenti, quindi ringraziamo gli ascoltatori che insomma ci portano un po' lì sul posto e ci aggiornano.
0: E che ci danno anche l'opportunità di fare proprio breaking news, che è la cosa
25: più breaking
0: live.
25: Di così non direi che non esiste.
0: Esatto, grazie mille a Mattia Venini dalla redazione di TGcom24. Io ve l'ho detto, siete essenziali, perché poi comunque è una rete che si espande. Noi siamo l'ultima voce, ma quelle prima, se succede qualcosa, siete assolutamente voi. Sono le 6:22, siamo in diretta su Radio Monte Carlo con, per l'appunto, breaking news, e torniamo nel 1977 e lo facciamo in compagnia di Al Stewart con la sua On the Border. Ships go out across the evening water.

0: di Monte Carlo, Breaking News 6:25 al Stewart con On the Border. Ogni tanto border. Vabbè, oggi l'inglese mi entra così. Allora, Mattia Benini, invece torniamo serissimi. Sono arrivati tutti i quotidiani che si troveranno in edicola oggi, che è giovedì 15 di ottobre, quindi rassegna stampa. Partiamo con le prime pagine
1: dei giornali, che seguono l'onda un po' di quelle che sono le home page dei siti, quindi anche qui largo spazio all'intervento della Premier Meloni ieri in Senato. Stamattina voglio partire dal Giornale, perché ha un titolo molto evocativo sul discorso della Premier di ieri: Meloni a tutto gas. In Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, la polemica politica contro i 5 Stelle. Ovviamente più moderato il titolo di Corriere della Sera: Meloni scontro con Mosca, rischioso il patto Trump-Putin sul diesel e Zelensky che ringrazia per il sostegno. Anche sulla Stampa il discorso di Meloni occupa la prima pagina, il titolo, però volevo riportarvi, dato il taglio internazionale della Stampa, sulla fotonotizia in copertina: da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarmi, infiltrati, raid e danni. Insomma, abbiamo seguito nei giorni scorsi la protesta degli studenti, soprattutto in Francia. Su Repubblica ancora Meloni con l'Ucraina, però secondo me è molto interessante da leggere oggi su Repubblica. C'è la storia di Najmeh Amini, spero di averla pronunciata bene, 23enne iraniana condannata a morte per un post, sì, accusata insomma di aver insultato la divinità. Sappiamo che lì sono molto molto rigidi da questo punto di vista, e quindi è stata ripresa ieri da tante testate questa notizia, questa storia molto interessante da andare a leggere.
0: Insomma, sappiamo che da quelle parti la libertà di espressione è non completamente
1: esiste.
0: Vietata
1: non esiste.
0: Ai cittadini.
1: Esatto,
0: proprio.
1: Esatto. Vilipendio, la chiameremo.
0: Sì.
1: Invece vi portiamo a Roma sul Messaggero, fotonotizia dedicata alla Roma, peccato, sconfitta dal Real Madrid negli ultimi 10 minuti della partita di Champions di ieri. Ovviamente però largo spazio è dato alla banda della minicar che ha devastato un po' il quartiere, che ha creato scompiglio nel quartiere Monteverde della capitale
0: la
1: settimana scorsa. Poi ne parliamo. Presi due minorenni che dicono: ci divertivamo così. Insomma, parole che faranno molto molto discutere in questi giorni. E chiudiamo invece con la Gazzetta dello Sport. Per chi mi conosce sa che non sono un grandissimo fan, ma stamattina devo inchinarmi
0: un
1: di
0: titolone.
1: Fronte a questo titolo. Champions, quattro sconfitte, non era mai successo, quattro sconfitte per le quattro squadre italiane impegnate in Champions League. Clamoroso, Roma da 3-1 a 3-4, anche il Como rimontato, sconfitto dal Feyenoord. Stasera Milan e Juve, pensateci voi.
0: Hanno fatto una bella crasi fra Champions e Champions.
1: Obiettivamente bene.
0: Dà l'idea di quello che sta succedendo comunque. Grazie Mattia Benini dalla redazione di TGcom24. Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani che troverete in edicola oggi. Intanto Charlie Puth insieme a Coco Jones, Sideways.

0: di Monte Carlo Breaking News 6:31. Gran bella novità di quest'anno, possiamo dirlo. Charlie Puth insieme a Coco Jones con Sideways. Mattia Venini, allora, abbiamo visto anche già dalle prime pagine dei quotidiani, si parla molto di questa aggressione a Roma da parte di un gruppo di minorenni che come giustificazione hanno dato un semplice: ci stavamo annoiando.
1: Esatto.
0: Che tristezza, posso dire?
1: Molta tristezza. Poi sentiremo anche le parole degli abitanti del quartiere Monteverde di Roma, che hanno vissuto nelle ultime settimane questa situazione di profondo disagio. Ma andiamo con ordine. Sono stati identificati e denunciati i due ragazzi ritenuti responsabili di queste aggressioni, uno di 16 anni, uno di 17 anni, quindi entrambi minorenni, uno con precedenti di polizia, l'altro figlio di un carabiniere addirittura. Infatti la macchina era stata subito, dopo le prime indagini, identificata essere di proprietà della famiglia, e poi attraverso le indagini, soprattutto attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e la testimonianza di un meccanico che ha raccontato di aver montato dei LED rossi proprio in prossimità della targa di quella macchina, sono riusciti a risalire ai due ragazzi. I due ragazzi che interrogati hanno detto appunto: ci stavamo annoiando e non sapevamo come divertirci. Però intanto 6 persone aggredite, una in ospedale, l'attore Davide Jacopini, lo sappiamo, è ancora in terapia intensiva, le sue condizioni non sono per niente buone, quindi insomma non proprio un modo per divertirsi, cioè.
0: Ma
1: veramente
0: infatti si parla tanto di questa frase della noia, però qui c'è qualcosa di molto più grande sotto, cioè l'assenza di empatia, la percezione delle conseguenze che è completamente inesistente all'interno di queste. Cioè è vero che tutti a quell'età ci siamo annoiati, ma non tutti poi siamo andati in quella direzione. Cioè,
1: meno male.
0: Spiegazione alla violenza non c'è.
1: Non c'è mai giustificazione per una violenza del genere. Andiamo a sentire cosa ne pensano gli abitanti del quartiere.
2: Sicuramente è una tragedia per le famiglie e per il paese, perché evidentemente c'è qualcosa che non va.
3: Dice: si annoiavano. Annoiavano di che? Perché non fanno niente.
4: Tutti aspettavano, penso, che da un momento all'altro fossero presi, insomma, si sta più tranquilli sicuramente.
1: Quindi insomma gli abitanti possono stare più tranquilli, ma come dicevi tu c'è un tema di educazione, empatia, rispetto, sono valori che sono ancora oggi insegnati, io spero che qualcuno li insegni ancora.
0: Hai ragione, grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24, 6:34, Radio Monte Carlo con Breaking News, arriva Michael Bublé a tirarci su.

0: Hey, Michael Bublé, Black Thought, Nobody But Me, 6:37 Radio Monte Carlo con Breaking News. E questa cosa del gruppo di Roma vi ha acceso, sono arrivati tantissimi messaggi, poi ne parliamo. Fra poco con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli €379. Troni, non ci sono paragoni!
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Mattia Venini.
18: Vi portiamo sulla 7 Milano-Genova, dove vi segnalo code per traffico intenso tra Genova Ovest e il bivio per la 12 Genova-Livorno in direzione Milano. E ancora sulla 10 invece altri incolonnamenti per traffico tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 in direzione del capoluogo Ligure. Infine vi porto sulla A24, dove vi segnalo 2 km di code, sempre per traffico, tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est.
0: Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24. Sono le 6.43, Radio Monte Carlo con Breaking News. Abbiamo parlato prima di tutta la faccenda dei minorenni di Roma e poi arriva così Lucio Dalla che ti rimette in pace, insomma, con te stesso. Se io fossi un angelo.
19: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: bellezza, Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, 6:47 Radio Monte Carlo con Breaking News. C'è un coro unico, siamo diventati una voce sola in Italia che si sta alzando rispetto all'approfondimento che abbiamo fatto prima. Comunque se ne sta parlando tantissimo, questi due ragazzi che a Roma hanno fatto un delirio inimmaginabile alle persone che comunque hanno la nostra età.
1: Ritenuti molti... responsabili di 6 aggressioni, scusami se interrompo.
0: Fai bene a risottolinearlo, perché 6 aggressioni, insomma, già una è... Vabbè, commenti infatti a parte, perché non siamo qui a fare questo. I nostri ascoltatori giustamente chiedono: ma perché non vengono mandati a lavorare direttamente? Qualcuno addirittura spara una gabbia 2x2 con pane e acqua per una settimana e poi digli: anche noi ci divertiamo così. Però insomma, questo è all'opposto.
1: Io capisco benissimo il sentiment dei cittadini, dei nostri ascoltatori, anch'io, che è un po' quello di tutti, no? Quando senti queste notizie. Però mi sento anche di dire che la giustizia deve fare giustamente il suo corso. Cioè non è una cosa, non è un fatto da poco questo, eh? Cioè non è che abbiamo trovato due ragazzini, li mandiamo a lavorare così imparano a vivere. No, cioè qua c'è un'inchiesta per tentato omicidio, ovviamente in riferimento alla aggressione all'attore Jacopini, che lotta ancora tra la vita e la morte in terapia intensiva. Quindi adesso la procura ha passato il fascicolo al tribunale dei minorenni e ci sarà un processo. Quindi insomma è una vicenda che andrà sviluppata, andrà approfondita nei dettagli nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. È molto facile secondo me in questo momento dare sentenze così su due piedi, ma
0: no, però ti sale comunque.
1: Ti sale, certo, ti sale. Ed è legittimo, per carità, ci sta, però appunto attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, perché non si sa bene poi quali possono essere le implicazioni. Magari altre persone aggredite potrebbero vedere peggiorare le condizioni di chi è già in ospedale, potrebbero aver fatto qualcosa di peggio, allora non staremmo a parlare solo dei lavori, ma magari qualcosa di peggio. Quindi bisogna vedere, accertare bene fino in fondo le loro responsabilità e sperare che la giustizia faccia il suo corso il più rapidamente possibile.
0: Una brutta pagina sicuramente di cronaca per l'Italia in questi giorni. Radio Monte Carlo Breaking News, sono le 6:49, meno male che la musica arriva sempre a salvarci. Arrivano i REM con Day Sleeper.

0: R.E.M. con Day Sleeper, 6.52 Radio Monte Carlo con Breaking News. Mattia, vogliamo chiudere con un aggiornamento sul Papa?
1: Chiudiamo con un aggiornamento sul Papa, nel senso che gli aspettiamo gli aggiornamenti sul Papa.
0: Siamo in attesa.
1: Sappiamo che ha trascorso la seconda notte al Gemelli dopo l'operazione, quindi immaginiamoci si stia svegliando adesso con noi, chissà che non ci stia ascoltando, si stia svegliando con Radio Monte Carlo Breaking News.
0: Che responsabilità che mi dà in questo momento, no? Tu non la senti questa pressione?
1: È quella giusta ansia, giusto, di parlare al Santo Padre attraverso un microfono. Comunque l'ultimo aggiornamento è quello arrivato alle 14 di ieri, dove la sala stampa vaticana ha fatto sapere che le sue condizioni sono buone, il pontefice si è alzato, ha mangiato, ha fatto la prima fisioterapia polmonare, perché ricordiamo che ha subito un intervento molto invasivo e molto pesante, è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare. Adesso io non sono medico, però vorrei far parlare un medico che ci spiega esattamente di che cosa si tratta.
2: L'adenocarcinoma polmonare è il tipo istologico più frequente dei tumori polmonari. In realtà sono 4 i tipi istologici, l'adenocarcinoma è quello che ricorre con maggiore frequenza, circa la metà di tutti i tumori polmonari sono un adenocarcinoma.
1: Ecco, erano le parole di Francesco Cognetti, professore di oncologia all'Università Unica Millus di Roma. Quindi oggi attendiamo un nuovo bollettino sulle condizioni di Papa Leone. Quello che sappiamo è che lui è di buon umore, come appunto ci ha fatto sapere il Vaticano, e che vorrebbe assolutamente andare in Sud America quando è previsto il suo viaggio dal 6 al 17 novembre. Il desiderio e l'intenzione del Papa è quella di andare, ha confermato il direttore della sala stampa vaticana. Quindi sappiamo che la degenza è di una settimana e speriamo che tutto proceda per il meglio.
0: Speriamo davvero. Grazie intanto a Mattia Venini. 6.54, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva anche Sade, Your Love is King.

0: con Shade andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi per quanto riguarda Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Grazie per averci fatto compagnia davvero dalle prime ore della mattina, noi croccanti dal minuto zero. Grazie Mattia Venini.
1: Grazie Laura Ghislandi.
0: Grazie a Paolo Rossato per quanto riguarda la parte tecnica. Un bacio sempre a Max Parisi. Fra poco arriveranno i colleghi di Bonjour Bonjour. Prima però tutte le notizie del TGCom 24. Torniamo domani che è venerdì, mi raccomando. Ciao.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa vuole, signor Reagan?
5: Rivoglio la mia vita.
6: A ottobre.
4: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
5: Cosa mi succede?
6: Guarda la paura.
4: Devi lasciarli andare.
6: In faccia.
7: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
6: Clayface.
5: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
6: Dal 22 ottobre al cinema.
8: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
9: L'ora esatta con Ristora.
10: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
12: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice europeo, Giorgia Meloni critica l'accordo sul gasolio russo e si smarca da Trump. L'intesa con Putin è rischiosa, dice la Premier. Mosca replica, si faccia i fatti suoi, Zelensky invece la ringrazia. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente americano, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakhmeh Amini, è stata accusata di blasfemia, arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative dal carcere, dice: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce sia ascoltata». Calcio, sconfitta amara per la Roma all'Olimpico nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere ieri sera dagli spagnoli in 8 minuti. È finita 4-3. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
17: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
18: Denaro è tempo il?
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
21: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
12: Radio Monte Carlo. Meteo.
0: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che occupa la nostra penisola e tiene lontane le perturbazioni, oggi il tempo sarà bello praticamente in tutto il paese e le temperature saliranno. Quindi una giornata piena di sole da nord a sud in tutta l'Italia, a tratti appena qualche innocuo annuvolamento, soprattutto sulle Alpi e in Liguria, e temperature massime in crescita con valori anche al di sopra della norma, specie al centro-nord e in Sardegna. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
22: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra la variante Calenzano in direzione Firenze. Il traffico è congestionato sulla A7 Milano-Genova, con incolonnamenti tra il bivio per la 10 dei Fiori e Genova-Bolzaneto procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Sulla A26 dei Trafori è un veicolo in panne a causare code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, per un veicolo in avaria si procede a rilento in prossimità del bivio per Canili in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Sappiamo che è dura la mattina, però se vi siete appena svegliati, guardate lo specchio e vi siete fatti paura, non vi preoccupate, qua siamo messi peggio, per cui state tranquilli che siete fin troppo carini rispetto a noi, vero Andreoli?
1: Io non mi sono fatto paura, non so voi.
0: Avete non hai specchi, no, forse.
1: Avete una così bassa considerazione dell'estetica mattutina, ragazzi.
0: A quest'ora della mattina è normale, dai.
2: No, bisogna guardarsi con la luce non troppo forte al mattino, hai capito?
0: Meglio non guardarsi. Buongiorno Monica Sala.
2: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
1: Il segreto è essere una ciofeca tutto il giorno, così
0: certo.
1: Quando ti svegli storto nessuno non la differenza.
0: Senza dubbio. Buongiorno ad Andro Mercù.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: A Luca Oner, splendido come sempre, che oggi è in regia. Monica Tonini al centralino, ma come?
1: No, Luca Oner è un bel umetto, ragazzi. Che vogliamo dire di Luca Oner?
0: L'unico che si salva è Federica Pogliani, che è in redazione. E vai, che c'è la grande musica di Radio Monte Carlo con noi fino alle 10. We are family, Sisters Lage.

0: Abbiamo acceso i caloriferi qua dentro, ragazzi. Oggi è il 15 di ottobre. Abbiamo acceso? Ci sono?
1: Cioè, no,
2: a giudicare dal caldo, secondo me sono accesi da un pezzo.
0: Infatti.
1: Guarda, è la temperatura giusta questa, perché poi partirà l'aria condizionata. Sentite che io sono malata.
0: Beh, io pensavo che voi mi diceste, ma sei impazzito col caldo che fa ancora immaginarsi i caloriferi accesi il 15 di ottobre? Oh, amici, il calendario dice che oggi, 15 di ottobre, si accendono in diverse città del nord Italia.
1: Beh, di solito si faceva così, no? Ad ottobre eravamo già sul cappotto. In alcuni casi.
0: Oggi tu sei arrivata con un piumino praticamente.
1: Beh, ma è quello leggero.
0: Vabbè, però comunque questo caldo che fa ancora fuori.
2: Monica Sale è sempre un po' freddolosa, però resta il fatto che il clima di tempi di oggi non è quello con cui siamo cresciuti.
0: E infatti, nonostante i provvedimenti siano così rimasti ancora a quei tempi, 15 di ottobre, accensione dei caloriferi, Milano, Torino, Venezia e diverse città del nord Italia, molti condomini hanno deciso di posticipare questa accensione.
1: Beh, giustamente.
0: Infatti, perché...
2: mettete un mezzo piumino, non rompete le scatole se avete freddo, anche perché, come dicevamo anche in questi giorni, il gas, il combustibile
0: costa.
2: È aumentato talmente tanto che conviene a tutti pigliarsi un po' più di tempo.
0: Sotto mano ho il calendario delle accensioni dei caloriferi durante l'anno.
1: Oh, sentiamo.
2: Che bello avere delle passioni. L'hobby di Lentini è questo, guarda quando accendo una ragusa i caloriferi.
0: Mi sono chiesto, in effetti, ma scusate, al nord il 15 di ottobre, ma a Napoli li accenderanno mai i caloriferi?
1: Bah. Con questo ormai, secondo me non lo accendono.
0: Infatti con queste nuove stagioni, estate quasi sempre. Beh, in realtà sulla carta perlomeno a Napoli partono il 15 di novembre e dovrebbero spegnersi il 31 marzo. Ma c'è chi, volendo, fa peggio o meglio, se volete. A Palermo, Reggio Calabria, Trapani, dal 1 dicembre al 31 di marzo. Cosa sono? 4 mesi di accensione.
2: Mamma mia, sì. E poi il 31 marzo molto spesso fa già caldo, quindi magari si anticipa pure lo spegnimento.
1: E anche troppo, perché io ho tanti amici al sud e guarda che nella maggior parte dei casi il riscaldamento non lo accendono.
0: A Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, lì è veramente estate quasi tutto l'anno, dal 1 dicembre comunque li accendono così fino al 15 marzo e poi tutti in spiaggia.
2: Adesso vediamo Marrakesh quando li accendono. Marrakesh non risulta, non c'è proprio il concetto di calorifero.
0: Credo che questo calendario vada rivisto, perché comunque sia da nord a sud è tutto cambiato ormai, per cui boh.
1: Adesso vedrai, da domani 0 gradi.
0: Perché l'abbiamo detto noi. E tutti che chiederanno l'accensione anticipata. Ogni tanto succede anche quello.
2: L'abbiamo gufata.
0: Level 42, siete su Radio Monte Carlo.

0: Ormai sembra anacronistica l'idea dell'accensione dei caloriferi a metà ottobre, come dovrebbe essere almeno sulla carta al nord Italia. Level 42, Something About You su Radio Monte Carlo in Piemonte, hanno già posticipato al 19 di ottobre, tra 4 giorni, ma secondo me le temperature non cambieranno mica tanto.
1: Ma vedremo, comunque Asola, c'è la possibilità di accenderli, non li accendiamo, li teniamo lì, però sappiamo che se volessimo farlo, lo possiamo fare.
0: Sì, a meno che appunto come il Piemonte non sia stato deciso di posticipare. A Dovindoli ci segnalano in un ufficio postale i riscaldamenti erano già accesi 15 giorni.
2: No. Ma Dovindoli si va a sciare, ragazzi, scusate, è un posto completamente
0: freddo.
2: Diverso.
0: E invece c'è un posto molto freddo a quanto pare in Italia, esiste, e ci si ammala la Camera dei Deputati. Ci sono denunce da parte di alcuni parlamentari che dicono fa troppo freddo, siamo dovuti ricorrere al paracetamolo, imbottirci, se no ci ammaliamo.
1: Eh sì, perché c'è l'aria condizionata accesa a manetta sempre, vabbè, capisco d'estate, ma in autunno e in inverno, e invece non cambia, fa sempre freddo. Ecco, in questo caso vanno tutti d'accordo. Bisogna
0: tutti...
1: abbassare l'aria condizionata.
0: Sono tutti concordi. Toglierla. Su questo.
2: Anche perché avendo i parlamentari, credo, 97 anni di media, comunque soffrono un po' di più.
0: No, c'è gente che si è
2: sono un po' cagionevoli.
0: La polmonite, cioè tu dici vado al lavoro, perché comunque fare il parlamentare è come andare al lavoro, e ti becchi la polmonite.
2: Ha fatto bene a specificarlo, magari qualcuno potrebbe prenderla per una battuta.
0: È che hanno degli orari, delle situazioni un po' diverse rispetto ai normali posti di lavoro, però tu vai lì e ti ammali.
2: Quindi più o meno è come quando sali in treno e qualcuno ha deciso di impostare la temperatura a 12 gradi e tu sei lì, magari è estate, eppure muori di freddo.
0: O come quando vai negli Stati Uniti, l'aria condizionata sparata ovunque.
1: Dappertutto.
0: Dappertutto. Entri nei ristoranti, nei bar, e c'è quest'aria che dici ma siete impazziti.
1: Beh, anche su alcuni vagoni della metropolitana d'estate si muore di freddo.
0: Vabbè, ma lì meno male, perché d'estate col caldo che abbiamo
1: ma
0: avuto.
1: Ma poi lo sbalzo di temperatura ti fa comunque ammalare.
0: Più che altro io mi dico ma chi la paga tutta quest'aria condizionata?
1: Noi! Chi vuoi che la paghi quest'aria
0: dei nostri parlamentari?
1: E se lo chiedi pure.
2: Infatti risparmiamo. Mettete la modalità eco. Sapete quella che risparmi me.
0: Vabbè. Comunque se qualcuno si ammala, forse tutto sommato, vabbè,
2: non ce ne accorgiamo neanche.
0: Lucio Battisti ora Radio Monte Carlo.
3: Ancora tu.

0: Ancora tu, lo diciamo tutte le mattine qui a Bonjour Bonjour quando ci si incontra.
1: Cioè,
0: ma
1: noi.
0: Come? Ancora tu?
1: Guarda, siamo noi.
0: Lucio Battisti, Radio Monte Carlo, caldo, freddo, non siamo mai contenti. No, c'è anche... chi vuole l'aria condizionata, c'è chi vuole il riscaldamento, nessuno è mai contento.
1: Anche perché diciamo che fa caldo, ma in realtà ci sono zone d'Italia dove ha già nevicato. Vedo qui sulla Maiella ci sono 2 gradi sotto lo zero ed è arrivata la neve. A Sestriere, sullo Stelvio, già ad esempio a Sestriere, fiocchi a 1600 metri, chissà, saranno durati poco perché il caldo c'è comunque, al di là di tutto può abbassarsi la temperatura ma il giorno dopo torna alta, quindi però se tutto fa ben pensare quest'anno andremo a sciare.
2: Quando accendono i termosifoni al Sestriere che magari fanno sciogliere la neve, bisogna stare attenti.
0: No,
1: che quest'anno voglio tornare a sciare, l'anno scorso ho sbloccato dopo anni.
2: Ma se si è salvato l'anno scorso perché vuole ritentare la sorte?
1: Perché voglio riprovarci, chissà mai che le vostre gufate anche questa volta vengano risparmiate.
0: Guarda che per sciare bisogna essere allenati, fare uno sport particolare.
1: La prescistica, anche se siamo più forti su il dopo sci, i bombardini e tutto il resto.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow.
16: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: Ci sono tre disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
19: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
20: Mi chiamo Frengo.
21: Oh. E di cognome?
20: Frengo è sto.
19: 800 milioni.
22: L'assurda storia della Jalapa's Band. Dal 22 ottobre e...
23: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
24: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
25: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
26: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Gorgeous con Baby Bird a Radio Monte Carlo. Che rapporto avete con i genitori del vostro partner, i suoceri cosiddetti?
1: Da me non ci sono problemi, non ci,
0: non ci sono più. Appunto, ma non parlavo
1: purtroppo
0: di te, parlo dei nostri ascoltatori. No, perché non sempre i rapporti sono idilliaci. C'è questa storia che arriva da Rivoli alle porte di Torino, con questa coppia che si è trovata a dover fare i conti con una suocera troppo pressante, parliamo della mamma di lui in questo caso, esasperata, che ha deciso questa coppia di vendere casa e traslocare per avere un po' di privacy, ma non è bastato.
1: No, non è bastato, perché cosa ha fatto a questo punto la suocera? Ha venduto anche lei la casa e ne ha comprata una di fronte proprio a quella del figlio, così poteva spiare tutti e osservare direttamente dal balcone.
0: Ma non era soltanto così
2: innocente, diciamo,
0: l'idea di osservarli, ha iniziato quasi a perseguitarli, a fare dello stalking contro la nuora, tant'è vero che questa suocera è finita a processo proprio per stalking e diffamazione. Questa famiglia ha sporto denuncia, dovranno ricevere probabilmente 120.000 euro di risarcimento.
2: Hanno chiesto risarcimento
0: non
2: alla suocera, ragazzi,
0: non è poco,
2: mamma mia.
0: No, aiuto, chi sarà a quest'ora?
3: No,
0: vuole Cacciari.
1: Eccolo, buongiorno professor Cacciari. Allora, chi non muore si risente, eh?
3: Ma è evidente, è logico. Ma dove siamo finiti? Nemmeno nella Berlino Est della guerra fredda si è arrivati a questi livelli.
1: Beh, parla naturalmente della suocera di Torino, no?
3: E non solo, parlo di tutti, parlo anche di voi.
0: E cosa c'entriamo noi, Cacciari?
3: Centrate, loro signori, centrate. Anche voi con il vostro uso compulsivo dei social siete vittime di questa morbosità subdola e pervasiva.
1: Ma cosa dice? Ma quale morbosità? Dai, non esageri, su.
3: Ma sì, sempre a sbirciare nelle vite degli altri, a fare le pulci al vicino. E quella si è rifatta il naso, e quell'altro si è comprato la macchina a rate, e quello non si corica la moglie dai 6 mesi.
0: Ma
3: io mi chiedo, la gente non potrebbe farsi una vita? Bisogna per forza vivere con il binocolo puntato sulle miserie del vicino. Ma che schifo, ma che degrado culturale.
0: Beh, lei ha perfettamente ragione, Cacciari, ma si calmi, su.
3: Accidenti,
0: dai.
3: Scusate, ma adesso devo andare, è l'ora.
0: Ma allora di che cosa? Dove va?
3: Eccola, è lei.
0: Chi
3: sì.
0: È? Ma chi?
3: Lei si alza sempre a quest'ora, è bellissima, una creatura celestiale.
0: Cacciari, di chi sta parlando?
3: Vedete che ho ragione, la vostra curiosità è morbosa.
0: Ma no, vabbè, ma è lei
3: fatevi,
0: che...
3: Fatevi affari vostri.
1: Cioè, la nostra è curiosità in questo caso.
3: Ma sì, è una mia studentessa, 21enne, peraltro.
0: Oddio.
3: Bravissima, abita proprio di fronte alla mia finestra.
0: E quindi?
3: Ecco, si sta per fare la doccia.
0: No, vabbè.
3: Aspettate che metto,
0: Cacciari,
3: il binocolo a
0: ma
3: fuoco.
0: Cosa fa?
2: Ma come
1: ma
2: il binocolo?
1: Scusi, scusi, ci ha appena fatto una filippica contro gli stalker e adesso fa il guardone, mai.
3: Sala, il mio è uno studio antropologico.
0: Certo.
3: E l'analisi sociologica del costume giovanile, madama la marchesa.
1: Sì.
3: Ma no, porca miseria.
0: Ma cosa fa?
1: Cos'è successo?
3: Ma sì, ha chiuso le tende.
0: Ma cazzo.
3: Mannaggia la miseria.
0: Ma
3: tutti quanti, ostrea, pervertiti che non siamo.
0: Noi, ma lei è pazzo, Cacciari. Comunque guarda che c'è pieno di gente che guarda
1: pieno
0: nelle finestre.
1: Pieno di gente.
0: A me piace, devo essere sincero.
1: Guardare gli altri.
0: No, guardare nelle case delle gente. Guardare dalla finestra e... Boh.
2: Sì, ma senza il cannocchiale però.
0: No, ci manca solo il cannocchiale. Io ad esempio non ho le tende e lascio che tutti possano, volendo, guardare in casa
1: ma
0: mia.
1: Ma tu pensa.
2: Oh, signora.
1: No, guarda.
0: Se volete, prendete la casa di fronte e mi potete spiare.
2: Aiuto. Va.

0: Da quando ho saputo che è cresciuta ascoltando anche Frank Sinatra, amo ancora di più Olivia Dean.
1: Il tuo amato Frank.
0: Sì, proprio lui.
1: Olivia Dean, Baby Steps su Radio Monte Carlo. I rapporti con le suocere, i suoceri in generale, dopo questo episodio a Torino di questa donna che addirittura è stata condannata per stalking perché si era comprata casa di fronte alla coppia della figlia, del figlio con la nuora.
0: Ma sai, fino a quando abitano vicino, quando ci sono poi i bambini, sono di grande aiuto, certo. Ma in questo caso questa era fuori di testa, era una vera stalker.
2: Tanto che l'hanno denunciata, non mi sembra un caso così comune denunciare la suocera. Io consiglio, fate come me, i miei suoceri vivono su un'isola e quindi per loro è abbastanza complicato, ce la possono fare ma devono fare un po' di sforzo.
1: Però anche chi li ha lontani e magari appunto ha bisogno di un aiuto, e vabbè, c'è il pro e il contro, quando poi vengono a trovarti non è che vengono per un giorno, fanno la giornata da te, magari si fermano una settimana.
2: E
1: non è semplice.
2: È appena successo a me, per esempio.
1: Ti abbiamo visto un po' più nervoso del solito.
2: Ma quale nervoso? Ma io ho dei rapporti bellissimi con, con i miei suoceri.
0: Non puoi rovinare il rapporto tra Andreoli e i suoceri.
2: Io ho un rapporto con mia suocera molto migliore di quello con mia moglie, per dirvi ragazzi quanto ci siamo in sintonia.
1: Lo scrivono anche i nostri ascoltatori. Federico dice: vado più d'accordo con la suocera che con i miei genitori in questo caso.
2: Quello sempre, quello fisso.
1: E anche qualcun altro che ci segnala: ho avuto una suocera da incorniciare per riservatezza e discrezione. Mia madre ha fatto altrettanto con mia moglie. Fortuna, perché non sempre è così.
0: E questo è il segreto: avere discrezione, cioè stare lontani e stare al proprio posto.
1: In effetti, non è semplice mai il rapporto, soprattutto nuora, suocera.
2: Dipende
1: però
2: dall'indole e anche un po' dalla zona d'Italia, se posso dire.
1: Infatti. Dua Lipa ora su Radio Monte Carlo con Be The One.

0: Chi è fortunato nel rapporto con i suoceri? Dua Lipa, Be The One su Radio Monte Carlo. Non tutti hanno un rapporto positivo, ma sentite qua una nostra ascoltatrice.
1: Io abitavo sopra mia suocera. Quando ho lasciato suo figlio, lei mi ha detto: dove vai a vivere? Vieni a vivere con me.
0: Vedi?
2: Quindi amava più la nuora del figlio. Riconosceva i difetti del figlio.
0: Sono casi molto rari. Invece 7.44, amici di Radio Monte Carlo, sapete che siamo la radio dell'arte e delle grandi mostre. Vi portiamo al Museo Storico della Fanteria di Roma per questa stupenda mostra.
2: Sì, c'è la mostra di Renato Guttuso, Anima Mediterranea, al Museo Storico appunto della Fanteria dal 17 ottobre. Sono 60 pezzi tra oli, disegni, incisioni dagli anni 30 agli anni 80 del Novecento fino al Novecento.
0: Se volete esserci e avere due biglietti per poter entrare gratuitamente, dovete mandarci un messaggio vocale al 342 41 41 762, dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo. La mostra è a Roma al Museo Storico della Fanteria ed è quella di Renato Guttuso, Anima Mediterranea.
3: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
6: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a €2,79. Da tre pezzi in su, €2,49 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
14: Ad ottobre la DR5 è tua a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Sognare una vacanza d'inverno?
18: Previsto.
17: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
18: Inaspettato.
17: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Scusa, aspetta che cerco un fazzolettino.
1: Ci
0: aspetta.
1: Vuole.
0: C'è un tovagliolino, va bene lo stesso?
1: Mamma mia, bisogna asciugare i lacrimoni con questa canzone di Gino Paoli. È perché è un colpo al cuore.
0: Chissà cosa ti ricorda, vorrei proprio saperlo.
1: Una lunga storia d'amore, Gino Paoli su Radio Monte
2: Pensate
1: Carlo.
2: Pensate che Valentina aveva cominciato a cantarla e poi dopo un po' si è interrotto, viva Dio, volesse il cielo, perché l'emozione l'ha sopraffatto.
1: Ma sì, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, è una canzone che non si può non ascoltare fino in fondo. Devo prendere l'autobus, non posso perché devo ascoltare fino all'ultima nota di questa canzone di Gino Paoli. Prendi quello dopo, che va bene lo stesso. C'è chi è stato invece velocissimo, ha mandato un messaggio vocale qui a Radio Monte Carlo per avere due biglietti, due free pass per la mostra a Roma di Renato Guttuso, Anima Mediterranea. Chi è stato il più veloce?
3: Sono Monica, chiamo da Roma e anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravissima Monica, vedi? Una Monica velocissima.
1: Ogni tanto una veloce c'è nella vita.
2: Una bellissima mostra, uno dei grandi massimi artisti del Novecento italiano, insomma sicuramente sarà una bella giornata per te.
1: E invece è stata una pessima serata quella di ieri sul fronte del calcio, ieri e l'altro ieri, ma di quello che è successo in Champions l'altro ieri abbiamo già detto. Ieri sera le altre due squadre impegnate, la Roma e il Como, sono andate malissimo.
0: C'è una Champions proprio da dimenticare, nessuna squadra italiana ha vinto.
2: Hanno perso tutte e quattro e la cosa pazzesca è che, signore e signori, non era mai successo. Sì. Prima volta nella vita, batoste in ogni angolo per le nostre squadre.
1: La Gazzetta dello Sport oggi titola Champions, cioè è stato proprio uno scempio. La Roma peraltro stava rischiando di vincere incredibilmente contro il Real Madrid, era sopra la Roma 3-1 e poi
2: in 8 minuti nel finale tre gol addirittura del Real Madrid, tutti quasi uguali su calcio d'angolo. Ho visto la partita, la Roma aveva talmente il controllo della partita che si è dimenticata di vincerla.
1: Cioè, finita 4-3.
2: Proprio una distrazione, e i tifosi erano attoniti perché stavano già festeggiando e pregustando la vittoria.
0: E invece è andata malissimo. Invece il Feyenoord, con cui ha giocato il Como, era la portata del Como.
1: Anche lì.
0: E poi alla fine ha perso.
2: Anche lì il Como vinceva e poi qualcosa si è rotto, un infortunio, insomma. Quindi, è tutto andato storto. E
1: in questo caso il Como ha perso 3-2 contro il Feyenoord. La Roma, abbiamo detto, ha perso 4-3 contro il Real Madrid. L'altra sera erano già andate molto male
2: Inter e Napoli.
1: Posto. Cosa ci resta? Sperare
0: l'Europa League stasera.
1: Chi gioca stasera in Europa League?
0: C'è il Milan, c'è la Juve, in Conference c'è l'Atalanta.
1: Speriamo bene, ragazzi, almeno quello. Piccole soddisfazioni, speriamo che arrivino. Patti Smith ora su Radio Monte Carlo.

0: Il capolavoro di Patti Smith, Because the Night, su Radio Monte Carlo. Siamo arrivati alla fine di questa prima
1: ora. E speriamo stasera che ci sia un piccolo capolavoro da parte delle due squadre impegnate in Europa League.
2: Europa League, esattamente, il Milan con il Salisburgo
1: alle 18.45 e invece Juventus
2: con il Saltavigo.
1: Il Saltavigo spagnoli alle 21. E speriamo, perché almeno tiriamo sul morale a qualche tifoso italiano.
0: Tifiamo le italiane tutti quanti.
1: News, meteo, autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: L'ora esatta con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Al via il Consiglio europeo di Bruxelles, una due giorni serrata di incontri su urgenze geopolitiche ed usi strutturali. Meloni torna a difendere l'Ucraina e si smarca da Trump, criticando l'accordo sul gasolio russo. Intanto Washington ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la sua supervisione, no, dai delegati europei. Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea, sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Jacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakhmeh Amini, è stata accusata di blasfemia. Arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dice dal carcere: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata». Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione garantirà fino a sabato condizioni di tempo stabile sul nostro paese, con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la media al centro-nord e Sardegna, ma rialzo anche al sud. Intanto oggi al mattino cielo in prevalenza sereno, leggermente velato, con qualche annuvolamento in più a ridosso dell'Appennino meridionale. Dal pomeriggio velature a ridosso appunto del nord, più dense e diffuse nel Triveneto, nubi basse in aumento momento sulla Liguria. Sereno poco nuvoloso nel resto del paese. Temperature in aumento più evidente sulle regioni centrali. Venti moderati settentrionali con mari mossi in Puglia, Adriatico meridionale e Ionio. Nel Principato di Monaco giornata di bel tempo con 23 gradi, venti deboli e mare calmo poco mosso. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Aglio chilometro 255 e Calenzano in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Capodichino tra l'allacciamento con la A1 Sud e l'inizio della tangenziale di Napoli procedendo verso quest'ultima. Sulla A14 un chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grottammare in direzione Taranto. Sulla A24, 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra il grande raccordo anulare e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. 3 km di coda per traffico anche sulla complanare del tratto urbano dell'A24, tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine complanare, procedendo verso la tangenziale est. Infine, sulla statale 2 via Cassia, si segnalano rallentamenti, sempre per traffico intenso, tra gli incroci La Storta e via Trionfale, procedendo verso l'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Buongiorno da Davide, Monica, Stefano, Andro e Luca Onere in regia. Questa è Bonjour Bonjour, tutti i giorni dalle 7 alle 10 a tenervi compagnia. Anche voi, dite la verità, pensate che attraverso il cellulare riescano ad ascoltare quello che diciamo chissà chi?
1: Ma io non è che lo penso, ne sono certo.
2: Sì, senz'altro, però ho detto, beh, se lo volete fare, fatelo, non ho niente da nascondere.
0: Ma davvero pensate che ci sia qualcuno con un paio di cuffiette dall'altra parte del mondo che dice, ah, sentiamo un po' cosa sta raccontando Monica Sala al suo compagno.
2: Allora, magari non lo fa appositamente, però può capitare.
0: Allora, parliamo di qualcosa.
1: Facciamo una prova, diciamo un argomento di cui non parliamo quasi mai.
0: Mangiare.
1: Non so.
0: Pizza.
1: Vasi da notte. Vitali, non so, qualcosa.
0: Adesso dici che
1: lo
0: ti arriveranno.
1: Lo spot, mi arriva la pubblicità tra 5 minuti sui social di quella cosa lì.
0: Vedremo se è così. Tanto magari prima o poi avrei bisogno anche di comprarlo, Andreoli, quindi.
1: Certo, ma il problema è che questa cosa, come forse sta già succedendo, non funziona solo con i cellulari e vi racconteremo adesso.
0: Tra poco vi raccontiamo tutto. State qua su Radio Monte Carlo. Michael Jackson, Black or White.

0: quando c'erano le televisioni in bianco e nero, black or white, Michael Jackson, certe cose non succedevano, quelle di essere spiati. Abbiamo detto i cellulari possono spiarci. Andreoli ha fatto l'esperimento con i vasi da notte, ha parlato di vasi da notte.
1: Vediamo se adesso vedo le sponsorizzate.
2: Vediamo se arrivano pitali. Anche qualche pappagallo allora, magari.
1: Soliti farmaci per la prostata, ma quelli anche prima, quindi
2: sì,
1: no.
2: Vabbè. Sì,
0: poi. Fai una combo, Andreoli.
1: Per adesso non è cambiato.
0: Con i farmaci non ti danno in regalo una padella, ma non...
1: Aspettiamo qualche annetto, secondo me mi arriverà a casa come omaggio.
2: Lui sta raccogliendo i punti per quello.
1: Non è di questo che stavamo parlando, signore e signori.
0: Io dicevo però, quando c'erano televisioni in bianco e nero, l'idea di essere spiati non esisteva. Oggi con la tecnologia, con anche i nostri televisori sempre più connessi al mondo,
1: le smart TV,
0: potrebbero essere quelle un canale d'accesso nelle nostre vite, a mettere a repentaglio la nostra privacy attraverso l'intelligenza artificiale. Perché una delle società più importanti al mondo che sviluppa un modello di intelligenza artificiale, si chiama Claude, l'azienda è Anthropic, ha lanciato l'allarme. Loro stessi dicono: l'intelligenza artificiale potrebbe da sola replicarsi. Ci sono questi agenti di intelligenza artificiale che lavorano da soli, di fatto
1: possono prendere anche iniziativa.
0: Esatto, si infilano, potrebbero infilarsi nei nostri dispositivi, anche nelle macchinette del caffè a casa, se sono collegate a internet.
1: Carpire dei dati e quindi inviarli a qualcuno intenzionato, magari per pubblicità o per altri scopi non troppo chiari.
2: E nessun elettrodomestico ne è esente, quindi macchinetta del caffè, lavatrici, televisori, forni, in tutto. Pratica tutto.
0: Basta che siano connessi a internet.
1: Salva solo lo scopino del bagno, quello ancora non l'hanno fatto smart, ma secondo me arriverà.
0: Arriverà, infatti, vedrai che anche lì metteranno la connessione, così ti dirà se hai pulito bene oppure no.
1: Tra le altre cose, hanno provato qualche tempo fa degli informatici a vedere che succede con una smart TV di quelle azionate con i comandi vocali. Si sono accorti, esplorando dentro il flusso di dati, che questa TV carpiva le registrazioni delle voci delle persone che stavano in casa anche da spenta, e non si sa poi che uso ne facesse.
0: Vabbè, questo lo fa anche la vicina di casa che riesce a sentire.
1: Ho capito, ma scusi, quella è una persona.
2: Scusatemi, malanni di stagione.
0: Nel frattempo Monica starnutito.
1: Adesso le arriva la pubblicità della Rinazzina subito.
2: Subito, immediatamente, adesso guardo il cellulare.
0: Gianna Nannini su Radio Monte Carlo, meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: È tornata Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. E noi non solo di Radio Monte Carlo, ma noi come umanità, allora facciamo male a comprare questi elettrodomestici di ultima generazione?
2: Sembra di sì, perché connessi a internet con l'intelligenza artificiale, l'allarme arriva proprio da chi la crea. L'intelligenza artificiale potrebbe replicarsi all'interno di tutti questi sistemi sempre più connessi, digitali, e poi decidere cosa fare di questi sistemi, quali strumenti usare. Peraltro non si potrà pensare: spengo tutto, stacco la spina della televisione, della macchinetta del caffè, perché si sarà replicata da altre parti.
3: Forse però staccando la spina un po' ci riusciamo a tutelare, ma voglio vedere voi a staccare la spina di tutte le cose di casa prima di dormire.
2: Sai quanta gente invece sta proprio per questa preoccupazione, ad esempio comprandosi un vecchio caro telefono, non più smartphone, ma magari esatto con soltanto le funzioni base.
3: Il Nokia 3310? Comunque continuano a produrli, costano pochissimo, a modelli simili a quelli con cui siamo cresciuti.
2: E qualcuno ce l'avrà ancora nel cassetto di casa, provate a tirarlo fuori, magari funziona.
1: Come ricordo, ce l'hai lì, puoi usare, o comunque quando andate a comprare un nuovo elettrodomestico, compratelo normale, non super intelligente.
3: Per esempio la mia lavatrice è connessa a internet, ma lo erano tutte oramai, mi avvisa quando finisce, io sono magari in salotto che mi faccio i fatti miei, parte una musichetta, una notifica, però voglio dire,
2: ma che
3: ve ne fate?
2: No, io voglio una lavatrice che quando finisce stenda da sola, questo voglio. Allora sì,
3: quella è smart, hai capito?
1: Prenditi un maggiordomo e sei a posto.
2: No, però è la cosa più noiosa, secondo me, stendere e ritirare i panni stesi.
3: Anche perché tu quando metti la lavatrice, il bucato, lo fai partire, sei pieno di energia. Ma non lo sai come starai quando avrà finito.
2: Vabbè, ma anni fa, quando abitavo ancora a Genova e avevo un terrazzo bello grosso, dovevo fare una piccola rampa di scale dentro casa per arrivare al terrazzo. Stendevo le cose sul terrazzo. Sapete quante volte le ho lasciate lì per settimane e poi dovevo rifare la lavatrice? Perché
3: non mi meraviglio,
2: non avevo voglia di andarla a ritirare.
1: E svuotare la lavastoviglie, anche quello è noiosissimo.
2: Sì, infatti anche quello. Inventate questi sistemi che fanno tutto da solo, altro che intelligenza,
3: altro che ascoltarci, spiare la gente.
2: Allora a quel punto sono disposto pure a spendere dei soldi per la lavatrice che stende da sola.
3: E vi faccio ascoltare tutto quello che dico, chi se ne frega.
2: Tanto, guarda. Eric Carmen, ora, Radio Monte Carlo, bonjour, bonjour, Hungry Eyes.

0: Siamo tutti concordi su una cosa: la tecnologia sì, aiuta, però vorremmo qualcosa di più. Ad esempio, una asciugatrice che, come scrive Katia, mi prepari la biancheria asciutta ben piegata già nel cesto.
1: La piegatrice, questa ancora non l'hanno inventata.
2: E che magari te la ritiri già negli armadi e nei cassetti, anche
0: te la
2: quello.
0: Rimetta lì dentro. Katia dice: io farei lo sforzo di riporre poi tutto quello che mi è stato piegato nell'armadio.
2: Vabbè, quello lo fa.
0: L'ultimo passaggio lo fa, però è vero, è una palla mortale ritirare le cose, la biancheria dalla lavatrice, stenderla e poi ritirare ancora i panni stesi.
1: Anche perché molto spesso lo stendino in casa non ci sta, lo devi accrocchiare, non è che c'è il suo posto preciso e fisso.
2: Ed inverno porta anche tanta umidità, da fastidio.
0: Vabbè, quindi meno male, dice che ci sono ancora le care vecchie lavatrici con tre manopole, programma, centrifuga, gradi e via, altro che la tecnologia di oggi che ci spia.
1: E quelle duravano 50
2: sì,
1: anni, tra
2: infatti,
1: l'altro.
2: Infatti non si rompevano mai quelle.
0: Ogni tanto si muovono da sole, dopo un po' di anni, quando fanno la centrifuga.
2: No, devi mettere a posto i piedini sotto.
0: Sì, però ti trovi queste cose che si
1: nel corridoio
0: per casa da sole, aiuto.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
14: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
15: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
16: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss da Pharmextracta.
17: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Pronto?
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: You get what you give con i New Radicals su Radio Monte Carlo. Siete nel traffico come al solito alle 8:30, pieno di gente, sarà già tutta indaffarata. Vogliamo invece provare a riconnetterci con la natura, cosa ne dite?
1: Dai, proviamo.
0: Proviamo a sentire quello che la natura ci offre. Gli uccellini, senti qua.
1: Senti.
0: Da quant'è che qualcuno non sente il cinguettio degli uccellini, perché viviamo in città che sono ormai
2: caotiche?
0: Sì, esatto.
1: Allora, gli uccelli ci sono anche in città, però è ovvio che... Cosa ridi?
0: Niente, scusami. È vero.
2: Ovvio che se però... passa un SUV il pettirosso non lo sente.
1: È ovvio che non li puoi percepire però... in modo così dettagliato e netto.
0: O ti svegli alle 5 del mattino e allora li senti magari.
2: No, perché passa

0: Silenzio.
1: Una parodia del Coachella, del famoso festival rock. In questo caso non ci sono artisti, anzi gli artisti sono le meraviglie della natura, gli uccelli, la vegetazione, l'acqua, i ruscelli.
0: Lo dice proprio il programma. In questo parco dove si possono appunto trovare queste persone per potersi riconnettere con la natura, gli artisti sono il vento, il muschio, le falene, il fagiano.
2: Cioè, scusami, questo è il verso del fagiano?
0: Sì.
1: Mai l'avevo sentito così nitido.
2: Ma dai.
0: Il fagiano. Tu vai in questo posto e ti riconnetti col mondo con questo suono.
2: Sembra uno che stia bussando in questo caso.
0: Sembra anche uno che si sta rischiarando la voce, a quanto pare.
2: Comunque, torniamo a passeggiare in mezzo alla natura. Andiamo in questa foresta in Finlandia.
1: Il paradosso di dover andare a un evento per godersi il silenzio.
0: E chissà, magari qualche nostro ascoltatore invece vive in campagna o in montagna e questi suoni li ascolta tutti i giorni. Raccontatecelo, fateci invidia.

0: Chiuso in Texas con Ella Langley, è una delle canzoni più di successo degli ultimi mesi, ha scalato tutte le classifiche americane e non solo, alle 8.36, e vedi che tanti nostri ascoltatori non vivono in città e riescono a sentire i suoni della natura, per fortuna.
1: E infatti anche Paola di Vicenza dice questo, non tutti abitano nelle grandi città e dalle altre parti
0: certo.
1: Si sentono gli uccelli, si sentono addirittura le cicale, ci sono ancora le cicale in questo periodo?
0: Bah, col bah, caldo che so. Fa può essere.
1: Può essere,
0: i grilli forse sì, le zanzare sicuro, è anche quello un suono.
1: Cazzetta, ci sono ancora le

0: zanzare, vero? Ci sono infatti anche tante mosche.
1: Vabbè, noi stiamo parlando di quella natura, di quei suoni,
0: quella che piace,
1: ecco, che ci riconciliano col mondo. In Finlandia c'è questo festival, prima edizione, dedicato proprio ai suoni della natura. Tutti possono passeggiare in questo parco per una trentina di giorni per star lì e riconnettersi col mondo. Però succede anche, dicevo, nelle nostre piccole città, quelle che hanno anche una parte vicina di campagna.
2: Sono Fabio da Chiavari, noi viviamo in campagna da tanti anni. Siamo accolti ogni mattina e ogni sera da uccellini, caprioli, le nostre pecore, i galli che cantano alle 5 del mattino.
1: Pensa.
2: E quando ci tuffiamo invece nel traffico del cittadino, del lavoro, è un caos,
1: ecco, lo sappiamo.
2: Ciao.
1: Bene, ciao.
0: Beh, però anche loro hanno una specie di orchestra, cioè ci devi essere abituato, perché se dalla città ti trasferisci poi così in campagna e ci sono tutti questi suoni, tutti questi rumori, magari fai fatica anche a dormire.
1: C'è tanta gente che non riesce, perché magari sente davvero il cinguettio già alle 5 del mattino e si sveglia.
3: Sapete che la mia bibbia per queste cose, Il ragazzo di campagna, film di Pozzetto, dove si trova in centro a Milano, parte col trattore, insomma, sono un po' inconvenienti che poi potremmo anche incontrare oggi.
1: Silvio dice di avere una quercia gigante vicino casa, anche quella natura, non sono versi, però dice si trovano delle ghiande grossissime. Mary, tra poco chiamo i miei uccellini per la pappa, dovete sentire che concerto, la mia casina a Pescallo è diventata un B&B, ovvero bird, uccello, e breakfast.
0: Hai capito.
1: Ti dà da mangiare.
0: Paola da Varenna invece sente i cervi in amore, che fanno un suono stranissimo anche quelli.
1: I cervi in amore che attiravano tanti turisti quest'estate, tanto è vero che in alcuni comuni i sindaci hanno dovuto mettere i divieti perché la gente andava a curiosare, a sentire
0: questi, a disturbarli.
3: Ah, di quello che parlava Cocciante in Cervo a Primavera. Ma il cervo che mi si ingarrisce.
1: Non mi sembrava così, però va bene uguale. La natura dovremmo riscoprirla, adesso in autunno è perfetto, basta farsi un weekend magari anche soltanto a cercare castagne in un bosco.

0: porti su.
1: Tu mi porti su, poi mi lasci cadere, questo è l'amore.
2: Oddio.
1: Lo cantano anche Jovanotti e Giorgia insieme.
2: Se è proprio così, non è bellissimo.
1: Mi porti su. L'amore così, un po' su, un po' giù, hai
2: sì,
1: capito?
2: Ti porto su e poi ti mollo. Via. No, vabbè. Invece, a proposito dei rumori, dei suoni, chiamiamoli suoni, della natura, tanti ascoltatori di Radio Monte Carlo ci confermano di sentirne, anche quelli che magari diamo per scontati, ad esempio il fruscio degli alberi con il vento, il pioppo, tremolo bellissimo, spettacolare, ci scrive Elvia.
3: Le fronde che stormiscono, come si dice.
2: Bellissimo.
1: Daniela, che abita alle porte di Milano, a Cusago, dice: vicino a casa mia c'è un picchio che si fa sentire tutti i giorni. Beh, ma questo ti sveglia, eh?
2: Non è bellissimo proprio, eh? Se tu appunto vuoi farti una pennica oppure la mattina dormire un po' di più, senti...
3: Vi ricordate il picchiarello?
2: Certo. 8:43 Radio Monte Carlo, tra poco come sempre qua il Geographic.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi 100% carne italiana a 1,49 euro e mele golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Questa vi evito di cantarla con questo coretto la la la la la. Cioè,
1: no, non farlo, per carità.
0: Niente. Spero che voi invece abbiate avuto la libertà di farlo. Qua tarpano la mia creatività, la mia arte.
1: Gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sono intonati.
0: Vabbè. Elton John, Crocodile Rock su Radio Monte Carlo.
1: Ed è intonato anche il Geografica di Stefano.
0: Sentiamo.
2: Vi faccio una domanda. Dareste le chiavi di casa vostra a qualcuno con cui litigate tutti i giorni, che proprio non vi sopporta? Cioè, mettereste la vostra sicurezza in mano a questa persona? Immagino di no. Però è quello che l'Europa e anche l'Italia ha avuto la tentazione di fare, e forse ce l'ha ancora per un po', affidare per esempio la connettività dell'Italia e dell'Unione Europea a Starlink, il sistema di satelliti di Elon Musk, che nella sua emanazione militare è gestito direttamente dal Pentagono e quindi da Donald Trump. Due tizi, Trump e Musk, che non hanno esattamente in simpatia l'Europa e le sue istituzioni, non so se ve ne siete accorti. E quando affidi un compito a qualcuno con cui non hai un bel rapporto, qualcosa prima o poi potrebbe andare storto, e se ne sono accorti in Ucraina. Per difendersi dagli attacchi russi, sapete, contavano sulla rete di Starlink, i satelliti di Musk, finché qualcuno non ha deciso di staccare la spina, metaforicamente, perché non è che i satelliti c'è il filo, però comunque avete capito. In America Trump si è accorto, dopo aver stretto accordi con Putin per avere il gas russo a buon prezzo, che doveva dargli qualcosa in cambio, e così ciao ciao Zelensky, ciao ciao Ucraina, difendetevi in un altro modo, magari con la fionda o con la cerbottana. Eh sì, perché i satelliti di Musk, e tutti i satelliti in generale, non servono solo per connettersi a internet e per guardare le partite di Champions. No, ragazzi, quasi tutta la tecnologia che usiamo oggi, cellulari, 3D, riconoscimento vocale, GPS, nasce per scopi militari. E più è sofisticata questa tecnologia, più è utile quando si va in guerra. Non è che i droni li hanno inventati per fare le foto tamarre di due che si sposano in riva al mare, i video. No, quello è un danno collaterale. Ecco, quando si parla di Unione Europea, ricordiamoci che si parla anche di questo, non solo di tappi attaccati alle bottiglie e di regolette assurde. No, rafforzare l'Unione vuole dire proprio mettere in campo risorse per non dipendere sempre e comunque da qualcun altro, per esempio l'amico americano, che forse non è più tanto amico visto come sta andando negli ultimi tempi. Insomma, come si dice, amici amici, e poi ti staccano i satelliti.
0: Ahimè, purtroppo è così, e noi dipendiamo da tutto alla fine,
1: da tutto,
0: energia,
1: sì,
0: satellite, tutto il resto. Togliamo anche noi qualcosa agli americani.
1: Che cosa togli?
2: Quindi il parmigiano,
0: esatto,
2: il provolone,
0: esatto, sì, i nostri champagne, quelli francesi, i nostri spumanti italiani,
1: e poi
0: l'Europa.
1: Ce li mettono le aziende, però
0: so. Purtroppo è così, e non so quale possa essere la soluzione. Ahimè. C'è Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo, 8 & Novel.

0: Ten over, till it's over. Questo è Lenny Kravitz, Radio Monte Carlo. E invece c'è un personaggio che dovete indovinare voi attraverso tre indizi. Dateci dentro 342-4141-762.
1: E gli indizi sono questi: cecchetto, gambe a mandalir.
0: Cecchetto Claudio, immagino. Claudio Cecchetto.
2: No, io non le conosciamo.
1: No, cioè, vabbè, io non posso dire niente.
0: Non posso dire. Mi dici Amanda Lear, dammi anche il nome di Cecchetto. Allora, scusa.
2: C'era anche la modella Marta Cecchetto. Attenzione, magari è un indizio fuorviante.
1: Hai capito? Soltanto Cecchetto, gambe e Amanda Lear. E attenzione, ho detto Cecchetto, l'ho detto Cicchetto.
0: Cecchetto, vabbè.
2: Cicchetto se quello deve venisse.
0: Chi si cela dietro questi tre indizi? Provateci, uomo, donna, personaggio di fantasia. 342-4141-762.
1: Ripetiamo gli indizi: cecchetto, gambe, Amanda Lear.
0: Vogliamo un nome? Ora ci sono le news, meteo, autotraffic e poi bonjour, bonjour.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: L'ora esatta con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti propongono lo sblocco degli asset russi ai paesi europei, che rispondono no. Zelensky annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie. L'amministrazione Trump respinge l'accusa di aver limitato l'accesso al servizio Starlink, usato da Kiev per le proprie operazioni militari. E ora che Zelensky se ne vada, ha dichiarato Musk. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio europeo al via questa mattina. La Premier ieri ha criticato l'accordo di Trump sul gasolio russo. L'intesa con Putin è rischiosa, ha detto. Mosca replica, si faccia i fatti suoi. Seconda notte serena per il Papa al Gemelli di Roma. Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Prosegue bene il decorso post-operatorio. Ieri il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, ha camminato e ha concelebrato una messa in ospedale. Sono accusati di tentato omicidio e lesioni i due minorenni fermati per le aggressioni fatte a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno confessato. Incubo in una RSA nel milanese, schiaffi, insulti e violenze sessuali su quattro donne anziane. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, inchiodati dalle riprese audio e video. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione garantirà fino a sabato condizioni di tempo stabile sul nostro paese, con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la media al centro-nord Sardegna, ma rialzo anche al sud. Intanto oggi al mattino cielo in prevalenza sereno, leggermente velato, con qualche annuvolamento in più a ridosso dell'Appennino meridionale. Dal pomeriggio velature a ridosso appunto del nord, più dense e diffuso nel Triveneto, nubi basse, in aumento momento sulla Liguria, sereno poco nuvoloso nel resto del paese, temperature in aumento più evidente sulle regioni centrali, venti moderati settentrionali con mari mossi in Puglia, Adriatico meridionale e Ionio. Nel Principato di Monaco giornata di bel tempo con 23 gradi, venti deboli e mare calmo poco mosso. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Capriate e il bivio per la A58 in direzione Torino. Incolonnamenti per incidente anche sulla A13 per 1 km tra Occhiobello e Ferrara Nord viaggiando verso Bologna. 1 km di coda per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Sulla A24 4 km di colonnamenti per traffico intenso tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Capaci e quello del casello Carini dell'A29 Palermo-Mazara del Vallo procedendo verso l'incrocio Trapani. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: dalla squadra di Bonjour Bonjour. E anche oggi i nostri ascoltatori hanno indovinato e azzeccato il personaggio misterioso.
1: Sono veramente bravi e tutti i giorni Andreoli dice no, è troppo difficile, non ce la faranno mai.
2: Oggi non l'ho detto perché comunque l'abbiamo fatto cambiare indizio, l'abbiamo chiesto di ammorbidirsi e ha messo un indizio che secondo me è stato decisivo.
1: Immagino.
0: Tanto diciamo chi era il personaggio di oggi.
1: Allora, Sabrina Salerno. Proprio lei. Gli indizi erano Cecchetto, Gambe e Amandalir. E voi avete indovinato perché è stato proprio Claudio Cecchetto a lanciarla, a scoprirla, come con tanti altri talent.
0: Amandalir invece cosa c'entra?
1: Scusate, siamo in diretta, eh? Allora, Amandalir, perché Sabrina Salerno ha esordito in TV in Viva le Donne, proprio un programma condotto da Amanda Lear e Andrea Giordano.
0: Tutti ce lo ricordiamo, Viva le Donne.
2: E c'è davvero bisogno di spiegare il terzo indizio?
0: Le gambe.
2: Ma penso di no.
1: Le gambe, vi ricordate la canzone, no? Siamo donne, oltre le gambe c'è di più. Festival di Sanremo, certo. 1991, cantato con Joe Squillo.
0: Siamo donne, oltre le gambe c'è di più.
2: Così. La ricordiamo tutti, soprattutto chi era adolescente, dodicenne in quell'anno, che diciamo, vedendo quelle due cantanti lì sul palco, ha avuto qualche inquietudine.
0: E oggi porta gli occhiali. Bravi voi che avete indovinato, complimenti, perché era proprio lei, Sabrina Salerno.
1: Domani nuovo personaggio.
0: C'è Rita Franklin ora su Radio Monte Carlo con George Michael. I knew you are waiting for me.

0: Che voci quelle di Aretha Franklin con George Michael a Radio Monte Carlo. I knew you are waiting for me alle 9:10. Guardate le targhe delle macchine che avete di fronte mentre siete adesso per strada, state guidando, magari spunta una targa particolare con un significato strano.
1: Eh beh sì, ci sono certe targhe che dici, per esempio, facciamo subito un esempio, 666, chi è che vorrebbe una targa così?
0: Guarda,
1: la targa, il numero del diavolo.
0: Io tutte le mattine con la mia bici passo davanti al pseudo parcheggio di Monica Sala, perché la molla lì dove capita, e vedo la tua targa. Manca un 6, Monica, gli altri due ci
1: ne
0: sono.
1: No, solo due, cioè 6-6, 3-6 io non li avrei voluti.
0: E cosa avresti fatto?
1: Non lo so, qualcosa avrei potuto fare.
2: Scusa, mica lo sai la targa quando te la consegnano, la macchina è già fatta.
1: L'avrei rimandata indietro.
2: Come il vino quando sa di tappo, scusi.
1: Cioè, no,
2: non mi piace
1: più. Non la voglio.
0: Non si può fare, credo. E invece quello che si potrà fare dal 2028, quando entrerà in vigore il nuovo codice della strada, si sta pensando di introdurre la possibilità di scegliere, richiedere una combinazione alfanumerica dedicata, la targa personalizzata.
1: Bella la targa personalizzata, in America lo fanno già da tantissimo tempo, però devi pagare.
0: Immagino che anche qua vuoi il nome di tuo figlio sulla targa, paghi.
1: Attenzione, ci devono essere sempre lettere e numeri.
0: Però ad esempio, sai che ci sono delle lettere che si possono avvicinare dei numeri, cosa ne so, il 4 con la A sono piuttosto simili.
2: Il 2 che sembra una Z, e non dico altro perché poi sapete... che combinazioni potrebbero venire fuori.
0: Sappiamo bene, con due Z. E poi, che cosa ne so, magari il 3 e la E. C'è la possibilità di trovare delle combinazioni che possano far sembrare quella targa un nome. E quindi magari qualcuno vorrà farlo.
2: Ma con quel che costano le auto oggi, ma pure la tamarrata di farsi la targa personalizzata così, insomma.
1: Non è ancora stato stabilito quanto potrebbe costare, però l'idea mi sembra carina.
2: E poi c'è un altro problema. Una targa personalizzata vista sulla strada si ricorda più facilmente. Siamo così sicuri che vogliamo che la nostra targa venga ricordata dai passanti?
0: Sai sempre di chi è quella macchina. Comunque tu dici costa tanto. Pensate che c'è finito proprio uno nel Guinness dei primati per aver comperato la targa P7, semplicemente P7, si vede che voleva quella, a Dubai, 55 milioni di dirham, sono 15 milioni di dollari.
1: Cosa?
0: 15 milioni di dollari, la targa automobilistica più costosa al mondo.
1: Per avere un P7?
0: P7, sì, chissà che significato aveva per qualcuno.
2: Alla faccia.
0: Era così importante e l'ha pagata così tanto. Sono sicuro che anche tra i nostri ascoltatori involontariamente c'è qualche targa con un significato, se volete raccontatecelo. James Blunt ora, Radio Monte Carlo. Hey.

0: Tastes Like a Summer con James Blunt, la suonava canzone Radio Monte Carlo. Vedi che esistono già involontariamente alcune targhe che hanno dei significati particolari. No, lo diciamo perché col nuovo codice della strada, volendo, si potrà personalizzare la targa dell'auto pagando e uno potrà farsi scrivere più o meno qualsiasi cosa.
1: Ma secondo me qualcuno l'ha già fatto, perché come ci scrivono gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, davanti a casa posteggia spesso una Aston Martin.
0: Che bellezza. Cioè,
1: chissà perché davanti a casa mia non ci sono mai queste macchine. Vabbè, comunque. E la targa ha i numeri 007. Sarà un caso?
0: No,
1: si chiede l'ascoltatore.
0: Magari scende proprio James Bond da quella macchina.
1: Capito.
0: Chi lo sa?
2: Certo, chi si può permettere una Aston Martin può anche permettersi una personalizzazione che magari a qualcuno potrebbe costare un po' troppo.
0: Anche lì non so se sia un caso o meno, ma molti nostri ascoltatori ci raccontano e ci ricordano che Valentino Rossi ha comprato una Ferrari gialla, lui che è appassionato, col suo numero 040.
2: No, ma non hai capito tu. Praticamente lui ne ha ordinate di Ferrari, finché non è arrivata quella con lo 046, ho detto ok, tengo questa, le altre le vendo a chilometro zero usate.
0: Col suo numero di gara, il classico 46.
1: Daniela ci dice che in Germania questo lo si può fare già da tempo, che tra l'altro costa anche pochissimo.
0: Sì, ci sono diversi paesi, abbiamo detto gli Stati Uniti, il Canada, da noi in Europa si può fare in Regno Unito, in Belgio, Svezia, Norvegia, Germania, Austria. Dicevamo anche negli Emirati Arabi, dove c'è quel tizio che ha pagato 15 milioni una P7,
1: scusami,
0: targa P7.
1: Faceva prima che comprasse uno yacht con quella cifra lì.
0: Però capita, ripetiamo, che ci siano delle targhe così un po' bizzarre, ce le state mandando con le foto qua anche da noi. Sentite questo messaggio curioso che arriva dalla Sardegna.
3: Anni fa in Sardegna, a Cagliari, c'era una 500 con ancora le targhe, quelle vecchie rettangolari, che iniziava con Cagliari 220, poi gli altri numeri non contavano.
0: Scusate, Cagliari 220, il è la targa di Cagliari, giusto?
2: Certo.
0: Vabbè, è curiosa, ci sono anche queste targhe. Che
2: numeri
0: fai?
2: Che somigliano.
0: La tie

0: Perché Cesare Cremonini, Radio Monte Carlo.
1: Alle 9.22 siamo pronti, perché tra le tante cose che stamattina abbiamo già fatto c'è qualcosa che manca.
0: Che cosa manca?
1: E come cosa manca? Manca il quiz stamattina con la canzone che dovete indovinare al 342-4141-762. Canzone che, come sempre, vi facciamo provare a indovinare con una micronota.
2: Oggi l'ha fatta più tardi la
1: quiz. Perché da scaletta, da playlist, c'era questa canzone che mi incuriosiva. Voi siete all'oscuro, mentre mi sono assentato un attimo avete tolto dal monitor il giornale
0: non
1: che copre?
0: Non abbiamo guardato nulla, anche perché proprio non ci pensavamo neanche.
1: Vabbè. Allora, fermi tutti, silenzio in sala. Proviamo ad ascoltare tutti, appunto in rigoroso silenzio, la nota con cui inizia la canzone che dovete indovinare.
2: A me sembra la stessa di ieri.
1: Ma come la stessa di ieri?
0: No, ieri l'abbiamo indovinata, dai.
1: Facciamola risentire, alzate il volume, veramente micro, ma un inizio talmente famoso che non potete non riconoscerla. Adesso era ancora un po' più corta.
0: Cioè,
1: Luca Onere, mamma mia.
0: Ma fai prima a non mettere niente.
1: Stefano Andreoli ha indovinato.
2: Attenzione.
1: Mi ha fatto un segno e il grande Stefano Andreoli oggi spiazza tutti.
2: Ho accennato un passo di danza anche.
1: Scusa, ma secondo te allora non facciamo ascoltare qualcosa in più? Può bastare?
0: No. Cioè, il primo grande successo?
1: Non lo so. No, hanno già indovinato anche gli ascoltatori. Io non so. Niente, non facciamo più ascoltare nulla. Siete bravissimi.
2: Fai risentire questa, vedrai che ci arrivano.
1: Dai, facciamola risentire, Luca, poi andiamo tutto il resto, sennò ci incischiamo qua. Provate. No, più lunga. Vuole metterla più lunga? Vabbè, provate.
0: Sì, adesso è chiaro, adesso è chiarissimo.
1: Vabbè. Vediamo chi sbaglia. 342-4141-762.
0: Allora, ascolta Davide, ti dico un numero, 30.
1: 6 per 5 fa 30.
0: Cioè, non è quello, però bravo perché ti ricordi le tabelline.
1: Vabbè, dai, almeno fin lì. 30 come i giorni di novembre, allora.
0: No, pensala più energica.
1: Ce l'ho, l'ultima promo di Plenitude.
0: Esatto, è Fixa Time 24 Smart, con cui hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto a Fixa Time 24.
1: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
0: E il costo di commercializzazione e vendita?
1: Solo 144 euro l'anno.
0: E allora che cosa aspettate? Scoprite di più su eniplenitude.com.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
18: Renault, In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
17: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: C'è chi aveva già indovinato 5 secondi dopo aver ascoltato la nota, misera nota di questa canzone. Era già arrivato il messaggio giusto. Britney Spears, la canzone di quiz di oggi Radio Monte Carlo, Baby One More Time.
1: Hai detto bene, misera, miserissima nota.
0: Però poi tutti gli altri bravi, bravissimi, perché sono stati in tanti. Oggi era facile, ci è arrivato persino Andreoli, quindi
2: guarda. Ma lo vuole persino, ragazzi.
1: Al secondo giro ci sono arrivata anch'io.
0: A posto, quindi bravi tutti, però un po' meno rispetto agli altri giorni, perché se ci sono arrivati pure sti due.
2: Quando si parla di anni 90, questo è un pezzo del 99, sì. Primo grande successo di Britney, ragazzi, non ho rivali, io ve lo dico.
0: Addirittura c'è chi ci scrive che nel negozio, tutti ad ascoltare la nota musicale del quiz, si è aperto un dibattito, ha vinto alla fine la tua socia, risponde a chi ci ha scritto che aveva indovinato con Baby One More Time di Britney Spears. Bravi, bravi, bravissimi. Che succede? C'era Ranucci.
3: Eccoci qua, oh, e buongiorno, no, a tutti dal vostro Sigfrido Ranucci.
0: Di nuovo qua Ranucci, che vuole?
3: E bentrovati ad un'altra strepitosa puntata di Report, il programma che è un balsamo per la democrazia.
1: Ranucci, le ricordo che lei non ha più un programma, l'hanno anche sfrattata dalla sua redazione.
3: Ma noi non ci fermeremo.
0: Bravo.
3: Perché noi abbiamo scelto di non piegare la schiena davanti a nessuno, e tantomeno dietro.
0: Vabbè, però lo dice tutte le volte questo, eh.
3: Eccoci dunque alla scottante inchiesta di oggi.
1: Va bene, sentiamo allora, dai.
3: Perché quando siete al distributore di snack e inserite 2 euro la macchinetta si intasca i soldi, mentre la vostra girella si blocca puntualmente a pochi centimetri dallo sportellino?
1: Cioè, è vero, però non succede sempre, per fortuna.
3: Voi a quel punto prendete a pugni la macchinetta,
0: certo.
3: Vi attaccate al pulsante del recupero monete,
0: come
3: imprecate,
0: no,
3: in 12 lingue.
0: Proprio così facciamo,
3: sì. Ma l'unica cosa che esce è un gettone dell'autolavaggio, no, insieme a 20 lire arrugginite del 58.
0: Vabbè.
3: La vostra merendina è perduta per sempre.
0: Fa arrabbiare questa cosa, però Ranucci, c'è bisogno di un'inchiesta.
3: Per fare chiarezza su questo increscioso fenomeno abbiamo spedito in prima linea il nostro intrepido inviato Roberto Sprecacielo.
1: Sentiamo.
3: Pensate, Roberto si è travestito da barretta proteica ai cereali e si è introdotto furtivamente nel distributore di snack del comune di Roma.
0: Ma come ha fatto?
3: Dove è rimasto per 36 ore a una temperatura costante di 5,2 gradi centigradi.
1: Vabbè, ma fa freddo così, eh?
0: Come no?
3: Fortunatamente questa mattina un ragioniere di Frascati ha digitato il suo codice, certo, salvandolo dalla morte per ipotermia.
0: Poveretto.
3: Ma prima, grazie alla testimonianza anonima di un croissant senza lattosio,
0: pure,
3: è riuscito a tracciare la rotta delle monete indebitamente trafugate, risalendo, pensate, a una società offshore delle isole Cayman intestata a un faccendiere bulgaro.
1: Ma che faccendiere bulgaro?
0: La
1: cosa
0: rotta
1: sta dicendo?
0: Delle monete. Vabbè.
3: E questa è solo la punta dell'iceberg.
0: Certo.
3: Noi non ci fermeremo,
0: vabbè,
3: finché quella merendina non cadrà nello scomparto inferiore.

0: Anche perché non ho ancora fatto colazione, avverto un leggero languorino.
1: Ma cosa c'entra Ranucci con l'inchiesta?
0: Vabbè. E molto altro sempre qua, al Report. Certo. Il programma senza peli sulla lingua, ma tantissimi sotto la scena.
1: No!
0: Dopo la pubblicità.
1: Ma che dopo la pubblicità? Stia buono. Ma scusate, l'inviato è ancora dentro la macchinetta?
2: È ancora dentro?
3: No, l'hanno comprata.
2: Beh, la macchinina, cioè la merendina che si incastra però, ragazzi. Questo fa proprio arrabbiare.
1: E che adesso le macchinette sono anche quelle tutte digitali, se tu le scuoti si blocca del tutto e
3: niente,
1: basta.
3: Va in tilt come il flipper.
1: Esatto, e non ricavi più niente.

0: Come sta andando questo giovedì alle 9.43? Si spera bene che la mattinata sia ingranata nel modo giusto. Timbaland con One Republic, Apologize.
1: Ma a quest'ora della giornata, proprio all'interno di Bonjour Bonjour, gli ascoltatori si stanno facendo una domanda.
0: Qual è?
1: Anche oggi ci saranno le ricerche del campus oppure no? Sciopereranno
2: e per
1: caso?
2: E che vuole che scioperi, scusi? E perché dovrei?
0: Sono una garanzia, quindi tra poco, dopo una meravigliosa canzone, ci saranno le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
8: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Mantenere il veicolo nella corsia.
13: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
12: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
14: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
16: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
17: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
5: Del vetro?
1: No!
5: Di carta e cartone?
1: No, no!
5: Di plastica e metalli?
1: No!
5: Dell'organico?
1: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione.
20: Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Dobbiamo sempre pensarla così, anche se magari le cose non vanno bene e il mondo alla fine è un bel posto dove stare. Wonderful World, Zucchero su Radio Monte Carlo.
1: Lo vorremmo tutti così, meraviglioso.
0: Beh,
1: però...
0: anche perché non abbiamo alternative. Dove
1: no,
0: vai?
1: No, l'alternativa no, scusami, non c'è, perché l'alternativa è andare proprio di là.
0: Appunto. 9.54 Radio Monte Carlo.
1: Ci sono le ricerche del campus.
2: Stanno arrivando i report della missione Artemis 2, quella degli astronauti che non sono stati fisicamente sulla Luna, ma l'hanno sorvolata stando in orbita a una distanza abbastanza, diciamo così, ridotta. E la cosa più sorprendente è, dicono loro, la varietà di colori delle quali si tinteggia la superficie lunare, che noi pensiamo essere grigia e brulla. In realtà loro dicono, pensate, c'è una sorprendente varietà, sfumature di giallo, blu, ma anche verde e marrone.
0: Addirittura.
1: Ma dai.
2: Chi l'avrebbe detto? La Luna è colorata, magari forse ci arriveremo anche noi, magari ora in bianco e nero come le televisioni, poi tra un po' faremo lo switch al colore e la vedremo anche noi così. Invece parliamo di qualche millennio fa nell'antico Egitto. Se voi foste nati in quel periodo, avreste voluto essere dignitari di corte, alti funzionari del faraone? Vi sarebbe piaciuta come cosa?
0: Beh, immagino di sì.
2: Meglio che essere uno schiavo, voi mi direte. Però anche quel ruolo aveva delle controindicazioni, perché delle ricerche svolte nelle tombe dei faraoni, piramidi e altri mausolei, hanno scoperto che pare che quando il faraone, diciamo così, passava miglior vita, si portasse appresso anche i dignitari e i suoi uomini più vicini, volenti o nolenti, insomma, che li facessero fuori.
1: Cioè, li ammazzavano e li sotterravano col faraone.
2: A volte neanche li ammazzavano, pare che li sotterrassero direttamente insieme a lui, chiusi nelle camere mortuarie. Insomma, molto meglio essere una persona comune, perché avere troppo potere poi poteva avere una sorta di rovescio.
0: Cioè, muoio io e tutti gli altri insieme. Muore Sansone
2: e tutti i filistei, perché pare che appunto quello ce l'ha l'altra vita, allora portiamoci dietro gli amici. Io no, grazie, non ero così amico, guardi come avessi accettato.
1: Meglio non fare carriera allora all'epoca.
0: Mi sembra di sì. Ora, in maniera molto figurata, succede anche oggi, non dal punto di vista proprio fisico, però quando ti aggreghi a qualcuno che è all'apice, quando poi cade il suo successo, anche tu fai una brutta fine.
2: Certo.
0: Quindi mai salire troppo sul carro dei vincitori, sappiatelo. Marvin Gaye, capolavoro su Radio Monte Carlo. I heard it through the grapevine.

0: Sempre molto sexy Marvin Gaye, anche in questa I Heard It Through the Grapevine. Chiudiamo così, bonjour bonjour.
1: Come noi, bonjour sexy. Bonjour, è molto sexy.
0: Certo, soprattutto alle 7 del mattino quando vi vedo arrivare.
1: Tanto non ci vedono, possiamo anche raccontarlo.
0: Ma io sì che vi vedo, altro che.
2: E usi la fantasia, chiuda un po' gli occhi.
0: Ce ne vuole, e come se ce ne vuole. Grazie Manica Sala.
1: Grazie Davide Lentini.
0: Grazie ad Andro Mercù.
3: Un cordialissimo saluto a
0: grazie.
3: Tutti.
0: Grazie a Luca Onere regia, a Monica Tonini al centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
2: Disastro Champions, tutte sconfitte le quattro squadre italiane. È così che è nato il campo largo, cioè quando ecco. Sono messe insieme e magari poi chissà, magari capita anche stavolta.
0: Poveri noi. Va bene, ci sentiamo domani, vi lasciamo con Rosaria Arena, Filippo Firli. Alle 7 siamo tutti qua.
1: Bacio. Non mancate.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: L'ora esatta con
7: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora. Bevande calde. Per ogni ora.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. I droni ucraini senza connessione. Le forze di Kiev denunciano un rallentamento del sistema satellitare Starlink oltre i 160 km orari. La versione militare dipende dal governo americano e dal presidente, spiega Musk. Ira di Zelensky che annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. I precedenti dei due minori denunciati per le aggressioni a bordo della microcar. Due anni fa erano stati sorpresi a rubare gli amplificatori di un'altra vettura. Le madri sconvolte. I nostri figli non sono dei mostri, ma devono pagare. Chiediamo scusa, non ci eravamo accorti di niente. Schiaffi, insulti e abusi ai danni di quattro anziane ospiti di una RSA. Nel milanese sono stati interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari. Maltrattavano le donne mentre venivano lavate e vestite. Due uomini sono accusati di violenza sessuale, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Terzo giorno al Gemelli di Roma per Papa Leone dopo la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Vaticano ha fatto sapere che il pontefice ha trascorso una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione. Al momento rimane confermata la degenza di una settimana, ma la Santa Sede predica prudenza. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. È una strage, 27 i bambini morti, oltre a un insegnante. Più di 30 le persone rimaste ferite, 6 delle quali in condizioni critiche. Soccorritori al lavoro per salvare le persone intrappolate sotto le macerie. Calcio, altre due sconfitte per le italiane in Champions. Il Como perde 3-2 in casa degli olandesi del Feyenoord. La Roma beffata dal Real Madrid all'Olimpico. Avanti 3-1, si fa rimontare nel finale e perde 4-3. Stasera l'Europa League con Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus. In Conference Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
15: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
17: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

I'll send you all my love, esattamente come noi facciamo a quest'ora del mattino. Ruffiani, abbastanza, no? È una delle regole scritte nel manuale della radio all'inizio di un programma. Rosaria sta facendo di no con la testa. Josephine, Chris Rea su Radio Monte Carlo.

0: Mi riferivo al fatto che non avevo tolto la suoneria al cellulare. Sai che saranno 800 anni che facciamo la radio, ma quando sei in onda amici e parenti tendono a chiamarti proprio in quel momento, che tu dici: ma mi conosci da sempre, ma non lo sai che devo parlare alla radio alle 10:09. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: da Filippo
1: PS.
0: Firli e Rosaria.
1: Non
0: Arena.
1: Abbiamo i biglietti per Vasco Rossi e per gli Oasis.
0: Come mai? Qualcuno per caso te li ha chiesti?
1: No, così lo dico.
0: Anzi,
1: per...
0: qualcuno ha i biglietti di Vasco Rossi e gli Oasis che ci servirebbero? Qualcuno vuole invitare?
1: No, parlavo per un amico.
0: Vasco, Liam, Noel, volete che Filippo e Rosaria siano con voi a Roma, ovunque voi siate in generale? Eccoci, siamo disponibili.
1: Ma anche parenti di quarta generazione che vivono in altri stati del mondo, cioè così tanto per dire. Comunque, buongiorno, siamo Rosaria Arena e Filippo Firli, arriviamo dopo le breaking news di Laura Ghislandi e i grandi amici di TGCOM24, dopo la squadra speciale di Bonjour Bonjour con Davide Ippolito stamattina, con la nostra super assistente che è Monica Tognini e Giulio Bartolomei, che ci dà tutti gli spunti e gli argomenti che cercate di commentare con noi ogni mattina.
0: Grazie a tutti quanti loro, grazie a voi che utilizzerete il 342 4141 762 per giocare con noi più tardi e anche per dirci tutto quello che volete.

0: vincente questa collaborazione tra Miley Cyrus e Mark Ronson per Nothing Breaks Like a Heart su Radio Monte Carlo, che vi aspetta anche sul sito radiomontecarlo.net e su tutte le pagine ufficiali e sui vari social. Mettete like, seguiteci, ci fa piacere, su Facebook, Instagram, LinkedIn ed X. E di cosa parliamo oggi sulle varie piattaforme?
1: Oggi festeggiamo, ricordiamo, il 15 di ottobre del 2013, sembra ieri mattina, quando usciva l'ottavo album di Elisa, il suo primo interamente cantato in italiano. C'erano dei duetti speciali, uno con Tiziano Ferro, ecco che con Giuliano Sangiorgi, e poi A modo tuo, la bellissima canzone che le ha regalato anche Ligabue.
0: Era L'anima vola e sicuramente volerà domani a partire da mezzogiorno, quando ospiteremo il regista e una delle interpreti del film italiano del momento, perché la selezione nostra ufficiale l'ha proposta come miglior film straniero per gli Oscar, e cioè L'estranea di Paolo Strippoli avremo il regista, e anche la straordinaria, meravigliosa Jasmine Trinca. Tra l'altro sta andando benissimo anche al botteghino, perché è un film che ha colpito, è stato presentato a Venezia ed è sicuramente il film imperdibile del momento. Domani...
1: La storia è veramente thrilling, mai raccontato.
0: Sì, domani avremo la possibilità di parlarne con loro. E poi cosa succedeva? Cosa celebriamo? Ascoltando anche un artista.
1: Celebriamo una data veramente molto molto importante, perché esattamente quest'oggi nel 2021 usciva il ritorno di Adele dopo tantissimi anni di silenzio. Ha fatto piangere ed emozionare tutto il pianeta. Pensate che soltanto, cioè, in 24 ore ha fatto 24 milioni di stream nelle piattaforme, giusto per darvi un'idea. È una delle canzoni più vendute al mondo.
0: Veramente di tutti i tempi. Quindi celebriamo Adele su Radio Monte Carlo con Easy on Me.

0: Radio Monte Carlo sarà ancora una volta la radio ufficiale del tour italiano dei Simply Red nel 2027. Sul nostro sito ufficiale radiomontecarlo.net trovate tutte le info e le date.
1: Ma mica abbiamo finito qua, perché c'è un artista in arrivo che aveva il sorriso nella voce. Vi stiamo per regalare in due come noi con Rosaria e Filippo stamattina su Radio Monte Carlo un altro grandissimo capolavoro.
2: Due come noi, due come
3: lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
4: Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
11: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
12: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
13: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Ci sono tre disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
17: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
18: Mi chiamo Frengo.
19: E di cognome?
18: Frengo è sto.
20: 800 milioni.
21: L'assurda storia della Jalapas Band. Dal 22 ottobre e...
22: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
23: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
24: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
23: Uh-huh.
24: 249 cavalli.
23: Ok.
24: Largo massimo 1,90 m.
23: Altro?
24: Da rivenditore verificato.
23: Trovato.
24: Wow!
23: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
25: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
26: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
27: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
1: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Che quattro italiane perdessero tutte contemporaneamente nello stesso turno, le quattro sconfitte, sai come hanno titolato a proposito di Champions League? Champions.
1: Dai, facci
0: del male. Champions, capito? Cioè lo scempio del calcio italiano.
1: Mia, e lo so. Andreoli sarebbe arrivato al tanto.
0: No, le fa più belle le battute,
1: sì,
0: il nostro Andreoli.
1: Sì, Stefano, il nostro Stefano sicuramente.
0: Comunque
1: sì.
0: Dopo Inter e Napoli anche Roma e Como, niente, non ce l'hanno fatta. La cosa clamorosa è la Roma che si è fatta rimontare, vinceva 3-1 in 8 minuti invece 4-3. Ma cosa è successo anche a Roma, all'Olimpico, che riaccoglieva qualcuno molto importante per la loro storia?
1: Esatto, sai qual è il discorso? Che Mourinho per un certo periodo di tempo è stato molto amato, dopodiché insomma
0: è ancora amato, perché sì, vedi, vabbè, ieri quando lo hanno accolto con gli striscioni, i cori incessanti, uno stendardo che raffigurava la Conference League che gli ha fatto vincere nel 2022 alla Roma. Ma cioè, ieri era amore totale, lui che mandava baci agli spalti, quindi vuol dire che quando incidi nel cuore dei tifosi e gli regali delle gioie, anche quando sei l'allenatore della squadra avversaria, ti continuano a voler bene.
1: Che ti fa 4 gol, cioè, voglio dire, non so oggi qual è la percezione di Mourinho dopo la partita, però certamente è stato.
0: Ha riportato un trofeo europeo nella capitale dopo una lunga attesa, quindi quello rimane indelebile, un po' come per gli interisti, rimarrà sempre l'uomo del triplete, anche se poi magari qualche dispiacere
1: ma
0: lo ha regalato anche
1: loro. Ma perché è venuto Luca Onere stamattina e c'è il nostro bravissimo, fantastico.
0: Ma no,
1: Davide,
0: quello
1: Ponte.
0: Dipende dalle ferie di Mattia Brena e quindi stanno facendo
1: domani
0: un po' oggi.
1: Lo sfottiamo.
0: Se Davide Ponte, ma l'abbiamo già sfottuto ieri, esatto. Quindi voglio dire, poverino, lasciamolo un po' in pace, perché non deve essere bello non riuscire ad imporsi a livello internazionale ed essere forti soltanto nel proprio campionato.
1: Anche il Como, su cui tanti puntavano, mannaggia la miseria. Noi non la agitiamo invece sta Coca-Cola, dai.

0: arrivano dal nord Europa da posti veramente freddissimi e invece regalano queste atmosfere molto calde, molto eleganti. Kings of Convenience su Radio Monte Carlo in due come noi con Mrs. Cold.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Adactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
0: 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 €. Da tre pezzi in su, 2,49 € al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
3: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
4: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
5: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
6: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 € e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.

0: l'avvento dell'intelligenza artificiale avremo ancora artisti come Billy Joel che abbiamo riascoltato con Uptown Girl su Radio Monte Carlo? Non lo so, ce lo chiediamo. Per fortuna sono sempre alla ricerca di nuovi talenti anche gli uomini e le donne delle case discografiche, e ci ha fatto sorridere tantissimo vedere oggi chi ha messo sotto contratto la Sony Music.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Sì.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Ha firmato un contratto discografico, esatto. Topo Gigio, che dal 1959, quando Marta Perego lo inventò e addirittura ebbe per i primi tempi la voce di Domenico Modugno, e adesso ha firmato questo contratto. C'è proprio la foto che lo vede che dare la mano al presidente della Sony, c'è tutto il gruppo di lavoro, c'è lui tutto felice, sai come si fa con gli artisti, diciamo, in carne e ossa.
1: Esatto, lui è pronto proprio per conquistare il mondo. Dal 59 addirittura riuscì ad arrivare all'Ed Sullivan Show, che era in assoluto uno degli show più apprezzati al mondo, che poi gli veniva mandato in registrazione anche in tante parti d'Italia, ma è riuscito a tornare attualissimo e molto amato anche dalla Gen Z, da tutti quelli che sono un pochino più piccolini, passando per Lucio Corsi a Sanremo, no?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Ed è stata una cosa molto bella, è il topo in assoluto più famoso della televisione, quindi non va in pensione, ma ci sono in arrivo proprio progetti musicali inediti, fisici e digitali
0: che lo riguardano. Ha fatto sorridere, no? Perché la presentazione è proprio quella di un nuovo artista con la foto, la firma, esatto, del contratto. Ci si dà la mano, però il protagonista è piccolino rispetto a tutti quelli che sono nella stanza.
1: Nel reparto Kids, nel roster,
0: certo,
1: Kids, c'è scritto
0: Topo Gigio.
1: Okay.
0: Nuovo artista. Complimenti, grazie per averci fatto sorridere su Radio Monte Carlo. Questo è Somber, la nuova My Body Isn't Ready.

0: Solo Samuele Bersani poteva mettere insieme i Tamagotchi, il ponte sullo stretto, Mennea e la perdita di capelli. Pura poesia. Che vita di Samuele Bersani su Radio Monte Carlo, adesso cinema e notizie.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
5: L'ora esatta con
6: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora. Bevande calde. Per ogni ora.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Violento attacco russo contro infrastrutture logistiche nell'Ucraina centrale. Il bilancio è di 3 morti e 6 feriti. Starlink rallenta i droni di Kiev e Zelensky annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie russe. A Bruxelles, al via il Consiglio europeo. Meloni contro l'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. È una scelta rischiosa, legittima Mosca, ha detto ieri la Premier durante le comunicazioni in Senato. Ira del Cremlino, non sono affari suoi, la replica della portavoce degli esteri Zakharova. La guerra in Iran finirà molto presto, ha detto ancora una volta Trump durante un comizio in Arizona. Non so chi sia il presidente, non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Forse mi sono spinto troppo oltre, ha ironizzato poi il presidente americano. Terzo giorno al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone dopo la rimozione di un tumore al polmone destro. La sala stampa del Vaticano ha fatto sapere che il pontefice ha trascorso una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione. I precedenti dei due minori denunciati per le aggressioni a bordo della microcar a Roma, 2 anni fa erano stati sorpresi a rubare gli amplificatori di un'altra vettura. Le madri sconvolte, chiediamo scusa, i nostri figli non sono dei mostri, ma devono pagare. Calcio, Champions League da incubo per le italiane, ieri altre 2 sconfitte, il Como battuto 3-2 in casa degli olandesi del Feyenoord, la Roma beffata dal Real Madrid all'Olimpico, avanti 3-1, si fa rimontare nel finale e perde 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
15: Incredibile, ma Evo!
16: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
17: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
18: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
19: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Rizzo, Still a Friend of Mine, dopo l'appuntamento con TGCon 24 su Radio Monte Carlo, atmosfere da Blue Note, anche perché più tardi viene a trovarci quella meraviglia che si chiama Maggie Charlton per parlarci di una bellissima novità che riguarda la programmazione di questa voce, di questa musica speciale, non più soltanto sabato e domenica, ma non anticipo nulla, ci facciamo raccontare più tardi da lei.
1: L'abbiamo vista crescere noi.
0: Qualcuno l'ha anche vista nascere, perché sì, noi siamo esatto. Tutto sommato abbastanza recenti nella storia di Radio Monte Carlo.
1: Sì, sono tutte iperboli, no?
0: Ma qui no, qualcuno l'ha vista veramente, cioè ha assistito proprio al parto, un altro po'.
1: Beh, sì, ma poi è un pezzo di cuore di Nick, di vita di Nick, anche nostra, quindi siamo particolarmente contenti di raccontarvi delle cose con lei tra poco.
0: E quindi nella prossima ora sarà nostra ospite. A Serena Williams è stata dedicata una Barbie nella linea role model, cioè quelli che possono ispirare le bambine a realizzare i loro sogni di qualunque cosa si tratti. Diciamo che il look è ispirato al trionfo degli Australian Open 2005, quindi è entrata ufficialmente in questa lista di grandissime dello sport omaggiate dalla Mattel con la sua versione Barbie.
1: Sapete che sono sempre molto molto realistiche, però per darvi così un'immagine, per trasferirvi un'idea, maglia sportiva verde e bianca con dettagli a rete, una gonna bianca impeccabile e fascia da sudore che lei porta sempre, ha sempre portato, calzini, scarpe, racchetta e pallina, chioma riccia e voluminosa, piena di tantissime sfumature, che significa che comunque è molto curata anche nei dettagli. Del resto, se arrivano ad un personaggio così importante a livello planetario, cercano di farlo tutto molto bene. Insomma, le role modern di Barbie sono tutte così.
0: Ci sono state anche delle campionesse italiane nel corso degli anni, la nuotatrice Federica Pellegrini, la calciatrice Sara Gama, la campionessa paralimpica Bebe Vio. Non sono semplici giocattoli, dicono, ma simboli di emancipazione e leadership femminile. E c'è stata anche quella dedicata a Celine Dion con il vestito degli Oscar del 98, quando cantò My Heart Will Go On, la colonna sonora di Titanic, compreso il gioiello che lei portava al collo, che era quello al centro poi della storia,
1: la cœur de la mer.
0: Che bello.
1: Sono molto simili, secondo... non ti faccio questa domanda, me la
0: va
1: faccio
0: bene, la versione Barbie giustamente, però è quell'outfit, sì, quei vestiti, esatto, e quel gioiello indossati proprio da Celine Dion alla serata degli Oscar.
1: Poi ottenere un omaggio da Barbie è veramente qualcosa di veramente davvero potente.
0: Bello.
1: Adesso su Radio Monte Carlo vi portiamo dove vogliamo noi, anzi dove vi portano loro, perché il pezzo è bellissimo, si chiama Still, Karol G con Bruno Mars.

0: Ti ricordi ai tempi di Laura non c'era? Laura non c'è?
1: Invece qui c'era.
0: L'ha trovata. È stato un bellissimo incrocio sul finale, soprattutto sul finale di questa Sei solo tu di NEC con Laura Pausini nel mattino di Due come noi, con Radio Monte Carlo e con Rosaria Renna e con Filippo Firli.
1: Ti ricordi quel film Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, che faceva molto ridere? Adesso potremmo fare Tesoro, mi si è allungato, mi si è alzato il Monte Bianco, visto quello che ci raccontano quelli che ogni anno sono specializzati dal 2001 per misurare quanto è alto il Monte Bianco.
0: Il Monte Bianco è cresciuto, la nuova altezza, non ti dico perché sto sorridendo, perché con tutte le cose che hai detto i nostri registi potrebbero fare dei miracoli.
1: Ma tanto con l'intelligenza artificiale te le fanno dire lo stesso le cose, io lo so, chissà cosa mi fanno dire.
0: Rosaria Arena stava semplicemente riportando una notizia, io difendo la mia amica.
1: Grazie.
0: E collega. Allora, il Monte Bianco è effettivamente cresciuto perché la sua altezza, questa è la notizia, è di 4.807 e più metri, quasi 2 metri in più rispetto dal 2023. Hanno fatto questi calcoli e questa quota si avvicina al record storico che è stato addirittura registrato a fine dell'Ottocento.
1: Cambia in funzione delle condizioni meteorologiche, dalle precipitazioni, dei venti che magari spostano e ridistribuiscono la neve sulla sua sommità, quindi dicono di essere abbastanza tranquilli per quanto riguarda se questo è un effetto del riscaldamento globale, però loro ogni anno mappano la calotta di ghiaccio, il picco roccioso e seguono.
0: Ma il georadar quello ha rilevato, quindi questi sono i dati, no?
1: Sì, questa è una nuova tecnica, seguono comunque l'evoluzione del tetto dell'Europa occidentale e lo faranno anche nei prossimi anni. Comunque faceva sorridere, no? Perché ti giri un attimo e ci cresce il Monte Bianco, così, senza dire niente.
0: Adesso vai di là,
1: sì?
0: Davide Ippolito,
1: sì?
0: e cerchi di cancellare
1: tutto quello che ho detto? Ma pensa che io non me ne sono neanche resa conto, ed è questa la cosa più preoccupante.

0: Avete cominciato a mandare le cifre che avete studiato nei vari anni alle elementari per quanto riguarda l'altezza del Monte Bianco, addirittura scolpito su alcune penne, però sappiatelo, il Monte Bianco vive con noi, quindi cambia annualmente. Aaron Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Renato Guttuso presso il Museo Storico della Fanteria a Roma. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con l'arte firmato da Radio Monte Carlo.
2: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl. Vale davvero.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16,400 IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
10: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
11: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendevo l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Rolex Monte Carlo Masters, dal 3 all'11 aprile 2027. Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l'elite del tennis mondiale si contendono uno dei titoli più celebri e prestigiosi sul centrale del Monte Carlo Country Club. Prenota subito e scegli il tuo posto direttamente sul sito rolexmontecarlomasters.mc. Dal 3 all'11 aprile, Rolex Monte Carlo Masters.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Bellissima la voce di Shelley Spitieri di Say What You Wanted dei Texas su Radio Monte Carlo. C'è un film che vogliamo raccomandarvi, anche perché oggi, giovedì 15 di ottobre, esce al cinema. Cominciate a chiamare nelle chat i vostri nipotini o qualcuno di piccolo che avete intorno a voi, perché c'è un film che esce, che è tratto da una serie di libri, Testa Cucita di Guy Bess. Il film si chiama Frankie e le creature dimenticate. È un bellissimo film di animazione che rivisita in un modo molto personale, molto tenero, molto comico, il mito di Frankenstein.
1: È vero, davvero, è un'avventura travolgente. Tu dicevi bambini, nipotini, però accompagnateli, perché
0: certo,
1: vi assicuro,
0: certo, piacerà anche voi,
1: che si ride in ogni scena, ci sono dei momenti originali, commoventi, ed è facile per i bambini ritrovarsi.
0: Ma tu l'hai visto?
1: Sì, sì,
0: e
1: l'ho
0: chi
1: visto.
0: È
1: Frankie? Frankie è Testa Cucita, uh-huh. È ispirato ovviamente, come dicevi tu, al mito di Frankenstein. Vive in un castello grotteschio dove un professore crea continuamente creature originali, strampalate, buffe, curiose. Il suo desiderio è essere notato, essere amato, essere visto, riconosciuto, che è un po' quello che vogliono i bambini, ma forse è un po' quello che vogliamo noi sempre a tutte le età. E trovando

0: i nostri piccoli difetti, le nostre particolarità, non sono appunto difetti, ma quello che ci contraddistinguono va assolutamente visto. Quindi diffondete il verbo. Chi non si è tra noi sentito fuori posto, e quindi abbiamo il nostro film anche per ridere di tutto quello che siamo, che siamo stati, no?
1: C'è un Frankie testa cucita dentro ognuno di noi probabilmente, e questo film lo tira fuori in un modo molto divertente. Le atmosfere sono gotiche, però con tanta ironia,
0: battute,
1: tanto divertimento,
0: sì,
1: assolutamente. Da oggi al cinema Frankie e le creature dimenticate. Sai che adesso leggo il titolo della canzone che stiamo per ascoltare, ho creato un po' di aspettative,
0: Se l'hai creata,
1: sì.
0: Però noi ci fidiamo di te, quindi se lei praticamente costruite, messe su in piedi, è perché evidentemente il film merita
1: davvero. Allora andatelo a vedere e poi fatemi sapere. Questa è Sienna Spyro su Radio Monte Carlo.

0: Clean Bandit, Rather Be, con la voce di Jazz Glynn su Radio Monte Carlo, che è la radio dell'arte e delle grandi mostre.
1: E quindi al primo che in questo momento manda un messaggio vocale al 342 41 41 762 con il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per una mostra spettacolare che è la mostra Renato Guttuso Anima Mediterranea al Museo Storico della Fanteria di Roma a partire da dopodomani, dal 17 di ottobre fino al 28 febbraio del prossimo anno.
0: Bene, una mostra imperdibile che abbiamo il piacere di regalarvi. Mandate i vostri messaggi vocali al 342 4141 762. Due come noi, due come
2: noi, due come noi. Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
3: My new album is called Too Close for Running.
4: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
2: Stasera on Monte Carlo Nights con me, Aaron. Thanks, Aaron. See you tonight.
3: I'll be there.
2: You'll be there. Bring your guitar.
3: Okay.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
10: Così vicino.
11: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
10: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
14: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Finite le

0: Fitactive.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su Murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
9: Prossimamente live, in concerto.
10: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Yelian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
9: Infolani, bluenotemilano.com.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
17: La piadineria.
15: La più buona perché mia.

0: Hartman su Radio Monte Carlo con Rosiera e Filippo. Dan Hartman la fece sentire a Ole Notz, che dicevano no, per noi è no, e a lui invece dice ok, me la tengo io e la porto al grandissimo successo. Così come in assoluto dalla terra di Ippolito, del nostro Davide Muccio Ippolito, arriva una delle personalità più importanti del Novecento, il grandissimo Renato Guttuso,
1: che è protagonista di una mostra imperdibile, Anima Mediterranea, al Museo Storico della Fanteria di Roma. Si inaugura il 17 di ottobre, anzi si apre il 17 ottobre fino al 28 febbraio del prossimo anno, e noi che siamo la radio dell'arte e delle grandi mostre vogliamo regalarlo a qualcuno di voi. Sentiamo chi ha vinto questi due free pass.
2: Michele da Roma, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Michele, ciao, grazie. Michele. È l'intenditore, non di musica, ma di radio.
0: Esatto, anche di arte, no? Io lo so, di Guttuso ho sempre amato, a parte le forme, anche l'espressione dei colori, questi colori così accesi, questi gialli limoni, mi sono sempre, i verdi molto intensi, mi sono sempre piaciuti molto.
1: È uno dei grandi interpreti della pittura del XX secolo in Italia, i colori, le visioni, i simboli del Mediterraneo. Tra l'altro la mostra è a cura del professor Vittorio Sgarbi, a cui mandiamo un abbraccio e auguri di pronta guarigione.
0: Forte.
1: E sono 60 pezzi, oli, disegni, incisioni dagli anni 30 agli anni 80 del Novecento. E tra l'altro tu domani avrai il piacere di introdurlo agli ospiti del Vernissage, Filippo.
0: Esatto, esatto. Saremo lì, vi daremo anche dei resoconti social, quindi con foto e con tutto quello che si può raccontare di un appuntamento che è una piccola preview di quello che poi succederà dal 17 e fino al 28 di febbraio proprio al Museo Storico della Fanteria di Roma.
1: E allora buona visita, buon divertimento. A te su Radio Monte Carlo c'è Fulminacci. Ci trovi.

0: Anche lui sarà nello spettacolo natalizio dei Muppet a Hollywood, Michael Bublé, Love You Anymore. Subito l'appuntamento su Radio Monte Carlo con TGCOM 24.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Oletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie, delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Parlano le mamme dei minori, re confessi delle aggressioni in mini car a Roma. I nostri figli non sono mostri, ma devono pagare per quello che hanno fatto. Chiediamo scusa. Infortuni mortali sul lavoro. Un 23enne ha perso la vita in una cantina sociale nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Un altro operaio di 60 anni è stato trovato esanime al porto industriale di Cagliari, forse schiacciato da alcuni giganteschi tubi. Il decorso post-operatorio di Leone XIV. Il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il pontefice si sta sottoponendo alla terapia respiratoria. Sono 27 i bambini morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar in Pakistan, decedute anche altre 3 persone, tra cui un insegnante, una quarantina e feriti. Alcuni versano in condizioni disperate, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Il fenomeno relativo al 2025 resta stabile rispetto all'anno precedente, così come l'incidenza tra le famiglie che si attesta all'8%, e quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Non avevamo quasi tutto, didn't we almost have it all, di Whitney Houston, dopo le 12:08, Rosaria Renna, Filippo Firli, Davide Ippolito ci segue in regia e adesso sta arrivando una voce bellissima, è anche una cantante, conosce la radio in ogni angolo con noi, per annunciarci una grande novità, c'è Maggie Charlton!
1: Evviva! Che ha fatto degli incubi perché aveva paura di noi, abbi il coraggio di dirlo agli ascoltatori.
2: Non è vero, ero talmente felice di essere qui con voi che ho fatto questi sogni meravigliosi.
1: un po' di ansia?
2: Un po' di ansia, ma c'è sempre sì. Perché ovviamente io sono sempre a studiare, a imparare, poi essere qui con voi, che siete dei grandissimi professionisti, è ovvio che io piano piano imparo sempre di più e studio e quindi c'è sempre quell'emozione che però va bene.
1: Chi è che dice che le giovani generazioni sono perdute? Hai sentito? Lei studia, si impegna e qui ci guarda con gli occhi innamorati e noi ti ringraziamo. Maggie, tu sei qui perché sei da un po' nella famiglia, sei da sempre nella famiglia di Radio Monte Carlo, però da un po' ti conoscono anche gli ascoltatori con Monte Carlo Nights, i due appuntamenti del weekend, il sabato sera e la domenica sera dalle 22 all'una. E c'è una bellissima novità che parte domani.
2: Esatto, sono molto felice perché domani sera partirà Monte Carlo Night Story anche il venerdì e quindi sono davvero molto emozionata di questa nuova avventura ed è, ci voleva diciamo dai, un giorno in più per raccontare la storia di Monte Carlo Nights, che è un programma che va avanti da più di 40 anni,
1: da quasi 40 anni.
2: E quindi una serata in più per poter raccontare le storie, le curiosità che ci sono dietro questi grandi artisti che poi hanno reso celebre Monte Carlo Nights. E quindi sono davvero molto felice e contenta di
0: punto di vista proprio, ecco, esatto, dal punto di vista personale, visto che ci siamo innamorati tutti quanti, noi, non solo noi colleghi, ma anche tantissimi ascoltatori, tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, com'è questo piccolo upgrade? Te lo stai vivendo con la giusta gioia, il giusto entusiasmo o è una cosa normale?
2: No, assolutamente, lo sto vivendo con molta gioia, molto entusiasmo, molta ansia, diciamo, però è davvero...
1: Ma quella buona
2: ansia,
1: che ti
2: quella,
1: fa essere.
2: Quella buona, perché io sono una persona che studia sempre, che si prepara e quindi è un qualcosa in più, infatti sto continuando a studiare, a imparare sempre di più per poter raccontare, ed è quello che mi piace fare, quello di riuscire a raccontare, a creare un po' un'atmosfera all'interno di Monte Carlo Night Story. Un'atmosfera fatta di bella musica, di racconti, di ricordi, di curiosità, di aneddoti che ci sono dietro questi grandi artisti che hanno fatto comunque la storia della musica e di Monte Carlo.
1: Certo, senti come lo dice bene, dimmelo di nuovo, Monte Carlo Nights, ti prego con il tuo...
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Puoi venirci a trovare tutti i giorni intorno a quest'ora.
1: Puoi farci lezioni di inglese, di pronuncia, perché sei veramente fantastica. Maggie Charlton, che da domani sera sarà triplica i suoi appuntamenti a partire dalle 22 naturalmente su Radio Monte Carlo. Stai qui e ti faccio lavorare, guarda, lo vedi?
2: Ah wow, beh, un artista comunque di Monte Carlo Nights, che è nato un po' da Monte Carlo Nights. Adesso arriva John Legend con Daylight a Radio Monte Carlo.

0: Jay Light, John Legend su Radio Monte Carlo con Filippo Rosaria e con Maggie Charlton, l'amica del weekend che da domani sera alle 22 diventerà anche l'amica del venerdì sera. Senti Roberto, architetto di Alessandria, che scrive che sei l'eleganza, la delicatezza, la finezza in persona. Complimenti, grazie per esserci, ma sono in tanti che ti stanno scrivendo.
1: Anche Pino, dobbiamo salutare anche
2: davvero.
1: Pino, che sottolineava la magia e la potenza di catturarci appunto con la sua voce, col suo modo di fare, di raccontarci le storie della musica nel modo in cui ce le racconta e di portarci in un mondo bellissimo, che è quello di Monte Carlo Nights.
2: Grazie davvero, sono molto felice.
1: L'hanno scritto i nostri ascoltatori.
0: Vedo che hai preso degli appunti con tanti nomi, sono quelli più importanti per te, alcuni degli artisti che hanno un significato particolare per te e anche all'interno della storia di Monte Carlo Nights.
2: Sì, sono tra gli artisti ovviamente più celebri di Monte Carlo Nights, quindi abbiamo da Sakamoto a Donald Fagen, Al Jarreau, George Benson, e poi sono appunto alcuni tra i miei artisti preferiti, perché ci sono ad esempio gli Incognito, tra l'altro, che anche lì è un aneddoto da raccontare, perché ho avuto l'opportunità di conoscerli tante volte, di poter anche suonare con alcuni di loro, perché essendo anch'io una cantante.
0: Tu sei una bravissima
2: quindi,
0: cantante.
2: Esatto, e poi tanti grandi artisti come anche Jacob Collier, Gregory Porter,
1: mamma
2: Samara
1: mia.
2: Jai, che sono artisti che sono stati scoperti anche un po' da Monte Carlo Nights, perché negli anni ha sempre cercato di trovare un po' degli artisti un po' sconosciuti, come ad esempio all'inizio Ed Sheeran, James Blunt, Corinne Bailey Rae, Michael Bublé, che all'inizio erano magari artisti un po' sconosciuti, sono partiti da lì e poi ovviamente adesso li conosciamo tutti e fanno parte della nostra radio e li ascoltiamo sempre.
0: Che lavoro che ha fatto Nick the Nightfly negli anni per portare agli italiani degli artisti che
1: all'inizio
0: non erano così.
1: Possiamo trasferire un'immagine interna? C'è la nostra meravigliosa assistente al programma Monica Tognini che sta guardando Maggie Charlton, è in regia, la sta guardando come la bimba che ha visto.
0: Credo che lei l'abbia vista nascere.
1: Crescere,
0: proprio.
1: No? Cioè,
0: crescere,
1: e quindi tutta la soddisfazione di sentire un talento che ovviamente nel DNA aveva già tante cose di sue, però insomma.
2: Ma è bellissimo essere qui, perché veramente la cosa più importante secondo me che gli ascoltatori però percepiscono è che Radio Monte Carlo è un po' una famiglia, quindi siamo tutti insieme, ci sono dall'altra parte Davide Ippolito, Monica e tutti qui per me, ed è un'emozione ancora più grande perché sapere di avere il sostegno di queste persone e anche di voi e di tutti è veramente un'emozione unica.
1: Le nostre estate ad Umbria Jazz
0: ha un significato particolare. Allora io direi di ascoltarla tutta la prossima canzone, perché ha 31 secondi di intro, ma io non mi permetterei di parlare sulla musica di quello là.
1: D'accordo.
0: C'è qualcosa che vuoi raccontare? Fai tu, perché è una cosa bella e importante.
2: Assolutamente, il prossimo artista che arriva è Pino Daniele, grandissimo artista che ovviamente tutti noi conosciamo, che fa parte proprio della storia di Monte Carlo Nights, perché tra l'altro è stato il primo artista italiano a suonare nel programma di Monte Carlo Nights, perché all'inizio erano solo artisti internazionali,
0: certo.
2: Invece lui è stato il primo, e poi tra l'altro ha una grande storia anche perché è stato amico di Nick the Nightfly, che salutiamo intanto e ringrazio anche per aver scritto e per aver raccontato questa storia di Monte Carlo Nights, e quindi questo Pino Daniele è unico e rimarrà per sempre nei nostri cuori, e lo ascoltiamo con Anna Verrà.

0: poi non dite che gli sono salito sopra, perché ho aspettato la chiusura perfetta di questa meraviglia su Radio Monte Carlo. Anna Verrà del grandissimo Pino Daniele, e il legame tra Pino Daniele e Monte Carlo Nights è stato proprio un incontro perfetto. Il nostro Nick lo ha scelto molto molto spesso anche per da inserire nelle compilation di Monte Carlo Nights, vero Maggie?
1: Assolutamente sì, sicuramente Pino Daniele, come dicevo prima, è stato uno dei primi artisti italiani a far parte della storia di Monte Carlo Nights. Poi da lì ce ne sono stati tanti altri, come Mario Biondi, come anche Paolo Fresu, grandissimo trombettista. In questo momento potrei, vado
2: ma
1: avanti.
2: Certo, ce ne sono,
0: ha fatto
2: sono
0: una lista lunghissima già prima, dai. Esatto.
2: Però con Pino Daniele poi è nato anche un legame speciale con Nick, c'era grande stima, grande amicizia.
1: Esatto, hanno anche collaborato insieme, quindi comunque era proprio un legame di amicizia, e ci sono anche delle piccole chicche, dei ricordi che ancora lui ha quando lui è venuto in studio e gli ha portato una sua cassetta con un suo brano, quindi sono dei ricordi sicuramente meravigliosi.
2: Non ci raccontare tutto stamattina, perché hai tre appuntamenti. Esatto. Ricordati che hai anche il venerdì sera a partire dalle 22, quindi venerdì, sabato e domenica con Monte Carlo Nights. Evviva Maggie Charlton, grandi applausi.
0: Grazie Maggie, grazie di essere passata a salutarci, a domani, ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao.
3: Troni, dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
4: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
8: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
16: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai!
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
18: Tranquilli, intendeva l'offerta!
20: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: suoi pantaloni molto stretti, molto attillati, si diceva una volta, altezza, ascella, molto sexy, con queste mesh biondissime. Questa era Do You Think I'm Sexy, una delle canzoni più considerate proprio più insinuanti, più erotiche di quel periodo. Rod Stewart con noi su Radio Monte Carlo.
1: Che saremo la radio ufficiale dell'unica data italiana del suo tour d'addio, The Final Encore, annunciato al culmine di una straordinaria carriera, che sarà quello con cui darà l'addio, saluterà i fan di tutto il mondo. Tournée che farà tappa in Italia sabato 26.

0: questa vita straordinaria. Si augura che ci uniremo a lui per poterci ringraziare nel modo che conosce meglio, con la sua musica e con uno spettacolo memorabile. Ci vediamo lì. Poi seguono tanti titoli di canzoni, da Do You Think I'm Sexy, che abbiamo appena ascoltato, a tutte le altre, Baby Jane, Infatuation, You're in My Heart, qualunque canzone che ha regalato nel corso di questi
1: il
0: anni.
1: Tutto in una location molto storica, molto elegante, preferita ai soliti grandi statui per oltre 60 anni di carriera, con tutti i suoi più grandi successi. Sabato 26 giugno, il prossimo anno, a Villa Manin, in quel di Codroipo, Udine.
0: Trovate tutte le info su radiomontecarlo.net. I biglietti sono in vendita da qualche minuto, proprio da mezzogiorno è partita su Ticket One la vendita ufficiale dell'unica data italiana, e sarà anche l'ultima data nel nostro paese di Rod Stewart, perché questo sarà il suo farewell tour, quello che darà l'addio ai fan. Grandissimo Rod Stewart, bellissimo essere al suo fianco. You Too con Martin Garrix, Fireflies.

0: Stall di Kelly Rowland su Radio Monte Carlo. A proposito di voci bellissime, quella di un uomo che sussurra mentre parla, è un cantato quasi parlato, ha una voce morbida meravigliosa, tra poco uno dei suoi più grandi successi, con noi qui sulla radio di Gran Classe.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
2: Rolex Monte Carlo Masters, dal 3 all'11 aprile 2027. Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l'elite del tennis mondiale si contendono uno dei titoli più celebri e prestigiosi sul centrale del Monte Carlo Country Club. Prenota subito e scegli il tuo posto direttamente sul sito rolexmontecarlomasters.mc. Dal 3 all'11 aprile, Rolex Monte Carlo Masters.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99€ al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065€. Importo totale dovuto 17.700€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Rosalina, Rosalina, uno dei personaggi indimenticabili creati, evocati, regalatici da Fabio Concato.
1: In mente a me, Serena Grandi, le sue forme gustose, l'emiliana voluttuose, no? Era in assoluto l'emiliana più amata di riferimento di quegli anni, no?
0: È vero, bellissima così. Rosalina, averla ritrovata a pochi minuti dall'una di questo mattino o di questo pomeriggio, perché quella è un po' a metà, no?
2: Dopo le 12:30
0: è pomeriggio.
1: Esatto, pomeriggio.
0: Grazie nonno.
1: Sì, esatto, funziona sempre così. Quindi adesso vi regaliamo grandissima musica ancora. Lui è quasi un romano d'adozione perché ha una bellissima casa a Trastevere con Watermelon Sugar su Radio Monte Carlo, anche Harry Styles.

0: I need you here, loving each day di Ronan Keating, il famoso biondino dei
1: abbiamo
0: boy
1: poco tempo, dobbiamo salutare forza, ci stanno buttando fuori dalla diretta.
0: Ciao, è stato bello, domani alle 10.
1: Lui si intitola Filippo Firli o Rosaria Renna. Se vi siamo piaciuti alle 10 domani ci ritrovate qui. Grazie alla nostra squadra di oggi.
0: Esatto, la nostra squadra di oggi prevedeva Davide Ippolito in regia in quel di Milano, il nostro Massimiliano Masino ci ha sostenuto qui a Roma, Giulio Bartolomei in redazione e la nostra Monica Tognini, super assistente.
1: Ciao a tutti. TGCom 24 e poi Andrea Munari e il Principato di Monaco. Ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La manovra 2027 conterrà interventi a sostegno delle famiglie con particolare attenzione a quelle più fragili, nonché alle imprese. Sarà all'incirca di 23 miliardi e mezzo. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Kiev riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, annuncia il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, rammaricato per l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. E ora che il leader ucraino se ne vada, la guerra è un massacro, gli replica Elon Musk. Crolla il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan. Il bilancio è di 30 morti, tra loro 27 bambini. Almeno 40 persone sono rimaste ferite. Morti sul lavoro, stamane altre due vittime. A Cagliari un operaio di 60 anni trovato privo di vita al porto industriale, forse schiacciato da alcuni tubi. Un 23enne deceduto nel Chietino. Sarebbe caduto durante le operazioni di pulizia di una cantina sociale. Schiaffi, insulti e minacce a quattro anziane di una RSA in provincia di Milano. Sono le accuse contestate a tre operatori sociosanitari. Due devono anche rispondere di violenza sessuale. Eseguita un'ordinanza cautelare interdittiva che vieta loro di esercitare la professione in qualsiasi struttura sul territorio nazionale. Medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista a Shanghai nell'inseguimento maschile. La Danimarca si impone senza storia nella finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
11: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
14: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
13: la boutique della musique.
0: Giovedì 15 ottobre, sempre di gran classe con Radio Monte Carlo. Ciao a tutti dal Principato di Monaco.
15: Ciao a tutti da un bel sole e anche da una bella brezza oggi, proprio si sta benissimo. Io sono Andrea Munari, piacere onorato sempre di accogliervi in questo luogo dove la musica è l'assoluto. Si chiama La Boutique della Musique. Grazie a Rosaria Arena e a Filippo Firli e anche a Giulio Corbelli che cura, anzi sta già curando la regia, Marco Fullone che firma la selezione delle canzoni che ascolteremo e Claudia De Rio che trova sempre curiosità su musica e su grandi artisti. La prima di oggi è una storia di amicizia e di stima. Sapete quando qualcuno crede in noi, ce lo dimostra e ci fa stare bene? Il tastierista Joe Sample incontra Randy Crawford, giovanissima, che per la prima volta nel 76 vede questa collaborazione. Lui suona e arrangia delle canzoni per lei ed è proprio per l'album di debutto. Successo e notorietà naturalmente devono ancora arrivare. Joe Sample però è anche uno dei fondatori dei Crusaders e scrive una canzone con uno dei migliori autori in circolazione che si chiama Will Jennings. Decide che la voce giusta può essere solo quella di Randy Crawford. Lei accetta l'invito ed è un successo che si chiama Street Life.

La vita di tutti e di tutti i giorni è il caos totale, dice Joe Sample dei Crusaders con questa Street Life e con la voce di Randy Crawford. Con Radio Monte Carlo nella boutique della musica e naturalmente con storie di musica che sembrano già scritte a volte. Un insegnante d'inglese all'Università di Berkeley a 8 anni è nel coro della Cattedrale di San Patrizio. Cresce e si sposa con una cantante, ma lui vuole comunque scrivere una canzone tutta sua e lo fa. Allora lo zio gli procura un contratto con una casa discografica. La canzone diventa un successo, l'insegnante si chiama Gregory Abbott, la canzone è Shake You Down.

bella ed elegante. E poi, per concludere la nostra brevissima riflessione, se la vita è un percorso che qualcosa o qualcuno ha già tracciato per noi prima ancora di percorrerlo, chiudiamo la storia di Gregory Abbott dicendo che questa è stata l'unica canzone che ha fatto, l'unico successo della sua vita e che continuiamo ad ascoltare da 40 anni. La Boutique della Musique è l'unica al mondo che dà voce alla musica per 60 minuti e a quest'ora. E tutto questo grazie a voi che siete qui con me e con Desiree, che ci canta quanto è bella e piena la vita. Life.

Yeah, stupenda Easy dei Commodores, che nel primo periodo sono soprattutto nella voce, nella creatività di Lionel Richie. E come sta il ragazzone di 76 anni? Sta alla grande dopo l'intervento al cuoricino, dicono quelli che gli stanno vicino, prende tutto con molta calma, ma dice di voler tornare al più presto a fare concerti per il suo pubblico. Questa è la boutique della musica, qui ascoltiamo la musica più bella di Radio Monte Carlo. Raindrops Keep Falling on My Head è tutta nella voce di Dionne Warwick.

0: Lei bravissima, Dionne Warwick, scritta da Burt Bacharach e Hal David. Questa canzone ha già un Oscar nella prima versione di B.J. Thomas per quel film fantastico Butch Cassidy e Sundance Kid. Ci sono altri racconti e canzoni bellissime da ascoltare qui in boutique. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta.
6: Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a €1,49 e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
16: Oh, tutti uguali.
17: Chiama se hai bisogno.
16: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
18: E chiama uno.
16: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
20: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
21: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
22: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: prodotti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Radio Monte Carlo, la boutique

Se è arrivato, tenetelo, che fa bene quel leggero fremito che arriva con certe canzoni. Ashes to Ashes, onore a David Bowie, solo i più grandi a Radio Monte Carlo. Questa è la boutique della musica, siamo in diretta dal Principato di Monaco e proprio qui l'altro ieri vedo Bradley Cooper con Margot Robbie sulla scalinata del Casinò di Monte Carlo. Certo, stanno girando un film. Mi hanno ricordato quando su quella scalinata c'era Pierce Brosnan per girare le scene del nuovo film di 007. Lui, chicchissimo in smoking, magnificamente a proprio agio nel ruolo di James Bond. La sentite? È la colonna sonora di quel film, GoldenEye. La voce è di Tina Turner.

È vero, se lo vogliamo possiamo fare l'impossibile quando siamo qui, insieme. 60 minuti tutti per noi, sono le 13:37 minuti e 50 secondi. Ditelo in giro che a quest'ora si ascolta la boutique della musica di Radio Monte Carlo e che con una canzone è possibile percorrere anche un'autostrada che non esiste, ma che resta per sempre in tutti noi e che quasi sentiamo il vento nei capelli. In viaggio con gli America, lungo Ventura Highway.

È l'altra storia dei Genesis questa, che con l'album Invisible Touch lasciano proprio il segno e ne fa parte In Too Deep, bellissima canzone. È come un abbraccio alla boutique della musique di Radio Monte Carlo, dedicato ma non vuole mai essere invadente, poi con la musica racconta anche di noi. Osservando cosa fanno tante persone all'aria aperta in un giorno di festa, nasce una canzone meravigliosa dei Chicago, Sabato al Parco.

Bella storia, Saturday in the Park, quel sabato pomeriggio nel parco di New York, nel giorno del ringraziamento. Questa è la boutique della musique. Qui ascoltiamo la musica più bella di Radio Monte Carlo. Significa anche l'incontro tra grandi autori con grandi artisti e musicisti. Ed ecco cosa accade quando le parole di Howard Ashman per Beauty and the Beast, La Bella e la Bestia, incontrano le voci di Celine Dion e Peebo Bryson.

0: Ed è proprio con questa canzone che Céline Dion conquista anche il pubblico americano nel 91. Invece a Parigi, dopodomani, ultimo concerto della sua prima residenza, la seconda sarà nel maggio del 2027, ma penso che la vedremo prima altrove. E questa è stata la boutique di oggi, giovedì 15 ottobre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow.
14: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Ma vai da Conad.
22: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
23: Sì, ma tanto c'è tempo.
24: Sì, sì, ci vado domani.
23: Ma va, che mica scappa,
24: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
23: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
24: tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Sono andati via veloci anche oggi, 60 minuti a disposizione. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per la vostra partecipazione e anche per ogni messaggio. Hanno collaborato Marco Fullone, il music designer, Claudia De Riu, la prima penna della boutique, e Giulio Corbelli, la regia. Grazie a tutti. Adesso le breaking news di TGcom 24, poi Isabella Eliodori, Claudio Di Leo, con loro sempre Happy Together. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. Tornate a trovarci domani, siamo qui alle 13.
0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
17: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
0: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
21: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
25: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Contributo su banche e assicurazioni per 5 miliardi. Zelensky avverte Kiev riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Intanto rivendica la distruzione di 6 bombardieri nemici nella base militari di Voronezh. Dopo le lamentele del presidente ucraino, Starlink ha ripreso a funzionare. Il decorso post-operatorio di Leone XIV, il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il viaggio pastorale in America Latina potrebbe essere rinviato in primavera. Le aggressioni in minicar a Roma. La procura trasmetterà il fascicolo a quella per i minori. Uno dei due autori re confessi di 16-17 anni ha raccontato di avere tolto la mano di Davide Jacopini dal manubrio del monopattino. L'attore versa in gravi condizioni. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Lo certifica l'Istat nel rapporto che fotografa il fenomeno nel 2025. Dato stabile rispetto all'anno precedente, così come l'incidenza tra le famiglie che si attesta all'8%. Calcio, disastro Champions, capitolano anche Roma e Como rispettivamente contro Real Madrid e Feyenoord. Oggi di scena l'Europa League, Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus. In Conference si affrontano Atalanta Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
26: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
27: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
28: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
29: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
30: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
31: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
32: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
31: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: radio italiana del Principato di Monaco.

Abbiamo aperto con una perla, Love is a Losing Game con Amy Winehouse su Radio Monte Carlo. In questo momento sono le 14:06. Buon pomeriggio a tutti voi, noi ci siamo.

0: cuore, sono amareggiato e triste, quindi
1: ma infatti
0: oggi non
1: ti volevo
0: non
1: dedicare
0: farò,
1: quella canzone,
0: non farò il programma oggi perché oggi sono amareggiato e triste, però ho già trovato la sostituzione,
1: sì.
0: Tipo? Vieni, dove scappi?
1: Chi c'è? La Silvia,
0: ci ho sostituti.
1: Silvietta bella. Silvia Notar Giacomo, vedi, fagli un po' di compagnia, è sempre solo in quello sgabuzzino lì a Roma,
0: no, guarda,
2: ma anche solo questo si diverte.
0: Esatto. No, dicevo, sono triste per gli avvenimenti calcistici di ieri, ma non
1: perché
0: è che Silvia sia
1: l'amore è un gioco
0: più
1: che si perde, ecco.
0: Esatto.
1: L'amore per la Roma in particolare, è vero?
0: Eh sì, che c'ha comune tra l'altro a me Silvia Notar Giacomo.
1: Lo so, siete tifosi da Roma, ma ieri non è andata bene, ho sentito i santi tirati giù dal calendario fino a Milano,
0: Più o meno. Buon pomeriggio, ecco. Silvietta, come stai?
2: Buon pomeriggio, bene, un po' tristerella per ieri, per la Roma, però a me passerà prima, Isa.
1: Sì, ne sono certa.
2: Claudio forse ha bisogno di qualche giorno, te lo dico.
0: Esatto.
1: Portiamo pazienza.
0: Sì, ci vuole tanta pazienza essere romanisti. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo, Isabelle Leodori, c'è Giulio Corbelli in regia, c'è Claudia De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino, insomma la squadra di Happy Together al gran completo, e poi ci siete voi al 342-41-41-762.
1: E la musica, vuoi che mettere musica? Non ho capito, che musica, questa è una bella novità, Tiro Mancino con Simona Molinari e Nuvole.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Justin Timberlake con Rock Your Body su Radio Monte Carlo. Quello l'hai fatto tu, tra l'altro. Sì. Sei nei crediti del disco, Isa, se non sbaglio.
1: Come no?
0: Allora, parlavamo prima di calcio. In tanti, magari, ieri sera o con la sera prima, serata di Champions, hanno organizzato una cena per vedere la partita tutti insieme.
1: Ah, che
0: cosa che io non potrei mai fare, perché
1: no,
0: io devo stare da solo, perché io poi sbraito, io poi dico le brutte parole, queste cose.
1: Cioè, viene fuori il peggio di te, ecco.
0: Esattamente, esattamente come in tanti. Il calcio fa venire uscire fuori il peggio di
1: io
0: se stessi.
1: Io quando guido.
0: Sì?
1: Sì.
0: No, io quando guido sono proprio, come direbbero i giovani, nel chill. E, comunque, dicevo, in tanti, insomma, vedono la partita in compagnia. Ma c'è il vostro amico che arriva in ritardo a partita già iniziata? Quello da non invitare più.
1: No.
0: E invece quelli che arrivano molto prima, che siamo abituati a considerare il ritardo una forma di maleducazione, negli inviti privati, anche arrivare in anticipo, però può sembrare una grave mancanza di rispetto.
1: Ma sì,
0: Isa,
1: tu sei lì che stai organizzando la tua cena, dici alle 8:30 vi voglio in casa, magari quello ti arriva alle 8:15, tu sei lì che magari fai la doccia all'ultimo momento perché
0: esatto,
1: hai dovuto lavorare tutto il pomeriggio, stai apparecchiando, stai insomma terminando di fare le tue cose, e ovviamente chi arriva prima va anche intrattenuto, quindi gli devi versare un po' di vino, ci devi fare due chiacchiere, non è che lo puoi lasciare solo in un angolo, quindi insomma spezzi questa armonia che è stata tutta programmata della serata, e può essere veramente un problema per chi ha invitato. E quindi, chi è più maleducato? Chi arriva in ritardo o chi arriva in anticipo?
0: Immaginati di aprire la porta ancora in asciugamano mentre insomma devi affidare queste persone a qualcuno.
1: Capisci?
0: Diteci voi cosa ne pensate. 342-4141-762-1988. Loro sono i Puzzle Dina Tribute. Hey.

0: Un tributo, come dice il titolo stesso, un omaggio ai grandi nomi e alle radici della musica soul R&B da parte dei Pasadena, sarà il 1988, grandissimo successo qui su Radio Monte Carlo. Happy
1: Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Renato Guttuso presso il Museo Storico della Fanteria a Roma. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con l'arte firmato da Radio Monte Carlo.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
5: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
6: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
10: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
11: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
17: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Che meraviglia, Holloways, i Bon Jovi 1994, qui su Radio Monte Carlo si parla di invitati a casa che arrivano in anticipo o in ritardo. Chi è più maleducato? Il popolo di Radio Monte Carlo si divide perfettamente a metà. Io mi trovo molto d'accordo con un amico che dice, vabbè, ospiti che arrivano in anticipo, se sono amici, gli dici, guarda, io c'ho da fare, quello è il frigo, lì sono le birre, lì è il vino, serviti da
1: ma
0: solo.
1: Ma questo va benissimo, anzi, magari se arrivano in anticipo ti danno anche una mano senza dover chiedere, esatto. Va benissimo. Però ci sono quelle scene un po' informali, quelle insomma dove inviti magari colleghi di lavoro, dove insomma devi fare una cosa particolare e quindi insomma chi arriva prima può veramente creare dei problemi. Chi arriva in ritardo magari è maleducato, soprattutto se fai risotto. Il risotto deve essere pronto a una certa ora. C'ha il suo tempo. Tutto calcolato al secondo, quindi non puoi arrivare dopo se no te magni la colla, no? Più o meno.
0: Sì. quello è il senso. In tanti ci dite questo. C'è Federico che dice che se arrivano in ritardo gli ospiti, in anticipo, lui comunque non risponde al vito citofono, quindi guarda chi è, dice, ma questo potevi arrivare puntuale. Federico, sei maniaco della puntualità, da quello che capisco.
1: Beh, anche Anna dice, io sono puntualissima, non sono né ritardataria né arrivo in anticipo, brava. Io pure, anzi io devo dire che sono sempre in anticipo sugli appuntamenti, ma non è che suono il campanello, mi metto giù, magari resto in macchina, aspetto l'orario giusto e poi salgo, perché niente è più forte di me. Io non riesco veramente ad arrivare in ritardo, ma nemmeno se mi impegno, ecco.
0: Io per arrivare ho l'ansia da prestazione quando ho un orario in cui devo arrivare, ma nessuno vorrebbe avere gli amici che invece a Paola invitati a casa, invito ore 20, sono arrivati alle 18,
1: no!
0: quando noi rientravamo stanchi dal mare e dovevamo farci di corsa la doccia e preparare la cena. Io gli avrei detto i fornelli sono là,
1: preparare
0: la cena voi.
1: Mannaggia, no, così mi sembra un po' troppo. Grazie della vostra partecipazione. Vi vogliamo bene come

0: Rule the World con Take That su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. E giovedì 22 ottobre alle 22.30 al Blue Note ci sarà una cosa molto bella per Jazzmi 2026, ovvero il concerto di Fabrizio Bosso Quodet, uno dei trombettisti più riconosciuti della scena jazz europea, che presenta in concerto Roots, questo nuovo progetto che mette al centro il dialogo, il jazz come cultura in continuo movimento, attraversando quindi tradizione e contemporaneità.
1: E allora, al primo che invierà un messaggio vocale, mi raccomando vocale, al 342-414-1762 con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, ci sono due free pass per il concerto di Fabrizio Bosso Quartet giovedì 22 ottobre al Blue Note di Milano. Quindi 342-414-1762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
3: My new album is called Too Close for Running.
4: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
2: Stasera on Monte Carlo Nights con me, Aaron. Thanks, Aaron. See you tonight.
3: I'll be there.
2: You'll be there. Bring your guitar.
3: Okay.
5: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis online e app.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
1: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Ci sono tre disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
4: Vogliamo più pericoli! Dov'è?
5: Mi chiamo Frengo.
6: Oh. E di cognome?
5: Frengo è sto!
7: 800 milioni!
8: L'assurda storia della Jalapas Band. Dal 22 ottobre e...
9: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: su fitactive.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: 1982 per l'esattezza, Loredana Bertè, per i tuoi occhi, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo appena giocato, vi abbiamo appena regalato due free pass per il concerto di Fabrizio Bosso Quartet al Blue Note di Milano giovedì 22 ottobre. Sentiamo chi se li è portati a casa.
1: Claudio da Mantova, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Braverrimo!
0: Bravo, complimenti anche per il nome, bravissimo!
2: Esatto, allora, miei cari, sì, tanti ritardatari ci sono anche, due ascoltatori, sì, dicono che uno dice addirittura io e la puntualità siamo due cose totalmente opposte,
0: no, ma soprattutto
2: anche se mi sforzo proprio non ce la faccio.
0: Perdonami, lui dice una sofferenza essere puntuale,
2: sì,
0: pensa che sofferenza quelli che ti devono aspettare però.
2: Infatti
0: cioè,
2: bisogna...
0: guardala dall'altra parte.
2: È una questione di rivedere tutto, ma non è facile per chi è abituato a arrivare in ritardo, perché calcola sempre male i tempi. Qualcuno dice, però io cerco di essere puntuale, esco di casa all'ora giusta, però magari trovo il telefono, il semaforo sempre rosso e trovo il traffico. Ma io le calcolo ste cose.
0: Esatto,
2: sono cose che vanno calcolate prima, no? Gli imprevisti. Vabbè, detto questo, c'è chi si fa perdonare magari portando dei regali belli, che non è il solito dolce, che non è il solito vino, perché anche con il vino è difficile azzeccarci, no? Magari
0: sì,
2: non va bene con la cena che è stata preparata, però magari porta, un disco in vinile, un regalo così, oppure una bella foto di tutti gli amici insieme, incorniciata, stampata, incorniciata. Sono quei regali che vengono molto molto apprezzati quando si è invitati, giusto?
0: Non so se a voi sia mai capitato o meno di aver ricevuto o di aver fatto dei regali quando siete stati invitati a casa di qualcuno che fossero particolarmente originali. 342 41 41 762.
2: Anche quei regali che non si fanno più, magari che non esistono più perché siamo passati ad altro con la tecnologia.
0: Beh sì, anche un vinile ad esempio,
2: infatti,
0: visto che ormai li usano veramente in pochissimi. Olivia Dean, questa è Baby Steps.

0: Being Boring con Pet Shop Boys, siete su Radio Monte Carlo.
1: Un salto al cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato e i controlli di routine sono risultati nella norma. Questo l'ultimo bollettino medico di Papa Leone. Intanto il direttore della sala stampa vaticana ha riferito che il Santo Padre ha ripreso l'attività lavorativa. Manovra 2027 da 23,5 miliardi di euro, 5 miliardi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie, 3,3 per le imprese, 2,4 per la sanità. I fondi arriveranno anche dai tagli ai ministeri, circa 4 miliardi e mezzo, e poi dai giochi e dal settore finanziario. Secondo i media ucraini, Starlink avrebbe ripreso a funzionare dopo il depotenziamento di ieri. Musk però attacca Zelensky e ora che se ne vada. Intanto Kiev ha ripreso gli attacchi alle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop. Oltre 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025, un totale di 5,4 milioni di italiani, più di 1 milione, sono minori, a rivelarlo l'ultimo report Istat. Stabile l'indice di povertà relativa che coinvolge il 10,8% delle famiglie. La situazione più critica si registra nel mezzogiorno. In Italia sono state introdotte 92 nuove droghe in un anno, molte contengono nuove molecole sintetiche. Nel 2025 i morti per assunzione di stupefacenti sono stati il 7,8% in più rispetto al 2024. Cresciuti anche gli accessi in pronto soccorso, nel 2025 il 15% in più rispetto all'anno precedente. Calcio, il nerazzurro Lautaro Martinez infortunato salterà 2 match di Champions e 5 di Serie A per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Europa League oggi alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus e sempre alle 21 in Conference League l'Atalanta sfiderà il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
11: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
12: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
14: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a €25.900 invece di €27.900. Disponibile anche GPL e full hybrid.
15: Incredibile, ma Evo!
16: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: Man a Woman, titolo e frase che potrebbe avere conclusioni diverse, tipo quando una donna, non so, taglia i capelli è perché deve cambiare qualcosa nella vita, quando una donna chiedi cosa c'è che non
1: niente,
0: è una cosa che vabbè. Buon pomeriggio, sono le 15:06 minuti, Radio Monte Carlo, Happy Together con Isabella Leodori, Claudio Di Leo, Giulio Corbelli che è in regia, e così sarà anche per la prossima ora, come ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16.
1: Oh, così lo sapete. Bene. Miei cari, si parlava di cose che ritornano, come i vinili, no? Che regali durante un invito a cena, perché sì. No? Invece di portare la solita bottiglia di vino o il dolce.
0: L'ultima cena, ultima cena a casa di Silviano Targiacomo, io ho portato il vino. Rosaria è arrivata con un dolce, tra l'altro buonissimo, e il nostro Marco Fullone è arrivato con un vinile.
1: Marco Fullone, cioè, ha fatto un regalo bellissimo che parla anche di chi fa il regalo.
0: Esatto,
1: e magari l'ha scelto anche con grande cura, perché poi ha scoperto che era uno dei cantanti preferiti di Silvia e del marito.
0: È vero.
1: Fantastico. A proposito di cose belle che ritornano dal passato, anche le foto stampate stanno tornando moltissimo. Ci sono tante persone che mi stanno dicendo che sì, e poi se mi sparisce tutto dal telefonino, e se poi la rete poi non mi salva le foto, come
0: c'è
1: faccio?
0: Cloud.
1: E è bene stamparle le cose, secondo me, soprattutto le foto a cui teniamo moltissimo, e fare un regalo con una foto in cornice stampata fa la differenza veramente. Poi le vecchie fotocamere, a proposito, no? Anche l'orologio da polso sta tornando.
0: Sì,
1: vero?
0: Le cuffie con il filo, perché soprattutto tra i giovani prima c'era la moda delle cuffie Bluetooth, quindi li vedevi con questi cuffioni di vari colori. Adesso invece so per certo che è tornata la moda delle cuffiette con il filo.
1: A me non è mai passata, io sono sempre col filino lì, tu lo sai che sono un po' retro io su queste cose, come i libri cartacei non ho mai smesso, io non ho mai letto quelli sul dispositivo, no, non ce la faccio, ho bisogno di sfogliarli, di tornare indietro, di toccare la carta proprio.
0: Gianno Nannini adesso. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Need You Now con Lady Antebellum, questa è Radio Monte Carlo, sono le 3:15, buon pomeriggio a voi miei cari, questo non è un programma ma una terapia di gruppo,
1: perché... Esatto. E pensa che ci pagano pure, solitamente. Beh, uno va in terapia
0: e paga. Io la trovo
1: bellissima
0: perché è un modo per parlare di noi, per conoscerci meglio, siamo tutti insieme, parliamo, ci confidiamo, raccontiamo le nostre esperienze. Per esempio, facciamo una domanda di quelle proprio che farebbe un terapista: se potessi incontrare la te adolescente per un caffè, così, no? Un incontro. Qual è la prima cosa che vorresti dirle a te quindicenne, tu
1: prima
0: che
1: cosa,
0: mi stai ascoltando in questo momento?
1: Prima cosa, non si beve il caffè a 15 anni, gli direi.
0: Un milkshake.
1: Ok, vabbè, un gelato.
0: Esatto. Che domanda, da cosa si potrebbe partire? Cioè, quindi alla fine, potrebbe essere, no?
1: Sì,
0: Siamo diventate la persona che noi immaginavamo?
1: Sì, però attraverso troppe peripezie. Chiaramente non parliamo di nostalgia di quella versione di noi, che credeva che tutto fosse possibile. Cerchiamo di pensare a cosa diremmo, in cosa lo metteremmo o la metteremmo in guardia.
0: Io
1: Attenzione.
0: Direi, guarda, non dare via quel vinile, Regatta de Blanc, dei Police, perché non lo rivedrai più. Ecco, questo direi la mia quindicenne, mannaggia.
1: Io gli direi non perdere tempo. Questa è una cosa che mi avrebbe salvaguardato da tante cose.
0: Abbi
1: però
0: cura
1: sì.
0: delle tue ginocchia.
1: E voi cosa direste al voi quindicenne? 342 41 41 762. E adesso senti qua che suoniamo.

0: Michael Jackson con Beat It. Stiamo parlando al noi quindicenne, c'è Massimo ad esempio che prima di parlare col se stesso quindicenne si darebbe due bei schiaffi, mentre una nostra amica dice beh gli direi goditi la vita, fai tutti gli errori che vuoi. Nel mezzo si pone Francesco che invece non direbbe nulla al se quindicenne perché è andata bene così. Ne parliamo tra poco anche con voi al 342 4141 762.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Moroni con i Beloved su Radio Monte Carlo. Sapete che è veramente altro che terapia di gruppo. Qua è arrivato una marea di messaggi. E il tema è questo: che cosa direste ora, come ora, alla vostra età, alla voi, al te quindicenne, ecco, mettiamola così. Allora, innanzitutto salutiamo un'ascoltatrice che dice: alla me quindicenne direi amati sempre tanto e impara prima a dire no. E a mandare a quel paese, lo dice in un'altra maniera, sì, le persone che ti criticano, è vero, cioè più autostima, più bello,
1: consapevolezza
0: bello,
1: di sé, ne parlavamo ieri,
0: a 15 anni è difficile, però uno può cominciare a lavorarci molto prima, ecco, rispetto al solito.
1: C'è Barbara che dice: cerca di decidere da te le cose, non farlo fare agli altri, perché poi quando succede sbagli sempre. In tanti si direbbero studia invece di perdere tempo, studia.
0: È un'altra cosa che dire: studia, prenditi quella laurea e insomma vai avanti con gli studi, perché la cultura è la cosa più importante, perché abbiamo gli strumenti per poter decidere e fare delle cose per bene nella nostra vita, anche se poi fai un lavoro completamente diverso dagli studi che hai fatto, ma è sempre cultura che ti serve per la vita, ecco, questa è la cosa importante.
1: C'è una nostra amica che invece si direbbe: cerca di avere prima dei figli, perché evidentemente ci scrive, li ha avuti un po' più in là, un po' più in là, e quindi avrebbe preferito farlo 4, 5, 6 anni prima.
0: Arianna da Milano dice: le direi di non dare per scontato il tempo con i nonni e di spendere più pomeriggi ad ascoltare le loro storie. Quanto è vero, quante volte ci ho pensato quando se n'è andato mio nonno, ma anche il mio papà, ecco, avrei potuto ascoltare con più attenzione quello che mi raccontava rispetto alla loro vita da piccoli, a quello che stavano vivendo, a tutte le storie che insomma il loro bagaglio di vita, ecco, per sapere veramente come hanno passato determinate esperienze, ecco.

0: continua a fare musica indipendente, continua a esibirsi nei club di Londra. Lui è Nate James, che abbiamo riascoltato con The Message.
1: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra...
3: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
7: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa, eh?
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GrandVision Plus.

0: Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
9: Ok, Tatiano, dici cosa vuoi?
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai!
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendeva l'offerta!
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
13: Rolex Monte Carlo Masters, dal 3 all'11 aprile 2027. Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l'elite del tennis mondiale si contendono uno dei titoli più celebri e prestigiosi sul centrale del Monte Carlo Country Club. Prenota subito e scegli il tuo posto direttamente sul sito rolexmontecarlomasters.mc. Dal 3 all'11 aprile, Rolex Monte Carlo Masters.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Acqua e sale con Mina Celentano su Radio Monte Carlo. Sapete che continuano ad arrivare messaggi tantissimi riguardo a questa terapia di gruppo che stiamo facendo. Stiamo parlando con il nostro, con la nostra persona quindicenne. Ecco, vi abbiamo chiesto che cosa direste a voi stessi a 15 anni. Ecco, tante cose interessanti sono venute fuori. Per esempio, c'è chi scrive: gli chiederei se ha un sogno, se vuole fare qualcosa di importante, se si pone degli obiettivi e se ce la fai soprattutto, perché chi è arrivato, dice questa persona, ci è arrivato cominciando da giovanissimo, quindi non perdere tempo, ecco, se non altro.
1: Quella è la cosa fondamentale.
0: Ecco, prendi quella direzione e vai sicuro.
1: Non ascoltare le linguacce becere di chi ti racconta bugie, e chiarisci con la persona che ami. Evidentemente Emma da Cannes poi ha perso questa persona proprio a causa delle male lingue.
0: Cioè della serie Impara a comunicare,
1: sì,
0: è importante.
1: Sì, sì, sì, comunica, parla, chiarisci, parlate tanto, tanto, tanto. E Alessandro invece direbbe al suo lui quindicenne: cambia scuola e fai il classico.
0: Ah, vedi, lì sarebbe, cioè, importante, sì, è vero. Bello, bello, state dicendo,
1: grazie,
0: avete
1: amici.
0: Detto delle cose bellissime. Grazie, vi vogliamo bene come sempre. C'è Sienna Spyro con Material Lover.

0: come si fa a non amarla? Anita Baker, Same on Love. Chiudiamo alla grande l'appuntamento di oggi con Happy Together. Grazie Isabella e Leodori.
1: Grazie al nostro Claudio Di Leo e anche a Giulio Corbelli in regia, Claudia De Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. E salutiamo anche la nostra Chiara Lorenzutti che sarà con voi nelle prossime due ore per Se la vi. Prima le news con il TGCom 24. Grazie davvero a tutti voi. Un abbraccio grandissimo.
0: A domani
1: alle 14.
0: Ciao,
1: ciao, grazie.
2: Happy Together, RM, RM, Happy Together.
3: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'ultimo bollettino medico di Papa Leone, la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, nella norma i controlli di routine. Intanto il direttore della sala stampa vaticana ha riferito che il Santo Padre ha ripreso l'attività lavorativa. Manovra 2027 da 23,5 miliardi di euro, priorità alle famiglie, a tutela del potere d'acquisto stanziati 5 miliardi, alle imprese 3,3 miliardi, 2,4 per la sanità. I fondi arriveranno anche da Italia ai ministeri, circa 4,5 miliardi, e poi dai giochi e dal settore finanziario. È terminata la discussione del Consiglio europeo sui prezzi dell'energia. Il commercio, il prossimo punto all'ordine del giorno. Zelensky è arrivato a Bruxelles, incontrerà il segretario generale della NATO, il presidente Macron. L'Ucraina ha ripreso gli attacchi alle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop. L'alta rappresentante dell'Unione Kallas difende Zelensky, attacchi strumento legittimo. Oltre 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025, un totale di 5,4 milioni di italiani, di cui più di 1 milione sono minori. A rivelarlo l'ultimo report Istat, la situazione peggiore si registra nel Mezzogiorno, dove le famiglie in povertà sono 813.000. Calcio, il nero-azzurro Lautaro Martinez infortunato salterà 2 match di Champions e 5 di Serie A per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. L'Europa League, oggi alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus. Conference League, alle 21 l'Atalanta sfiderà il Paphos. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
9: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
10: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
13: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP. Sei tu.
5: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

ottobre, buon pomeriggio, ben trovati cari amici all'ascolto, questa è Radio Monte Carlo. Dopo Happy Together è il momento di C'est la vie, quindi un saluto, un abbraccio a Isabelle Lodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 e benvenuti tutti cari amici che trascorreranno due ore insieme a me. Io sono Chiara Lorenzutti con la grande musica di Radio Monte Carlo, con un sacco di belle notizie, con un po' di belle suggestioni, magari qualche stimolo per rendere quest'autunno un pochino meno autunno talvolta se ce ne fosse bisogno. E buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino e a tutti voi che sarete presenti se lo vorrete al 342 41 41 762. Subito la nuova canzone di James Blunt. Hey.

So Sick per Nio, questa è Radio Monte Carlo. Siamo pronti a sognare per un attimo, a tornare nelle atmosfere degli anni Ottanta e soprattutto in una scena, anzi in un'ambientazione molto amata da chi, per esempio, ha amato come tutti noi più o meno in quell'epoca il film Il Tempo delle Mele con la meravigliosa Sophie Marceau. Vi ricordate la scena in cui loro andavano a ballare? C'era questa disco roller in cui andavi a ballare indossando i pattini a rotelle. Ebbene, questa discoteca si prepara a rinascere, chiusa ormai da tantissimo tempo, dopo un lungo abbandono. Siamo a Parigi, una discoteca che è stata resa celebre appunto da questo film, progettata da un trentenne Philip Starck. Ecco, cioè la discoteca di Philip Starck, inaugurata a Parigi nel 1979, chiusa nel 2003, e dovrebbe riaprire la prossima primavera grazie a questo bando comunale per il recupero poi di luoghi pubblici o abbandonati. Quindi una gran voglia di anni Ottanta. Diciamo, era nata alla fine degli anni 70 in contrapposizione con un'altra discoteca che era appunto Le Main Blue, dove entrava chi rimaneva fuori dai locali della città. Ecco, anche, ne so, un favoloso Karl Lagerfeld organizzava delle serate pazzesche per tutte le persone che magari con la selezione alla porta non entravano, perché magari l'universo della controcultura, della moda, un po' il mondo punk. E quindi però si ritorna invece a quest'altra discoteca, quella appunto con i pattini, quindi vedremo come sarà. Il direttore artistico svela e dice: spero che chi entra in questo locale possa ritrovare qualcosa della sua energia, della sua libertà, di scoprire, per chi non l'ha mai conosciuto, un luogo molto contemporaneo, e ama l'idea che non si possa capire bene se si è nel 1980 o nel 2026, quindi ci piace assai.

0: Bruce Springsteen con la sua Tunnel of Love, questa è Radio Monte Carlo. Tra poco i consigli di una grande attrice, donna di esperienza anche per quanto riguarda la sua lunga unione matrimoniale, che svelerà come farla durare tanto nel tempo, con un elemento che non ci aspettiamo. Tra poco.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis online e app.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17,900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
7: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a €2,79. Da tre pezzi in su, €2,49 al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Prince con la sua The Most Beautiful Girl in the World. Questa è Radio Monte Carlo, le 16:30, canzone e soprattutto titolo di canzone che può rincuorare una fanciulla quando insomma si sente ripetere queste parole. Poi insomma con la musica di Prince, ragazzi, il gioco è veramente molto molto semplice. C'è una bella storia e soprattutto una bella testimonianza di vita dalla quale si può trarre anche qualche insegnamento per la vita di coppia, che arriva da un'attrice molto molto amata, una donna straordinaria secondo me, che è Jamie Lee Curtis. Ebbene, lei è sposata con suo marito Christopher Guest da quasi 42 anni. Lei l'aveva visto nel 1984, aveva detto al suo agente: io vorrei conoscerlo perché credo lo sposerò. E così ha fatto, diciamo 4 mesi dopo è andata molto bene. Ma come si fa, soprattutto nell'ambiente di Hollywood dove si sa tutto è abbastanza effimero talvolta, a fare in modo che una relazione possa durare così tanto nel tempo? Ovviamente lei, interrogata su questo da diverse testate giornalistiche poi nel corso degli anni, ha detto: sì, davvero, perseveranza, pazienza, gentilezza. E ha aggiunto un dettaglio che poi non è passato inosservato, ovvero ci vuole una buona dose di odio, perché andrà male sicuramente, ci sarà il momento in cui uno dei due sarà tentato di andarsene perché non sopporterà più l'altra persona. Lei dice: non invito a restare ad ogni costo, ma a non decidere sull'onda del rancore per non fare poi una scelta di cui pentirsi. E lei dice: all'improvviso non ci si può più vedere, poi il giorno dopo c'è una bella giornata di sole, magari il vostro cane fa qualcosa di tenero, un figlio fa qualcosa di tenero, ci si guarda e si pensa: oh cielo, e quasi senza accorgersene si è di nuovo sullo stesso binario. Quindi consigli semplici, di buon senso, però insomma facciamoci caso, ecco, ogni tanto diciamo che decidere sull'onda del non fa bene. Malika Yan, voce bellissima, donna straordinaria, Radio Monte Carlo, radio del suo tour. La nuova canzone si intitola Detto tra di noi.

0: Valentin, Rita ora con For You 50 Shades Freed, qui sta in Radio Monte Carlo.
1: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
2: My new album is called Too Close for Running.
3: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
1: Stasera on Monte Carlo Nights con me Aaron. Thanks Aaron, see you tonight.
2: I'll be there.
1: You'll be there, bring your guitar.
2: Okay.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo! Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina.

0: benzina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
6: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.

tutta la dolcezza di questa canzone di Al Stewart che ci riporta alla fine degli anni 70 con la sua Time Passages. Questa è Radio Monte Carlo, 16:49 pomeriggio con Sylvie. Abbiamo parlato di consigli per far durare le coppie, lo so, magari qualcuno l'ascolto e diceva vabbè, grazie tante, però che erano carini quelle di Jamie Lee Curtis, secondo me ci stava. C'è anche un altro rito che magari può dare una mano a fare in modo che le coppie si ritrovino e anche sorridano insieme di tanto in tanto, con un po' di complicità che si fa sempre fatica, no? Di tanto in tanto a ricentrare, magari anche dopo tanto tempo. Questa volta il consiglio è sempre autorevole, arriva da Carlo e Camilla. Re Carlo d'Inghilterra e la sua consorte Camilla hanno un rito molto particolare prima della cena, perché hanno il tempo, e qui aggiungo beati loro, di dedicarsi alla lettura. L'hanno raccontato tempo fa, anzi l'ha raccontato la regina Camilla in un documentario della BBC, questa bella abitudine quotidiana condivisa con il marito. Quindi tra libri, le loro letture, ognuno legge ovviamente il suo libro, quello che preferisce, delle piccole distrazioni, emerge anche il lato, se vogliamo, più intimo, anche più divertente di questa coppia, perché spesso ridono, uno dei due disturba l'altro ridendo, quindi si innesca la risata, magari per quello condividono quanto stanno leggendo, quindi pare essere uno dei momenti preferiti della loro giornata. Aggiungo io, che bello poter leggere prima di cena, quanto mi piacerebbe quando qualcun altro probabilmente prepara la cena per te e non hai il tema di apparecchiare la tavola e sistema la lavastoviglie, scegli che cosa cucinare. Per carità, ci si aiuta sempre, però diciamo che non avere il pensiero e magari adagiarsi sul divano in attesa che qualcuno ti chiami perché la cena è pronta, credo possa essere già, come dire, una bella abitudine che ti mette di buon umore, a prescindere poi dal testo che magari ti trovi a leggere in quel momento. Comunque è molto bella l'idea della lettura, hanno gusti letterari estremamente diversi i due, ma ci sono queste piccole distrazioni, perché quando magari uno scappa la risata, l'altro insomma si arrabbia perché è stato disturbato, ma allo stesso tempo poi si finisce per ridere e sorridere insieme in maniera piuttosto complice. Bello, no, mi soffermo sempre sulla cena, quella cosa, quel dettaglio mi è rimasto impresso. Vabbè, Natalie Imbruglia, la sua canzone Upside Down, Radio Monte Carlo.

0: Le atmosfere sono quelle che amiamo come amiamo la voce di Shadil, la sua Feel No Pain, questa è Radio Monte Carlo. Tra poco l'informazione, Breaking News, TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 16:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Terzo giorno di ricovero al Gemelli di Roma per Papa Leone. Il bollettino di oggi indica che dalla radiografia eseguita emerge una buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha svolto le attività quotidiane autonomamente e la seduta di fisioterapia. È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027. Dalle banche e dal settore finanziario oltre 4,6 miliardi di coperture. L'ABI fa sapere di essere in attesa dei dettagli. La misura non sarebbe stata negoziata. A Bruxelles si è conclusa la discussione sui prezzi dell'energia al Consiglio europeo iniziato oggi. Si lavora su misure mirate e temporanee per alleviare l'onere e ridurre la volatilità dei costi. Sul prossimo bilancio da approvare, la Premier Meloni riunisce un vertice con i capi di Stato del gruppo degli amici della coesione. Le associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra per i rincari dei carburanti. Risposte dal governo o blocchiamo il paese. A Catanzaro e Cosenza scorte esaurite. Proteste in corso nel Foggiano. Presidi anche con trattori all'ingresso di Vieste e al casello di Poggio Imperiale. La sanatoria per multe stradali, bollo auto, IMU e TARI prende il via ufficialmente domani, venerdì 16, con l'apertura della finestra per le domande di adesione all'Agenzia delle Entrate. Si tratta della rottamazione delle cartelle esattoriali relative ai debiti affidati alla riscossione degli enti locali. Lettera del capo dello Stato Mattarella ai presidenti di Camera e Senato. Troppe le giornate nazionali istituite senza criteri omogenei. Il suo richiamo serve contenere il numero. Impossibile, osserva, celebrarne 51. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. E poi coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine per incidente. Verso Napoli invece coda tra bivio A1 A24 e bivio A1 diramazione Roma Sud per incidente. Sulla A4 in direzione Torino segnaliamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Sulla 8 verso Varese coda tra Castellano e Busto Arsizio per veicolo in fiamme. Infine sulla statale 148 Pontina, corsia chiusa causa veicolo in avaria a rotatoria latina statale 156 in direzione incrocio Terracina statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

La voce morbida di Michael Bublé, la sua Moon Dance, questa Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, se la vi, buon pomeriggio con me Chiara Lorenzutti, voi al 342-4141-762 e parliamo ancora di vacanze, sì ne parliamo perché ogni tanto fa stare bene, anche se magari abbiamo già dato, potremmo dare ancora, chi lo sa, dipende un po' dal momento, dalle ferie, dalla disponibilità, dallo stato d'animo, però c'è un'indagine molto divertente anche a tratti secondo me, realizzata da una nota piattaforma per le prenotazioni online delle vacanze, afferma che noi viaggiatori siamo pronti a uscire dalla comfort zone, quindi guardiamo avanti cercando di capire come saranno le nostre vacanze nel 2027. Perché? Perché vorremmo uscire da quella che, per ognuno ovviamente diversa e relativa, la sfera del già noto, già fatto, già vissuto, uscire un po' dagli schemi abituali e quindi dimentichiamo un po' le vacanze, quelle fin troppo comode sulla spiaggia. Io dico, ma perché? Sono bellissime. Ecco, iniziamo a progettare qualcosa, secondo appunto gli esperti, che non rientra nel nostro solito programma di ferie, quindi amati, sono molto amati e desiderati viaggi con un colpo di scena, ma non bastano gli imprevisti? Ecco, pare siano dei nuovi trend per quanto riguarda l'estate del 2027 o tutto il 2027 inteso come annata di viaggi possibili, quindi bisogna immaginare un viaggio che nessuno aveva previsto, che esca completamente da ciò che forse il nostro carattere normalmente ci imporrebbe di scegliere, quindi, ma poi è estremamente soggettivo il giudizio, ognuno di noi sa che cosa è lontano dalle proprie aspettative e dalla propria comfort zone, quindi si ha voglia di novità, ecco, magari si viaggia per meno tempo ma vivendo delle cose più intense, spesso e volentieri conta più luogo, anzi come noi vogliamo sentirci rispetto alla destinazione che abbiamo scelto, e l'idea dell'all inclusive non ci affascina così tanto perché ci sono anche delle cose che non utilizziamo e pertanto insomma il viaggio cucito su misura e quanto davvero potrebbe fare per noi. Ecco la fotografia di noi viaggiatori nel 2027, poi insomma capiremo come andrà. Subito.

Mario con la sua Let Me Love You, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di turismo, di come viaggeremo secondo questa indagine di un noto portale per le prenotazioni online, come viaggeremo nel 2007, quindi il viaggio con il colpo di scena, che non so, ecco, detta così vorrei mettermi anche al riparo dagli imprevisti, perché dico già la vita ogni tanto ce ne regala alcuni. E nel 2026, cosa ho detto? 2007? Va bene, no, perché ragionavamo sull'anno di uscita della canzone di Mario, che era 2005, si vede che sono rimasta settata, grazie Gabri, se non ci fossi. Come viaggeremo appunto nel 2027, quindi questo è quanto. Ma in realtà sono stati anche resi noti dei dati che hanno a che fare con quest'anno, appunto con il 2026. Si parla di Oscar del turismo e quindi delle destinazioni italiane che hanno conquistato i turisti che arrivano un po' da tutto l'Italia, ma anche un po' da tutto il mondo. Quali le mete italiane che sono state amate di più nell'ultimo anno? È un'edizione un po' particolare, ci piace molto immaginare che la destinazione più amata, anzi ci piace molto sapere che la destinazione più amata dai visitatori è stata la Basilicata, per grande soddisfazione. Ovviamente c'è un importante contributo della città meravigliosa di Matera, che compare poi tra le mete emergenti. La destinazione più connessa è Roma, perché rappresenta poi la porta d'ingresso principale all'Italia, poi da lì si può articolare il proprio viaggio. La maggiore crescita della domanda per visitare Milano, quindi qui insomma sorge un interesse spontaneo dei viaggiatori. La destinazione balneare con il maggior incremento del valore turistico è Tropea, quindi ci piace. La migliore esperienza enogastronomica Valtellina, destinazione emergente Reggio Calabria, miglior offerta di esperienze Trapani, destinazione sostenibile Liguria, offerta ricettiva più diffusa Abruzzo, e destinazione estera invece maggiormente preferita dagli italiani è Bratislava, di cui sono sentito parlare veramente molto bene. Non ci sono stata, ma potrebbe essere una meta prossima, chi lo sa. Subito Alanis Morissette con Thank You.

0: Dal suo album del 1998, Alanis Morris è una che manca sempre. Secondo me la musica, le sue canzoni bellissime, è una fortuna per noi poterle riascoltare come questa Thank You. E questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Renato Guttuso presso il Museo Storico della Fanteria a Roma. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con l'arte firmato da Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
8: Ci sono tre disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
9: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
10: Mi chiamo Frengo.
11: E di cognome?
10: Frengo è sto.
12: 800 milioni.
13: L'assurda storia della Jalapas Band. Dal 22 ottobre e...
14: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
18: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
19: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
20: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
21: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

James Ingram, Michael McDonald con Yamo Be There. Questa è Radio Monte Carlo, questa è C'est la vie. Allora, andiamo per un attimo in montagna, in un luogo meraviglioso. Siamo sulle Dolomiti, vicino a Cortina. Parla il rifugista del lago di Sorapis. Lui si chiama Emilio Pais Bianco, gestore poi del rifugio Vandelli. Siamo appunto vicino alla meravigliosa perla delle Dolomiti, ovvero Cortina. Un rifugio raggiunto poi da migliaia di persone al giorno. Lui dice: serve un'educazione rispetto della montagna. Che cosa è accaduto? Lui ha sempre preservato la bellezza del luogo, che conosce molto bene perché il rifugio Vandelli, dice, è ormai come casa mia, ci vivo e ci lavoro in estate da 27 anni, e parla delle 5 piante di stelle alpine che sono presenti in prossimità del rifugio da circa 15 anni e dice: fino alla scorsa primavera erano 5, poi ne sono sparite 2. Per questo ha dovuto prendere una decisione per lui molto, molto drastica, anche molto severa, che è quello di proteggere le piante con una gabbia metallica. E lui dice: perché le persone non hanno il rispetto per la montagna. Si parla poi degli innumerevoli episodi non particolarmente edificanti dell'ultima estate, e da qui si capisce come il desiderio poi di scoprire la montagna da parte anche di un numero sempre crescente di persone, questo non può che essere una buona notizia, attenzione perché non sempre accompagnata dalla consapevolezza necessaria per rispettarla, perché la bellezza, per essere davvero condivisa, questo è fondamentale, ha bisogno soprattutto di rispetto. Questo va comunicato, va insegnato, qualora non lo si sapesse, però l'importante è approcciarsi con dolcezza e con rispetto a questo ambiente, quindi una notizia che fa riflettere certamente. Subito Giorgia con la sua nuova canzone, si intitola Parafulmini.

0: Give it to me right, la voce è quella di Melanie Fiona e questo è il pomeriggio con C'est la vie, naturalmente qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a €14,99 e supermercato giocattolo Aldi in legno a €29,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.
8: Finite le vacanze!

0: Fitactive.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: prima volta in Premium Economy, non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
1: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

voci di Jason Kay, Jamiroquai con Cosmic Girl, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato qualche giorno fa di questa bella novità, di questi quattro film che potremo vedere però insomma con calma nella primavera del 2028, e sono quattro film biografici sulla più grande band di tutti i tempi, sto parlando dei Beatles. Ebbene, poi la storia della band, perché quattro film? Perché è una storia che verrà raccontata di volta in volta dal punto di vista di un diverso componente. Erano in quattro, quindi giustamente insomma quattro saranno i film. E importante anche come produzione, al di là del fatto che la direzione appunto di Sam Mendes, quindi un grande regista, ma anche sarà garantito l'accesso ai diritti musicali della band, quindi è molto molto bello. C'è l'approvazione ufficiale ovviamente dei membri superstiti del gruppo. Però c'è qualcosa che non va, perché c'è Paul McCartney che ha avuto qualcosa da ridire dicendo: beh, attenzione, sono un po', c'è il mio pieno sostegno a questi film biografici, però ho espresso al regista una mia perplessità. C'è un piccolo dettaglio che mi ha spinto a contattare Sam Mendes dicendogli: attenzione, pensaci bene, non farlo. Niente contro Paul Mescal, l'attore che interpreterà appunto Paul McCartney, però dice non è abbastanza alto. Quindi nel film, in qualche piccolo frame che ho visto così come anticipazione, l'attore che poi interpreta John Lennon di fatto è più alto di me, e quindi questo ci riporta ovviamente al legame che c'è sempre stato tra loro due, tra Paul McCartney appunto e John Lennon, questa grande amicizia ma anche un po' una certa competizione che si vede anche in questo, quindi vedremo come andrà a finire. Subito Somber con My Body Isn't Ready.

0: was just like a song when we were young.
1: La magnifica voce di Adele con la sua When We Were Young a chiudere il nostro appuntamento con C'est la Vie. Grazie per esserci stati anche quest'oggi, per aver viaggiato, lavorato insieme a noi, ma soprattutto con la grande musica di Radio Monte Carlo. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo saranno loro con Take It Easy ad accompagnarvi sino alle 20. Tra poco anche Breaking News, TG Com 24 e Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani alle 16. Baci!
2: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. Gli Houthi prendono di mira la sede del governo Aden nel sud dello Yemen. Fonti di sicurezza, sentiti forti boati, non ci sarebbero vittime. In Ucraina invece esaurite le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. Mosca attacca l'Unione Europea, distruttiva la posizione espressa sull'accordo con gli USA per il gasolio russo. La prossima manovra economica sarà da 23,5 miliardi, rivelate le coperture finanziarie, oltre che da Italia ai ministeri e dai giochi, 5 miliardi arriveranno dalle banche. L'ABI avverte, misura non negoziata. Il governo punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. La fucilazione del killer di Fort Hood, prevista per il 3 dicembre, non sarà in diretta streaming. Donald Trump smentisce il capo del Pentagono Exet. Il presidente degli Stati Uniti annuncia sarebbe un forte deterrente in modo che il mondo veda come l'America tratta i terroristi, ma molte brave persone preferirebbero non vederlo. Prosegue la degenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Il nuovo bollettino evidenzia una buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Nella secondo trimestre dell'anno in Italia dati record per l'occupazione, ma tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani ha lasciato il paese per lavorare all'estero, oltre la metà è laureata, dati OCSE. Espatriano per gli stipendi d'ingresso 30.000 lordi contro una media di 45.000. Calcio dopo la seconda serata negativa per le italiane in Champions, questa sera Milan e Juventus in trasferta rispettivamente a Salisburgo e a Vigo per l'Europa League. L'Atalanta in Conference riceve il Paphos. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e Bivio 1 variante per traffico intenso, sulla 14 verso Taranto coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori, verso Bologna invece code a tratti tra Bivio con la 13 Bologna Padova e Bivio con la 1 Milano Napoli per traffico intenso, sulla 8 verso Trieste coda tra Origi Ovest e Busto Arsizio per veicolo in fiamme, sulla 10 in direzione Genova code a tratti causa lavori tra Borghetto, Santo Spirito e Spotorno. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico, corsia chiusa a causa incidente a incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, statale 618 Molesana in direzione Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

e Zer, loro sono gli Incognito qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Una buona serata e buon giovedì a tutti voi. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani con C'est la Vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: Tamaro dice già la sigla, perché lo dovrei dire io, scusa, prima di, quindi, cioè, buonasera Tamara Donà.
1: Ma buonasera, buonasera Giancarlo Cattaneo.
0: Gabrielitolo Bianco in regia. Belle le presentazioni, a me piace sempre, perché è proprio la squadrona che arriva nelle case di chi ci ascolta.
1: E non solo.
0: Federica Pogliani che è in redazione e Teresita Fogli invece al centralino.
1: Buonasera a tutti voi, grazie per averci scelto anche oggi.
0: Perché
1: siamo anche
0: sai,
1: in televisione,
0: scusa.
1: Perché se ci stanno ascoltando perché ci hanno scelto. Entriamo nelle vostre case se volete, nei vostri negozi.
0: Voglio le foto.
1: Nelle paninoteche
0: sì.
1: Ci sono, no? Panetterie, insomma, ristoranti, pizzerie, un
0: c'hai
1: po' tutto.
0: C'hai fame, non ho capito che
1: Mamma
0: stai citando.
1: Ah, sì. Famissima.
0: Voglio le foto dell'attività commerciale.
1: Bravo.
0: Sintonizzata su Radio Monte Carlo TV. Intanto c'è anche, per chi ovviamente fosse magari in movimento, comunque non davanti ai teleschermi, la possibilità di ascoltarci e di inviarci un messaggio al nostro numero che è sempre il 342 41 41 762.
1: Tra l'altro permettimi di dire che indossi questo giubbotto,
0: grazie, una ghiacciaia
1: fragola,
0: qua dentro, sì.
1: Che ti sta molto bene, un bellissimo
0: sì.
1: colore.
0: Sei molto gentile.
1: No,
0: ma
1: no, ci mancherebbe.
0: Cioè dopo Chiara devi un attimo ambientarti perché
1: è vero.
0: Come dire, la temperatura un po' bassina.
1: Sì, vabbè, ma ci sta, ci vuole tonici e freschi.
0: Esatto, cioè,
1: ecco.
0: Vorrebbe che noi ci conservassimo,
1: esatto,
0: diciamo, visto che
1: esatto,
0: il tempo
1: esatto.
0: sta passando inesorabile, però insomma ce la faremo.
1: Infatti.
0: A breve toglierò la giacca, ma sì? Sicuramente vi facciamo ascoltare la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: In arrivo una coppia molto bella.

0: col cuore spezzato proprio. Still, I still love you, Karol G, Bruno Mars, bella ballata qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, appena partito in questo giovedì 15 ottobre, un sacco di fotografie. Io voglio la foto proprio del televisore sintonizzato. C'è chi ci chiede, aspetta, aspetta, Isabella da Modena.
1: Sì.
0: Sta stirando una montagna di panni, ci ascolta, vorrebbe però sapere su che canale può guardarci,
1: esatto,
0: in TV.
1: Allora,
0: GOP o satellite, Isabella? GOP. Sul satellite.
1: Allora, Radio Monte Carlo TV, canale 67 di TV Sat, canale 716 di Sky.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Ma
1: okay,
0: basta anche essere, come dire, sul web, radiomontecarlo.net, oppure scaricare l'applicazione gratuita di Radio Monte Carlo.
1: Esatto.
0: E poi, mamma quanti siete, aspetta che c'erano tanti. Ecco, questo amico, sempre solo Radio Monte Carlo, nelle nostre due agenzie di viaggi, di Portici e Casoria. Siamo in Campania. E poi ancora un abbraccio da Cefalù, un negozio di giocattoli, ha inviato uno scatto. Ci sono un sacco di
1: bambole. Ma ce
0: bambole.
1: Ne sono ancora quindi dei negozi di giocattoli?
0: Certo,
1: perché guarda, io quando devo cercare è sempre complicato trovarne da queste parti.
0: Farmacia da Modena Sud.
1: Esatto, ci
0: alla
1: ascoltano
0: grande
1: anche loro, buon lavoro, grazie.
0: E poi l'amica da
1: l'amica
0: montagna.
1: Sì, sta tornando da Bolzano, sta rientrando a casa, quindi un abbraccio anche a te, buon viaggio in compagnia di Radio Monte Carlo.
0: Belli siete.
1: A proposito di montagna. L'influenza.
0: E che c'è?
1: No, perché fa freddo, quindi magari.
0: Ma non è vero, 17 gradi, hai inviato la foto
1: allora
0: del cruscotto. Quindi.
1: Va bene, però arriverà. Arriverà e bisogna stare attenti, bisogna soprattutto, come dire, prepararsi. Come prepararsi alla stagione fredda? Esistono delle strategie. Mantenere in equilibrio il sistema immunitario, io lo dico sempre.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Ma sbaglio sempre tutto.
0: No, che un attimo fa, fuori onda, mi hai detto: mi sento un po' così.
1: Ho freddo.
0: È freddo. Non vorrei mi stesse arrivando l'influenza.
1: Non lo so, non lo so, ma ci vuole una dieta equilibrata e rappresenta uno dei pilastri della salute immunitaria. Quindi frutta, verdura, cereali integrali, legumi, frutta a guscio, pesce, uova. Lo fate?
0: Tutto insieme?
1: No, però divisi nei due pasti.
0: Okay.
1: Una cosa fondamentale, questo però non lo sapevo, sono le proteine.
0: Beh, certo che
1: sì. Pare essere veramente il pilastro per il nostro sistema immunitario.
0: Scusa,
1: tu lo sapevi?
0: Ma io non so niente, ma tu hai citato le uova.
1: No, ma le proteine sono fondamentali.
0: Sono fondamentali.
1: Più di altro. E poi le vitamine, la vitamina C, la vitamina A e poi anche zinco e selenio.
0: Zinco e selenio. Teresa scrive l'aglio anche.
1: Ah, davvero?
0: Infatti io sentivo che oggi, secondo me, a pranzo l'ha mangiucchiato.
1: Lei?
0: Perché quando mi sono avvicinato non è vero.
1: Ma
0: a me piace tantissimo, tra l'altro.
1: Appunto, e allora mangia un po' d'aglio.
0: No, io mangio tutto, guarda. Io proprio problemi ne ho a riguardo.
1: Viva il tuo sistema immunitario, allora.
0: Bocca al lupo per l'influenza.

0: qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Che bello, siamo stati inondati dai vostri messaggi.
1: Mamma mia, bellissimo.
0: Veramente tantissimi. Fammi salutare Renato, parrucchiere di Sarno, in provincia di Salerno, che ci ascolta sempre dalle 8 del mattino alle 19, ascolta Radio Monte Carlo.
1: Quindi si perde la poesia nostra.
0: Perché, è vero, perché chiude alle 19, quindi. E ascoltaci pure in macchina.
1: Fammi salutare quel bravo ragazzo di Emilio che oggi compie 60 anni. Sempre con Radio Monte Carlo come colonna sonora. Fabrizio da Cagliari ci ascolta al lavoro. Quanti amici ci ascoltano anche dalla Romania, per esempio, in una pasticceria mentre sono sul luogo di lavoro. Siamo ben contenti ovviamente di accompagnare le vostre giornate 24 ore su 24. State con noi qui su Radio Monte Carlo.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro. E mele Golden, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
18: E se volete, il miglior prezzo anche al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Un altro brano che a me non stanca mai, Radio Monte Carlo, Soul to Soul. Siamo alla fine degli anni 80, Keep on Moving. Quante volte ho mosso proprio la gamba, solo quella, su un brano del genere. Allora, tra i saluti, Mariella ha inviato, Mariella da Milano. Mariella in questo momento però si trova sulla statale 36, ha un bel po' di tempo da trascorrere con noi perché il viaggio è abbastanza lungo e c'è parecchio traffico. Ha inviato un messaggio bellissimo.
1: Che dice?
0: Che insomma ci fa tanti complimenti.
1: Grazie.
0: Ma la cosa più carina è siete come il basilico sulla pizza. Cioè a quest'ora, che secondo me ci sta benissimo.
1: Perfetti, quindi, proprio,
0: sì, perfetto,
1: a quest'ora della sera.
0: Grazie,
1: salutiamo
0: apprezzato.
1: Anche Gianfranca che ci ascolta allo studio di pittura. Inizia alle 7.30 da casa con Radio Monte Carlo. Continua in macchina con Radio Monte Carlo. Poi in studio con Radio Monte Carlo.
0: Studio di pittura, mi interessa. Andiamo a trovare la nostra amica. Andiamo però in Piemonte, almeno virtualmente, dove accade qualcosa di molto bello. Finalmente ce l'hanno pensato e noi ci auguriamo che, dando questa notizia, insomma, si possa contribuire in qualche modo anche a estendere quest'idea alle altre regioni, agli altri luoghi.
1: Luoghi di lavoro per fare gruppo, ritrovarsi. Il Piemonte, la regione Piemonte, diventa la prima regione italiana a inventarsi un gruppo di lettura riservato ai propri dipendenti. La lettura quindi dentro la pubblica amministrazione, più che altro per trovare, cioè far sì che anche persone che stanno in sedi diverse, che non si conoscono, che lavorano per la stessa azienda, ma magari non hanno occasione di incontrarsi, possano in qualche modo interagire.
0: Sì, partendo proprio da un libro che scelgono insieme anche a distanza e poi ci si ritrova una volta al mese, tra l'altro in un posto incantevole, negli spazi del Museo Regionale di Scienze Naturali, che la regione mette a disposizione per questa iniziativa. Lo precisiamo, è fuori dall'orario del lavoro,
1: certo,
0: chiaramente l'incontro, quindi non è che
1: si sfrutta, diciamo così, le autore del lavoro, quello che è.
0: La lettura può diventare uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità di lavoro, un po' come quando noi decidiamo una volta al mese o quando riusciamo di andare a fare tutti quanti insieme un aperitivo.
1: A volte, è capitato,
0: cioè, una volta al mese no.
1: No, magari. L'idea sarebbe una volta al mese, poi lo facciamo un po' più di rado, però è molto bello. Mi era piaciuto un aperitivo in particolare al parco qua vicino, in cui ognuno portò qualcosa,
0: certo,
1: allora lì davvero c'è stata una bella condivisione.
0: Certo.
1: Quindi insomma c'è la possibilità di lavorare in un posto.
0: Porta Isabella però è un magno niente, te lo dico, perché cioè è sempre misurata, io invece no. Quindi
1: tu non vuoi la carotina almeno per l'aperitivo.
0: Esatto,
1: e il salame.
0: Esatto.
1: E la salame portalo tu la prossima volta.
0: Porto io il salame.
1: Salame felino.
0: Eh?
1: Felino di gatto.
0: Salame napoletano, che vuoi?

0: La nuova stella di Broadway, lui è Cesare Cremonini, ospite di Rosaria e Filippo qui su Radio Monte Carlo, lo possiamo dire, il 23 ottobre alle ore 12. E aggiungo anche Cesare, la prossima volta vieni da noi.
1: No.
0: E che caspita.
1: Ma no, ma Rosaria
0: no,
1: e Filippo.
0: Fa piacere ma che figura. Giri un po' qua e là. Lui era stato da noi forse un paio di volte fa.
1: Sì.
0: Cesare, non ti parlo più. Va bene, detto questo, abbiamo una sfida musicale.
1: Sfida musicale che questa sera è tra virtuale e reale.
0: Ah, bello.
1: Spieghiamo subito, ascoltando la numero uno. Virtual Insanity, Jamiroquai, se avete voglia, numero uno. Ma numero due...
0: Ah!

0: 12 Insanity numero 1, To Be Real. Got To Be Real, Cheryl Lynn numero 2.
1: Virtuale o reale, scegliete voi il nostro numero 1 2 3 4 2 41 41 7 6 2.
0: 1 2 3 4 2
1: 1 o 2
0: 1 2
1: 1 2
0: 3 4 2
2: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
3: My new album is called Too Close for Running.
4: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
2: Stasera on Monte Carlo Nights con me, Aaron. Thanks, Aaron. See you tonight.
3: I'll be there.
2: You'll be there. Bring your guitar.
3: Okay.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin.
6: Anzi, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa, eh.
10: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
13: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe.

0: Classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
4: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.

0: Grande musica su Radio Monte Carlo, e questa l'avete scelta voi. Bravi. Si sente che sono felice di questa scelta. Ha vinto veramente per 3 voti, devo essere onesto. Got to be real, Cheryl Lynn contro Jamiroquai. Però domani,
1: quindi il reale verso il virtuale, ha vinto
0: il reale.
1: Ci sta.
0: Cosa che vorrei accadesse anche nella vita, esatto, in generale. Velocemente, grazie, sfida che tornerà domani in Take It Easy qui su Radio Monte Carlo. Dati che riguardano il cinema che si sta riprendendo,
1: sì?
0: Ha attraversato una fase complessa, ne abbiamo anche parlato.
1: Sì.
0: Alcuni luoghi non più luoghi si reinventano, e quindi ne abbiamo parlato proprio ieri o l'altro ieri. Si registrano segnali di ripresa, ma l'Italia è ancora indietro in Europa in quanto a frequentazione.
1: Allora,
0: tant'è vero,
1: sì,
0: che la Francia è al numero 1.
1: Esatto, stiamo ritrovando una nostra stabilità anche per il cinema, non solo il cinema italiano, ma insomma per gli italiani che vanno al cinema. Però il primato europeo per numero di spettatori in sala appartiene proprio alla Francia.
0: E loro hanno un sacco di produzioni locali, i
1: quello,
0: film francesi.
1: Esatto, è vero.
0: Forse
1: e
0: quello
1: in più
0: traina.
1: Hanno anche tanti orari, cioè la mattina, una come me, che può permettersi di andare al cinema, la può andare. Qui
0: è un po' più complicato.
1: È un po' più complicato, quindi anche questo aiuta, insomma.
0: Immagino proprio di sì.
1: Sì.
0: Ella Langley su Radio

0: Gini in a Bottle, Cristina Aguilera qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: TGCOM 24, poi il meteo in chiusura all'autotraffic.
2: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Gli autotrasportatori verso lo sciopero. Prezzi del carburante troppo alti. Il governo intervenga o bloccheremo il paese. È l'ammonimento. Chiedono di essere convocati. Proteste già in corso in tre regioni, Puglia, Calabria e Sicilia. Il governo anticipa l'impatto delle misure della prossima legge di bilancio, manovra da 23,5 miliardi, taglia ai ministeri e un contributo dalle banche di 5 miliardi, ma l'ABI misura non negoziata, siamo contrari. Sulla diesel russo siglato un grande accordo, la Casa Bianca risponde così alle critiche della Premier Meloni, riferendo in Parlamento la Presidente del Consiglio ha definito l'intesa tra USA e Russia rischiosa. A Bruxelles oggi la prima giornata del Consiglio europeo, al centro la questione energetica. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, preoccupato per Papa Leone, ma mi fido dei medici, dice, se starà meglio farà l'Angelus dalla Gemelli. Terzo giorno di degenza per il pontefice, dall'ultimo bollettino buone notizie, il polmone operato è in ripresa. È di un operaio morto e un altro ferito. Il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità. La vittima ha 31 anni, colpita da un pilone durante la fase di scarico dal mezzo, sotto shock i colleghi. Basta leggi per istituire giornate nazionali, sono troppe, è il richiamo del presidente Mattarella alle Camere. Solo nell'attuale legislatura si sono aggiunte 20 nuove date, l'ultima dedicata al riciclo della carta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani ancora prevalenza di tempo bello grazie alla presenza dell'alta pressione, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest, Toscana e all'estremo sud, con poche piogge per lo più confinate sulla Calabria, in generale soleggiato altrove. Al mattino qualche nebbia, comunque in dissolvimento sulle pianure dell'Emilia, in Romagna e nelle valli della Toscana. Per quello che riguarda le temperature, massime in generale al di sopra della norma, specie al centro-nord e nelle isole maggiori. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel principale di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per incidente sulla 11 tra Prato Ovest e Allaccio con la 1 in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo nel Lazio sulla 12 tra Cerveteri, la Dispoli e Torri in Pietra verso Roma. In Lombardia sulla 4 troviamo incolonnamenti a tratti causati dal traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Veicoli scortati sulla A24 per una perdita di carico tra Tagliacozzo e Allaccio con la A25 per chi procede verso Teramo. Sulla 30 c'è invece un veicolo fermo tra Nocera, Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno. Ultima notizia che ci porta sulla statale 106 Ionica, dove troviamo code per incidente tra un chilometro e mezzo dopo incrocio Annunziata e 2 chilometri 800 metri prima dell'incrocio Isola Capo Rizzuto. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

0: Quanta energia in questo brano di George Michael, Outside. Questa è Radio Monte Carlo, buona serata, 19:09 minuti, buon giovedì 15 di ottobre. Take it easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Gabrielito Bianco che è in regia e tutta la squadra al vostro servizio fino alle 8 della sera.
1: Esatto, esatto, siamo anche in televisione, quindi sì. Radio in televisione, lo show di Radio Monte Carlo per l'appunto Take it easy.
0: Scusami, questo messaggio
1: Prego.
0: Mi ha squacquariato il cuore. Se l'amore è una stella sì. d'argento, quella stella si è accesa con te. Tamara è dedicata a te. Kevin.
1: Una stella d'argento, grazie, troppo buoni, troppo digli, perché non mi conoscete veramente?
0: No, non ho detto niente.
1: Ah, vabbè, ho interpretato il tuo pensiero.
0: Raccatti, la grandissima.
1: Allora,
0: grazie,
1: vi portiamo, grazie, vi portiamo Grazie in una ella. Cittadina molto bella, anzi in una città, molto fredda d'inverno, con i portici, molto calda d'estate, ma bellissima.
0: Bologna.
1: Che è Bologna. Oh. Allora, perché a Bologna vogliono spostare la festa del patrono che è San Petronio? Perché?
0: Perché, allora, è il 4 ottobre. È già il patrono d'Italia, cioè San Francesco. Allora la proposta è spostarla al 5. Già hanno spostato la statua, quindi sto santo non trova pace. E per restituire alla città la sua unica identità festiva, sì. evitare il conflitto con le celebrazioni nazionali, appunto, di San Francesco d'Assisi.
1: Quindi spostarla 5 di ottobre, così il 4 mi festeggi San Francesco, il 5 mi festeggi San Petronio.
0: Tra l'altro, l'anno prossimo, il 4 è lunedì. Quindi se dovesse passare questa idea,
1: bello,
0: uno sta
1: ti
0: a casa due
1: sabato,
0: giorni.
1: Sabato, domenica, lunedì e martedì, domenica, 4 giorni. Martedì.
0: No, super scherzi ponte, a parte, super non ponte. È fatto per questo, no, ovviamente, certo. ma il santo patrono non si vuole venga oscurato, ovviamente,
1: certo.
0: dalla grande celebrità che...
1: Francesco, d'altra parte, caspita...
0: Mancherebbe.
1: Un grandissimo, quindi insomma ci sta. Quindi i bolognesi stanno impegnando in questa cosa, per loro molto importante, non tutti,
0: non
1: però.
0: Tutti, non tutti a dire il vero.
1: Hanno
0: quindi...
1: altre cose a cui pensare, sì, alcuni,
0: immagino,
1: però insomma
0: immagino,
1: ci sta.
0: Immagino. Se vi va, il 342-4141-762 come sempre a vostra disposizione per i vostri messaggi. Arriva anche Post Malone con la sua Loser.

0: Pop al Pop, lui è Post Malone insieme a Jelly Roll qui su Radio Monte Carlo Take It Easy.
1: Hai visto
0: bello
1: il video?
0: Questo singolo?
1: Sì, hai visto il video, quanti tatuaggi?
0: Più di te ne ha, peraltro.
1: Io non lo farei mai però sul volto, non ho il coraggio.
0: Perché, no, beh, sul volto
1: collo, volto io no.
0: No, dai, no, infatti, quello... infatti, assolutamente.
1: Ho finito lo spazio. Riccardo dalla Salumeria ci ha inviato uno scatto, quanti vini buoni e non soltanto.
0: Mamma mia, però, fammi
1: Riccardo,
0: vedere.
1: Però,
0: qual è la cosa che ti piace di più nello scatto di Riccardo, che in questo momento mangeresti?
1: Tutto. Però Riccardo, io per affezione, cioè come dire, devo salutare il mio Luigi della gastronomia.
0: Ma tutte le gastronomie che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Però
0: buonasera
1: Luigi,
0: buon lavoro.
1: Insomma,
0: va bene Luigi, che poi mi aveva promesso un panettone che io non ho mai visto, secondo me te lo sei tenuto
1: sì,
0: tu.
1: Sì, è la verità. Io gli risposi no, non lo merita, quindi dallo a me, l'ho tenuto io. Ma
0: no,
1: figurati,
0: guarda, veramente.
1: Vedremo per il prossimo Natale.
0: Ma non lo meriterò.
1: Se arrivi a mangiare il panettone, come si suol dire.
0: Va bene, compriamo casa magari. Ormai è impossibile, per quanto mi riguarda, resterò in affitto, spero, perché insomma, comunque tutta la vita. Allora, tra gli elementi più richiesti c'è che cosa? Il terrazzo, perché è sempre quello che uno vuole quando vuole acquistare un'abitazione.
1: È un valore aggiunto sempre più ricercato. Io lo vorrei tanto, un balcone che veramente c'entrano solo i puffi.
0: Hai un balcone almeno.
1: Ma è piccolino, non va bene.
0: Però almeno c'è.
1: Altro elemento irrinunciabile, il box auto, quindi mai senza parcheggio.
0: Hai ragione.
1: Sì, ce l'ho. Sempre più apprezzate sono la portineria.
0: Ce l'hai?
1: Mezza giornata.
0: Ce l'hai però.
1: Poi non ho niente più, te lo dico, perché c'è la palestra.
0: Adesso è un lusso
1: esagerando,
0: quello.
1: La piscina condominiale, dove sei? A Cannes. Che te ne fai a Milano nella piscina? E poi la classe energetica, che è un valore molto molto importante.
0: Vero.
1: Questo stando a un report appena arrivato, di cosa noi italiani cerchiamo nell'acquisto dell'appartamento. Quindi il terrazzo è... Terrazzo Mon Amour è la prima scelta.
0: Terrazzo Mon Amour.
1: Sì.
0: Come vorrei avere una casa mia, ma in realtà non l'ho mai comprata. Quindi...
1: Ma è una scelta tua,
0: è
1: perché
0: vero?
1: Avevi la possibilità.
0: E non l'ho fatto.
1: Ma sono fatte tue.
0: Sì.

0: E perché no? Anche musica italiana su Radio Monte Carlo. Vasco Rossi, come vorrei, io mi scuso, come vorrei togliere il giubbino, però non l'ho ancora fatto perché secondo me è andata in pappa l'aria condizionata.
1: Hai fresco, fa freschino,
2: fa freschino,
1: diciamo. Comunque gli ascoltatori, ma anche i telespettatori, perché siamo anche in sì. televisione, apprezzano e dicono: ma che giubbino Giancarlo! E poi aggiungono:
0: che capellone!
1: Ma che capellone!
0: Lo so, mi rendo conto, è solo pigrizia la mia, tranquilli. Basta così, è arrivata un'aurora boreale da Nick Ile, che è fantastico, uno scatto che è indescrivibile alla radio, però ne godiamo noi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Cup Sister qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questa serata che è diventata notte, praticamente
1: buio,
0: è buonissimo, è 19:29 in punto.
1: Accendi le candele. Giuseppe da Parma, hai ragione, scrive: meno male che dovevi tagliare i capelli al ritorno da Perugia, Umbria. Già, ha ragione.
0: Ma ride
1: Giuseppe da Parma, è scherzoso.
0: Sei l'invidia di
1: lo
0: tutte
1: salutare.
0: le radio Mediaset con questi capelli tu.
1: No, vabbè. Ci sono altri capelloni.
0: Vabbè.
1: Le cose da non fare mai in una camera d'albergo. Questa è curiosa.
0: È molto interessante.
1: Perché io molte cose le faccio.
0: Davvero, io neanche una.
1: Allora, appoggiare
0: sono un po' schifiltosa.
1: Questo è vero. Appoggiare la valigia sul letto appena entri non lo dovresti fare.
0: Sì.
1: A me qualche volta è capitato.
0: No, forse
1: perché
0: questa
1: arrivo...
0: la faccio anch'io. Sì.
1: Ma le ruote abitualmente di un trolley sono
0: sporche. Che tu arrivi un po'
1: all'ultimo,
0: prendi, butti su e in effetti non
1: cavolo,
0: si fa.
1: Cavolo, no. Sì, sì. I cuscini decorativi non li devi usare. Infatti è la prima cosa che tolgo. Quelli che sono sul letto, che non è detto che poi li sempre li lavino.
0: Ma perché il piumone, la trapunta, tutto
1: vabbè,
0: quello che rimane sotto. No, ma figurati, se guardi la polvere che c'è su...
1: Ma dove vai? Ma scusa, chi frequenti? Scusa.
0: Quindi quelle le tolgo proprio.
1: Vabbè, la bettola. Camminare scalzi.
0: No.
1: Viene naturale spogliarsi perché sei stanco dopo il viaggio.
0: Non lo fa.
1: Vabbè, sto a casa mia.
0: Mettiti delle ciabatte.
1: E non è detto che te le diano. Poi nella bettola dove vai tu non ti danno niente. Il telecomando. Basta portarsi delle salviette disinfettanti e passarle sul telecomando prima di utilizzarlo.
0: Vero, mai fatto.
1: Il bollitore. Attenzione perché fuori sembra pulito, ma dentro che ne sai?
0: Lava. Lì da sempre.
1: Capito? Allora mi devo portare pure un detergente.
0: Il bicchiere è lo stesso, i bicchieri che trovi lì.
1: Però sono abitualmente quelli già confezionati.
0: Se sono in vetro, non sempre sono stati lavati, quando sono stati prodotti.
1: Comunque, ragazzi, sono a casa mia, non voglio alberghi perché così è uno stress.
0: Quasi quasi uno dorme in auto, che non è neanche male.
1: Sì,
0: Se è una macchina carina come la tua.
1: Grazie, cara.

Farrell qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Siamo molto contenti di dirvi che tra poco leggeremo un testo, ma in realtà leggeremo la prosa, l'incipit di un libro che tra l'altro ha un titolo meraviglioso che è Cuore l'innamorato, qui su Radio Monte Carlo.

0: GPL, Open Weekend 17-18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: La voce di Bono Vox, You Too con Martin Garrix, Five Flies su Radio Monte Carlo, giunti al momento dedicato alla lettura, come dicevi poco fa, cara Tam, prosa, dunque sì. Un libro che stai leggendo.
1: Proprio in queste sere mi sta accompagnando, un libro del 2025, di una scrittrice americana, ed è la storia di questa ragazza in un college che vuole fare la scrittrice, aspirante scrittrice. Il libro è una riflessione sull'amore, sull'amicizia, sul tempo che passa e anche sul modo in cui le decisioni prese in quel momento lì della vita possano poi condizionare l'intera vita.
0: Leggiamo l'incipit, le prime righe di Cuore l'innamorato di Lily King.
1: Sapevi che prima o poi avrei scritto un libro su di te. Una volta hai detto che avevo rispolverato tutta la classifica tranne te. Non saprò mai come la racconteresti tu. Per me comincia qui, così.
0: Era inverno, dicembre forse. Non ti vedevo da 10 anni. Era invecchiata, sì, come me, come tutti, ma forse in te c'era qualcosa in più. Non era solo il tempo passato ad aver lasciato dei solchi sul tuo viso, era il tempo non vissuto.
1: Quel tempo lì aveva lasciato dei segni inestinguibili sul tuo volto. Non mi eri mai stato simpatico, eppure quel giorno, dopo quasi 10 anni, quando ti ritrovai davanti, chissà perché, capii che qualcosa era cambiato.
0: È come se avessi riconosciuto in te qualcosa di me. Un dolore. Una ferita.
1: Un tempo, quel tempo che non abbiamo avuto il coraggio di vivere.
2: Radio Monte Carlo, take it easy.

0: Quando chiove, Pino Daniele qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, Laura da Salerno e tantissimi altri. Concludere in questo modo la vostra trasmissione non ha prezzo.
1: Bello, dopo aver letto Lily King, l'incipit di cuore innamorato, però io volevo salutare un altro Pino che invece poco fa, visto che abbiamo parlato delle precauzioni quando andiamo in hotel e altre cose, scrive: il problema mi riguarda poco, quando viaggio con mia moglie entriamo in camera diventa tipo Ghostbusters, quindi dopo il suo passaggio a una camera santificata, meglio di un passaggio con l'ozono, quindi tutte le problematiche citate prima lui non le ha.
0: Non ci sono.
1: Va bene, chiudiamo veramente con il sorriso, anche grazie a voi, soprattutto grazie a voi e grazie per averci scelto e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Gabriele Torobianco in regia, Federica Pogliani in redazione e Teresita Fogli invece al centralino.
0: Noi di Take It Easy torniamo domani alle 18 in punto, adesso arrivano le breaking news di TGCom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio domani, ciao!
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con coperture anche da banche e assicurazioni per circa 5 miliardi dai tagli e le spese dei ministeri e dai giochi. È quanto contenuto nel documento programmatico di bilancio che è stato trasmesso dall'Italia a Bruxelles. Il mondo bancario ha espresso la propria contrarietà al nuovo contributo che non è stato negoziato. Intanto la prima giornata del Consiglio europeo, il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti al bilancio, divisioni tra i 27 in particolare sull'energia, con Italia, Grecia e Visegrad che puntano a morbidire il meccanismo degli ETS, mentre i paesi nordici non vogliono alcun passo indietro sull'argomento. Il presidente Trump ha negoziato un accordo anche per abbassare i prezzi dei carburanti, così un portavoce della Casa Bianca sulle critiche di Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente americano con l'omologo russo Putin. A Roma il Papa al Gemelli ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha svolto le attività quotidiane in maniera autonoma. Preoccupazione per le condizioni del Papa espresse dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin. Il capo della diplomazia della Santa Sede esprime fiducia nei medici e non esclude che il pontefice, se le sue condizioni lo permetteranno, possa recitare l'Angelus dal Gemelli. Calcio, Juventus dalle 21 in campo a Vigo con il Celta per l'Europa League. Milan in campo in questi minuti in trasferta a Salisburgo per la Conference League. Sempre dalle 21 l'Atalanta riceverà il Paphos. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
10: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
11: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
17: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
18: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani ancora prevalenza di tempo bello grazie alla presenza dell'alta pressione, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e Toscana e all'estremo sud, con poche piogge per lo più confinate sulla Calabria. In generale soleggiato altrove. Al mattino qualche nebbia, comunque in dissolvimento sulle pianure dell'Emilia, in Romagna e nelle valli della Toscana. Per quello che riguarda le temperature, massime in generale al di sopra della norma, specie al centro-nord e nelle isole maggiori. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel principale di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
19: La situazione su strade e autostrade. Sulla A11 verso Firenze, 5 km di coda per incidente tra Prato Ovest e l'immissione sulla A1. Sulla A14 verso Taranto, 2 km di coda per lavori tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Proseguendo, 3 km di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla A1 verso Milano, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Vada e l'incrocio Rosignano Marittimo verso Roma. Sulla Statale 106 Ionica, code per incidente all'incrocio Isola di Capo Rizzuto. Prudenza e buon viaggio.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: E a furia di parlare di fotografia nelle scorse puntate, ecco Ed Sheeran con Photograph.
2: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
1: E buonasera dalla Costa Azzurra. Vi ricordo subito che stasera Nick avrà ospite Aaron, quello col punto esclamativo, in onda stasera giovedì 15 ottobre dalle 22. E ringraziamo i ragazzi di Take It Easy per la compagnia che ci fanno, Li ascolto anch'io preparando questa trasmissione che è In Viaggio con Di Maggio, nella quale si parla di viaggi e destinazioni, modi e mode di viaggio, drink and food, mezzi di trasporto, luoghi dell'anima. E a coordinare tutto stasera c'è Rick Brambilla da Milano. E partiamo con le nuvole di Tiro Mancino e Simona Molinari.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: E abbiamo ascoltato Simple Minds su Radio Monte Carlo, e tra poco vi porterò nell'Inland Sea, un posto spettacolare nel Golfo Persico. Ho un amico fotografo, Fiorenzo, che mi parlava di questo Inland Sea in Qatar, e fino a quando non l'ho visto non ho creduto a quello che mi raccontava. In qatariano si chiama Khor Al Adaid, che vuol dire mare interno, e vi spiego tutto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
10: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
9: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
11: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Ad ottobre la DR5 è tua a soli €19,900, pagabili in 60 rate da €339 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.
19: Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.

Su Radio Monte Carlo c'era Mariah Carey con Fantasy. Avete presente dove si trova il Qatar? Nel Golfo Persico. È una penisola, diciamo, a forma di dito pollice. E proprio alla base di questo pollicione c'è un canale naturale lungo una decina di chilometri che entra tra le dune di sabbia e poi si allarga in una serie di lagune poco profonde con le acque trasparenti. Due grandissimi laghi, praticamente, ma di acqua salata, perché in effetti è il mare che si è insinuato nel deserto. Da una parte c'è il Qatar a nord e sotto comincia l'Arabia Saudita. Non ci sono strade per arrivarci. Nell'Inland Sea si va in fuoristrada con trazione 4x4 e ci vuole un buon driver, però, che conosca bene i posti, si possa orientare e vi porti in cima alle dune più alte per avere il panorama più ampio. E prendere la rincorsa e salire in cima ad una duna quasi in verticale è una sensazione da provare, è un otto volante, così come scendere in verticale sprofondando con le ruote nella sabbia. Coral Adaid, il mare interno, è un posto unico, riconosciuto dall'UNESCO come riserva naturale, con un ecosistema tutto suo. Per gli uccelli è un paradiso per il birdwatching e per i pesci e la flora sottomarina. Ci sono molluschi e rettili marini, ma anche delfini, testuggini e i lamantini in via d'estinzione. E sul fondo marino ci sono prati di alghe e coralli. Insomma, un posto unico al mondo, il Coral Adaid, in Qatar, come dicono loro. E adesso sentiamo una novità. Magnus Ferrell, Asleep Talking, lo ascolto insieme a voi per la prima volta anch'io.

0: Ed era Fiorella Mannoia, e nei due anni di lavori che ci sono stati sull'autostrada dei fiori appena dopo il confine di Stato, perché continuano i lavori da un'altra parte, in quel periodo ho avuto il tempo, quando andavo in direzione Italia, no, di osservare la cima della cresta, usciti da una galleria, e l'avete mai notata quella torre che c'è in cima? Vi dico cos'è dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
4: My new album is called Too Close for Running.
5: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
3: Stasera on Monte Carlo Nights con me, Aaron. Thanks, Aaron. See you tonight.
4: I'll be there.
3: You'll be there. Bring your guitar.
4: Okay.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
11: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
17: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
18: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
18: Uh-huh.
19: 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow.
18: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
23: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza.

0: Presenza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.

Erano Cool and the Gang su Radio Monte Carlo con Cherish e i lavori perenni sulle autostrade liguri almeno mi hanno fatto scoprire la storia del territorio in cui restavo bloccato. Nei mesi in cui rifacevano i caselli al confine di Ventimiglia, guardando in cima alla cresta prima di entrare nell'ultima galleria prima del pedaggio, si vede una torre quadrangolare e dei resti di mura. Quello era il forte di Casteldappio, costruito dai genovesi quando si presero la città di Ventimiglia, e nel 1300 Carlo d'Angiò lo conquistò quel forte, e poi nel 1746 quel forte, che era diventato Sabaudo, resistette ai francesi che erano alleati con i genovesi, mentre i piemontesi erano alleati con gli austriaci. Pazzesca la storia, vero? E sul territorio di Ventimiglia c'è un altro monumento importante, quasi a picco sul mare, Porta Canarda, una porta medievale fortificata che controllava a mezza montagna l'accesso da e per la Francia. Era sulla strada, sulla mulattiera, ed era una porta a tutti gli effetti. Si vedono ancora i cardini dei battenti, che immagino fossero belli grandi e massicci. E da quella porta transitarono, andando in Francia, una serie di nomi illustri. C'è una targa che li ricorda: Papa Innocenzo IV, Niccolò Machiavelli, l'imperatore Carlo V, Papa Paolo II nel 1538, e l'ultimo nome è di un personaggio che passò sotto quell'arco in direzione Italia, però arrivando dalla Francia. Napoleone Bonaparte, il 2 marzo del 1796, dando inizio alla prima campagna d'Italia. Beh, quando sei fermo in coda dietro un tir, almeno studi la storia del posto dove sei bloccato, no? E si scoprono un sacco di cose. E adesso scopriamo cosa ci riserva a questo punto la playlist compilata da Beppe Ungaro. C'è Teddy Swims con il tuttologo Mr. Know It All. È un po'

0: E con questa meraviglia da County Grows con Vanessa Carlton, la versione originale di Yellow Big Taxi era, ve lo ricordo, di Joni Mitchell. Beh, siamo arrivati allo spazio dell'informazione, segnale orario, poi breaking news e meteo.
1: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Alla Gemelli di Roma prosegue in maniera regolare il decorso post-operatorio per Leone XIV. Il Papa ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane in maniera autonoma. Preoccupazione ma anche speranza dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, sulle condizioni del Papa. Il porporato al margine di un evento dell'ambasciata irachena ha espresso speranza che il Santo Padre possa tornare a lavorare e a portare avanti il suo pontificato. Cambiamo argomento. Nel documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles, una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con coperture anche da banche e assicurazioni. Proprio gli istituti di credito hanno espresso contrarietà al contributo che non è stato negoziato. Al Consiglio europeo emerse intanto divisioni tra i 27 sull'energia. Italia, Grecia e Visegrad puntano a ammorbidire i meccanismi degli ETS, mentre i nordici non vogliono alcun passo indietro. Il cancelliere Merz chiede tagli consistenti al bilancio. In Italia intanto autotrasportatori di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti chiedono di essere subito convocati e minacciano di bloccare il paese. In Calabria e Puglia è già emergenza. Siamo al calcio, in chiusura con il Milan che cala il poker a Salisburgo in Europa League, 4-0 il finale per i rossoneri in Austria. Juventus in campo in questi minuti a Vigo con il Celta. Per la Conference League l'Atalanta riceve invece il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
6: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
14: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
15: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani ancora prevalenza di tempo bello grazie alla presenza dell'alta pressione, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e Toscana e all'estremo sud, con poche piogge per lo più confinate sulla Calabria. In generale soleggiato altrove. Al mattino qualche nebbia, comunque in dissolvimento sulle pianure dell'Emilia, in Romagna e nelle valli della Toscana. Per quello che riguarda le temperature, massime in generale al di sopra della norma, specie al centro-nord e nelle isole maggiori. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Erano i Foreigner con I Want to Know What Love Is. E parliamo di prodotti che sono legati ad un territorio, ad una città spesso. La mortadella di Bologna. Guarda, mi vengono sempre esempi sull'agroalimentare a quest'ora di cena. I confetti di Sulmona, i vetri di Murano, le spade di Damasco, ecco, quelle leggendarie spade con la lama, con il motivo a onde, damascate appunto. Le lame che si diceva fossero capaci di tagliare la seta in volo, offendere altre spade senza rompersi. E il mistero della loro resistenza eccezionale, della loro flessibilità, è rimasto insoluto fino a quando la scienza moderna non ha studiato a fondo l'acciaio di Damasco, scoprendo che conteneva nanotubi di carbonio, delle strutture microscopiche mille volte più sottili di un capello umano, e questi nanotubi si formavano accidentalmente durante il processo di forgiatura, processo segreto, molto complesso. Quindi i fabbri medievali praticamente creavano nanotecnologia senza averne la consapevolezza. E questa tecnica artigianale si perse poi misteriosamente nei secoli, proprio perché veniva tenuta segreta. Le spade di Damasco erano un esempio di tecnologia avanzatissima, scoperta per tentativi e poi tramandata per generazioni dai depositari della formula. E torniamo alla musica con That's So True, questa è Gracie Abrams su Radio Monte Carlo.

0: E su Radio Monte Carlo c'era Whitney Houston e si vede che siamo già sotto l'influsso del Merano White Festival, di cui saremo media partner ufficiale dal 6 al 10 novembre, perché comincio a sentire il desiderio di buoni vini autunnali, di quei bei rossi corposi che solitamente con il gran caldo di quest'estate abbiamo evitato di bere. E parliamo di un vino che arriva da lontano, tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Renato Guttuso presso il Museo Storico della Fanteria a Roma. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con l'arte firmato da Radio Monte Carlo.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
4: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
12: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
14: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
18: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
19: Denaro è tempo il?
20: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
21: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
22: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
23: Ci sono tre disgraziati che muovono dei burattini e delle maschere.
24: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
25: Mi chiamo Frengo.
26: Oh. E di cognome?
25: Frengo e sto.
27: 800 milioni.
0: L'assurda storia della Jalapa's Band. Dal 22 ottobre e...
1: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move Beyond.

0: Era Stephanie Mills dagli anni della disco, e non so se conoscete il Malbec argentino, che poi è un vitigno di origine francese dove è ancora coltivato in una piccola parte del Bordeaux e verso Cahors. Il Malbec è stato esportato nel 1800 in Argentina e lì ha trovato il clima ideale per dare un bel vino robusto con una bella aromaticità. Negli anni 90 un produttore agricolo poi ha avuto l'intuizione di piantare questo vitigno in alta quota a 1500 metri sopra il livello del mare, nella zona di Mendoza, appunto, ed è cominciata così una nuova era del Malbec. Mendoza è diventata un'area prestigiosa per i vigneti, per la produzione vinicola e quindi per il turismo enogastronomico in questa terra fertile e un po' magica che si trova sulla precordigliera delle Ande. Con un clima temperato, gli inverni sono freschi, come nel nord Italia, diciamo, e non per nulla a Mendoza città, che è un agglomerato urbano da oltre 1 milione di abitanti, c'è una grande comunità italiana, soprattutto di origini piemontesi, friulane e abruzzesi. Il Malbec di Mendoza, assaggiatelo se vi capita, ricordando sempre di bere con moderazione e di smaltire tutto prima di mettervi alla guida. E adesso sentiamo la nuova di Marco Mengoni, Giornate perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: ed era Blessed Union of Souls con I Believe. E siccome ormai sono partito sull'agroalimentare, questa di stasera è una puntata molto di maggio all'assaggio, vorrei parlarvi del tartufo bianco tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
9: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
10: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto! Ecco il tuo snack.
16: Beef stick per cani Vitacraft. 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insu ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Insu, la spesa ti sorride.
22: Mantenere il veicolo nella corsia.

0: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
1: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
2: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.

Era Ice House con No Promises e ad Alba, in Piemonte, è cominciata lo scorso weekend la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che durerà fino al 6 dicembre. È un evento che è un volano pazzesco per la ristorazione e l'ospitalità su tutto il territorio delle Langhe. Il tartufo bianco esiste in tutta Italia e in tutto il mondo, solo che ad Alba da secoli i contadini hanno sviluppato la tecnica di ricerca e già nel 1700 si usava questo fungo ipogeo, un fungo che cresce sottoterra dal sapore, dal profumo belli forti, per insaporire i piatti della nobiltà. Ecco perché Alba è la capitale mondiale del tartufo bianco ed ecco perché partecipare ad una battuta con un vero trifolau è una experience indimenticabile. Ovviamente il cercatore, o meglio il cavatore, colui che pratica la cerca, la cavatura del tartufo bianco di Alba è la denominazione ufficiale. Ovviamente il cercatore non porterebbe mai un'altra persona sui suoi luoghi segreti. Per questo i trifolau, come li chiamano in piemontese, i trifolau escono a notte fonda e cercano di non farsi né vedere né seguire quando vanno nei posti dove hanno già trovato un tartufo, perché con molta probabilità, se il tartufo è stato cavato bene, secondo le regole, poi dopo qualche tempo si riforma. È tutta una rete sotterranea che si sviluppa in armonia con le piante che stanno sopra. È davvero un mistero affascinante, il tartufo. E adesso ascoltiamo Olivia Dinna.

0: con questo brano siamo arrivati ai saluti. Vi lascio con Nick the Nightfly e Aaron col punto esclamativo, che sarà suo ospite tra poco. Grazie a Rick Brambilla per la regia, a Beppe Ungaro per la playlist e a tutti voi per averci seguito. Buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Do you like jazz? Do you like jazz?
8: Radio Monte Carlo, jazz,
9: jazz. Say boy, what you doing around my jazz?
10: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
11: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
12: Jazz.
10: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
14: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
15: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
16: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.

Nights, questo è bellissimo sound che apre Monte Carlo Nights. Questa sera nuova musica del mio disco preferito degli ultimi mesi. Si chiama Synonym, del bassista, cantante Michel Ndege Ocello. Qui super ospite insieme con Michel Sciaccacani. Abbiamo sentito il brano Islands in the Stream, in origine un grandissimo successo per Dolly Parton e Kenny Rogers. Un disco da conoscere. Un abbraccio da Nick the Nightfly. Benvenuto nel nostro volo notturno. Un bel volo stasera perché c'è un ospite. Si chiama Aaron, cantautore americano che viene dal mondo del jazz. Soprattutto lui è innamorato del jazz del passato, un po' quello di Ella Fitzgerald, di Frank Sinatra, Nat King Cole e altri ancora. Però la sua musica è anche molto moderna. Un abbraccio da tutto The Night Team, Maurizio Di Maggio. Ciao Mauri, do benvenuto in regia con me, Davide Ippolito, Marco Folloni, Beppe Ungaro alla programmazione musicale. Dopo la musica di Michel Ndege Ocello, ascoltiamo un brano dell'ultimo album degli Jungle, si chiama Sunshine questo album, e il brano è Come Back to Me. Li vedremo anche prossimamente in Italia in concerto, un gruppo da conoscere. On Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly. Relax, it's night time, the right time for the best music. Ascoltiamo Jungle, Come Back to Me. Nice one.

0: on Monte Carlo Nights. Ecco la musica degli Jungle con il loro album Sunshine e Come Back to Me, e sono andato a controllare le date del tour europeo di questo gruppo e ahimè non vedo più una data in Italia, perciò mi sa che non ci saranno questo autunno in Italia. Il nostro volo continua fra poco con mio ospite questa sera, il cantautore americano che si chiama Aaron, a Monte Carlo Nights in esclusiva.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepack.org.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
9: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow!
12: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Ufficio cose smarrite?
21: Ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
23: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
24: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Ah yes, eccoci qua amici, come vi ho annunciato questa sera ho il piacere di riospitare nel mio programma un cantautore americano della nuova generazione che seguiamo proprio dal suo esordio con l'EP Cozy You che lui ha presentato qui in diretta con me l'altro anno con una chitarra che ha suonato dal vivo per noi. Invece stasera ci colleghiamo con New York dove lui sta, ci presenta oggi il nuovo album, è uscito da poco. Si chiama Too Close for Running ed è un album moderno, elegante, con dei brani molto belli che noi stiamo già suonando nel nostro programma. Perciò diamo benvenuto a Monte Carlo Nights. Aaron, hello Aaron, nice to see you again. Nice to hear you.
1: Hello.
0: Firstly, Aaron, how are you? How's life? Is life good?
1: Life is good, yeah. Releasing an album is like releasing a baby. Actually, I don't know what releasing a baby is like, but releasing an album is fun because afterwards it's just, oh, you get to do whatever you did before.
0: Allora, io ho dato il benvenuto ad Aaron, gli ho chiesto come sta, mi ha detto sono molto felice perché ho appena fatto uscire un nuovo album, è un po' come portare un nuovo bimbo nel mondo. Aaron, before we talk about your album, just a quick going back in time, and I'd like you to remind our listeners, who are some of your musical heroes, people that are always in your head musically?
1: Yeah, so a big thing for me, like the first time I really got emotionally invested in music was probably the music of the 1940s. So composers like Cole Porter and arrangers like Nelson Riddle and all that stuff. And all the early Frank Sinatra stuff and Ella Fitzgerald stuff is so cool to me.
0: Wonderful.
1: And it's still the main thing for me.
0: Wonderful. Gli ho chiesto se ci ricordava un po' chi sono alcuni dei suoi punti di riferimento musicali, mi ha detto sicuramente gli anni 40 con Cole Porter, Nelson Riddle, la musica di Ella Fitzgerald, di Sinatra, in quel periodo ce l'ha ancora nel suo sangue. So, let me see if I can say, when talking about your songwriting, Cozy You, I think maybe it was more of, let's say, songs from your imagination and your fantasy, and whereas it seems like Too Close for Running, I believe is more of a diary of reality.
1: Yeah, bingo. That's exactly it.
0: I mean, just tell me about the title.
1: Yeah, this is like when you start to get to know someone, and usually you get to the point where you'd start running away because falling in love is a scary thing. But then you get too close and you're like, you know what? We're too close for running away. Let's just like fall in love, you know?
0: Il titolo dell'album si chiama Too Close for Running. Ed è abbastanza difficile da tradurre letteralmente in italiano. Nel senso che intenda lui per dire che ti avvicini talmente tanto a una persona che poi ti innamora di quella persona e non puoi più scappare via. Ma non so se lui vuole scappare via o ha scappato via dalla persona di cui lui ha scritto questo brano. Facciamo così, lo ascoltiamo, poi gli chiedo fra pochissimo. So let's have a listen to this song, which I do love very much, and then you can tell us a little bit more about the song. I have a little question for you. On Monte Carlo Nights, new music from Aaron. This is Too Close for Running.

0: Ah yes, eccoci qua on Radio Monte Carlo. Questa sera il mio ospite si chiama Aaron e stiamo parlando del nuovo disco che si chiama, come questo brano, Too Close for Running. So Aaron, we did speak briefly about the song before, but tell me, did you run away from the person in the song or did you stick to the person? You got so close that you want to stay there, or did you run away?
1: No, I stayed. You chose to stay.
0: You chose.
1: Best decision.
0: Wonderful. Allora lui ha detto sì, no, lui è rimasto accanto alla persona di cui lui si è innamorato in questa canzone. So I believe that you do play many instruments also on the new album, and I was wanting to ask you, what is your main instrument for writing songs? I think I know, but and I also like to ask you, when is your most creative moment as a writer?
1: Yeah, so I would probably say guitars, the common go-to, just because it's so portable and you can just take it wherever, and there's so many things you can do with it. But piano is really inspiring. I recently found a piano on Facebook Marketplace for free, and then like moved it in with my roommate. It's very heavy. Pianos are heavy, but writing songs on that has been like a fun new challenge.
0: Io ho chiesto dello scrittore della sua musica, perché lui suona tanti strumenti, qual è lo strumento con cui scrivi la maggior parte della sua musica? Mi ha detto la chitarra, anche perché è facile portare in giro con sé. Nonostante quello, lui di recente ha trovato un pianoforte con un amico, l'hanno portato in casa, ha detto molto pesante. So when is your most creative moment? Maybe sound like a simple question, but it's always different for everyone, but when are you in that mood?
1: Yeah, this is a cool question. I think maybe my most creative moment is after listening to music that I like. I'm like, wow, that's so cool. I wonder if I can make something that's also cool.
0: That's a lovely
1: answer.
0: That's a lovely answer. I believe that exactly. La domanda era quando è il momento più creativo per lui come autore della musica, e mi ha detto di solito dopo che ho sentito delle musiche dico wow che bello, mi piacerebbe scrivere una cosa di questo genere, perciò vado a cercare la mia chitarra, il mio strumento per scrivere. Adesso ascoltiamo un altro brano del disco di Aaron, si chiama Too Close for Running. Adesso vi faccio vedere la copertina del disco di Aaron, eccola qua. C'è lui che sembra qualcosa di Robin Hood, però adesso ascoltiamo un brano e poi gli chiederò di questa copertina, che è particolare. Il brano che ascoltiamo si chiama Shiny Stockings on Monte Carlo Nights. New music from Aaron.

0: On Monte Carlo Nights, mio ospite questa sera da New York, abbiamo il piacere di avere in linea con noi Aaron. Stiamo ascoltando il suo nuovo album e ci sta portando un po' dentro. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Shiny Stockings. C'è uno standard bellissimo di questo stesso titolo. Io ho pensato che avevo fatto uno cover, invece no, è un brano originale. Io voglio chiedere di quello. When I saw Shiny Stockings on your album, I thought you'd done a cover of the Ella Fitzgerald.
1: Yeah.
0: A Count Basie one, because I know you do love Ella Fitzgerald, but these are other shiny stockings. It's not the same shiny stockings.
1: And that's some other socks.
0: So they're shiny socks or shiny stockings? Is that your girl?
1: These are stockings.
0: It's your girlfriend's shiny stockings. Tell the truth.
1: Come it on. Is. Yeah, it's not Ella's.
0: It's not
1: Ella's. I don't know what Ella's stockings look like.
0: Okay. Il brano Shiny Stockings non è lo standard, è un brano nuovo che lui ha scritto. Ed, Shiny Stockings in italiano potrebbe essere calze luccicanti, quelle che usano le donne, perciò è un titolo particolare e anche lo standard è molto bello. So, gli chiedevo prima, abbiamo visto la copertina dell'album di Aaron, eccola qua, e volevo chiedere lui di questo titolo, se ci racconta lui perché di una copertina così. So I was saying to our listeners, Aaron, if you can tell us about the concept behind this, because anyone looking at it, maybe they have their own ideas, but what is your concept of this, the artwork?
1: Yeah, so it kind of goes back to this like William Tell idea of this guy shooting the arrow, and he has to shoot it through this apple that's above his son's head. And I just like that image. But then the way that I think of it is more like Cupid has the bow and Cupid's gonna, he's gonna catch me, gonna make me fall in love. And he's getting closer. And it's a clementine above my head because there's a song called Clementine.
0: Yeah, so it's a question of trust as well, because you have to trust
1: Cupid. True.
0: Absolutely.
1: Definitely.
0: Cupid, who's sending it. Lui ha detto la copertina dell'album è perché... Come era in italiano, William Tell, Robin Hood and William Tell. I'm thinking of in Italian what the title was. La copertina è così. Lui ha detto, chi lancia la freccia è Cupido e lui riceve l'amore da Cupido. Ma anche una questione, direi, anche di fiducia. We have played also another wonderful song on the record, which I do like very much. It's called Wonderful Thing. And I believe you got lots of words of praise from John Mayer, who we all love on Radio Monte Carlo. So how did that get to John, and how did you get the info back from John Mayer?
1: I don't know. I think something about the internet is just anybody can find anything. Even John Mayer can find little old me. So I think I was on New Music Friday, and then he usually scours through New Music Friday to find his New Music Tuesday. And basically does his own version of that. And yeah, he's picked three songs of mine so far, which is very, very nice of him.
0: Wow.
1: It's been that one, Not For Lack Of Trying was another one in the album.
0: Wonderful. Il brano che ascoltiamo adesso si chiama Wonderful Thing, una cosa meravigliosa, ed è un brano che è stato scelto da John Mayer, dove John aveva delle parole molto belle per Aaron, per la sua musica e soprattutto anche per il suo modo di suonare la chitarra e l'armonia che lui usava negli accordi, perché sono abbastanza complicati. Ascoltiamo questo brano on Monte Carlo Nights. Da New York, c'è Aaron come. Aaron, would you like to present this song, be your DJ a bit now? The song is Wonderful Things on Radio Monte Carlo.
1: My name is Aaron, and this next song is Wonderful Thing.

0: On Monte Carlo Nights, ecco la musica del mio ospite questa sera, Aaron, e il brano Clementina dal suo ultimo album Too Close for Running. E già da domani potete anche guardare l'intervista che abbiamo fatto online dal sito radiomontecarlo.net. Fra poco musica di Quincy Jones con Stevie Wonder, Bono Vox, Ray Charles e tanti altri, e poi nuova musica di un gruppo che saranno prossimamente ospite alla prossima edizione di Jazz Me a Milano.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh?
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 14 14.
6: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.com.
7: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: spent all my money down at Q's Juke Joint.
1: Can I get in here?
2: On Monte Carlo Nights, let the good times roll, ovvero in italiano, dai, divertiamoci da pazzi, da matti. Un brano bellissimo, ha un'energia. Ci sono tante versioni di questo brano e questo è il mio preferito. Quincy Jones, Stevie Wonder, Bono Vox e il leggendario Mr. Ray Charles. Un abbraccio da Next Nightfly. Benvenuto nel nostro volo notturno. E adesso ascoltiamo musica nuova che arriva dalla Scozia. Un giovane gruppo, si chiamano Corto Alto, suonerà il 24 di ottobre alla Santeria Toscana di Milano all'interno di Jazz Me 2026 di qui Radio Monte Carlo e Radio Ufficiale. Ascoltiamo la loro musica Corto Alto con il brano Noble Hill.

0: on Monte Carlo Nights, il brano Noble Hill del gruppo scozzese Corto Alto, fra poco un grande successo di Donna Summers, rivisitato in un modo davvero molto originale da ascoltare qui on Monte Carlo Nights, Could It Be Magic?
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
4: Monte Carlo Nights Story.
3: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
4: Monte Carlo Nights Story.
3: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
4: Monte Carlo Nights Story.
3: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Monte Carlo Nights Story.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
9: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
10: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
11: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

On Monte Carlo Nights, Could It Be Magic? Ecco una versione molto originale di questo grande successo di Donna Summer. Il brano in origine fu scritto da Barry Manilow per Donna Summer. Questa versione è della cantante americana Gabriella Cavassa, ospite con lei Joshua Redman al sassofono. E questo quello che potremmo dire che è una versione davvero originale di un brano di successo. Anche negli ultimi anni ci sono stati tanti gruppi che hanno rivisitato successi del passato, perché quando non ci sono nuovi successi, quello che fanno tutti è quello di andare a rivisitare, a reinventare i successi del passato. E questa è una bellissima versione anche su album. C'è un'altra versione molto originale di Raindrops Keep Falling on My Head dal disco di Gabriella Cavassa, si chiama Diavola. Adesso andiamo a Londra con Victor Davis con il suo sound che si chiama Be The One.

0: Buona serata da Nectar Nightfly con la musica di Bill Withers, questo grande successo, un artista che è sempre stato amatissimo in tutto il mondo, non soltanto dal pubblico, tanti musicisti erano innamorati di Bill Withers. Questa versione di Ain't No Sunshine è di Buddy Guy, un celebre chitarrista cantante dal mondo del blues, e i suoi ospiti Tracy Chapman. Andiamo a ricordare fra poco un grande artista che ho amato tanto, Al Jarreau on Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
8: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Rolex Monte Carlo Masters, dal 3 all'11 aprile 2027. Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l'elite del tennis mondiale si contendono uno dei titoli più celebri e prestigiosi sul centrale del Monte Carlo Country Club. Prenota subito e scegli il tuo posto direttamente sul sito rolexmontecarlomasters.mc. Dal 3 all'11 aprile, Rolex Monte Carlo Masters.
18: Come mi immagino il Black Friday? com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

on Monte Carlo Nights, la voce, la musica di un grande artista che abbiamo suonato tanto nel nostro programma negli anni, Al Jarreau. Il disco bellissimo del 1981 si chiama Breaking Away e nell'album si trova, a parte Closer to Your Love, il bellissimo Roof Garden, Blue Rondo, La Turk e poi We're in This Love Together, uno dei suoi grandi successi. La musica degli anni 80 ha una sonorità ben precisa che arrivava da Los Angeles, tutti musicisti bravissime, ma c'era uno stile ben preciso e Al Jarreau aveva questo tocco magico con la sua voce. Closer to Your Love on Radio Monte Carlo, benvenuto. Adesso vi porto a Londra con un altro stile musicale, è il gruppo GJ e il loro ultimo singolo I Am Human, ovvero sono umano. A volte lei ci ricorda tantissimo anche Amy Winehouse, che ha influenzato tanti cantanti in Gran Bretagna. Ascoltiamola, GJ con I Am Human. Yeah.

0: La musica di Monte Carlo Nights con l'artista americana, ormai diventato francese da diversi anni, la bravissima Melody Gardot. Fra poco la musica on Monte Carlo Nights è del cantante jazz Tyrik McDowell e poi il cantante soul Miles Sanko with Nick the Night Fly on Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
2: La Boutique de la Musique.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.

0: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

L'artista on Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato è un cantante da tenere d'occhio, ha davvero una voce molto originale e non è espresso al massimo. In questo brano Wild is the Wind, lui si chiama Tyreek McDowell, ha solo 25 anni. Questo è un brano degli anni 50 che era celebre di Johnny Mathis, era dentro un film dello stesso titolo, Wild is the Wind, e anche Nina Simone ne fece una versione di questo brano. Adesso da Londra abbiamo la musica di Miles Sanko, con il suo ultimo singolo, Get in the Zone. No.

0: E questa notte è proprio il brano Round Midnight che ci porta a mezzanotte, celebre standard di Thelonious Monk, qui interpretato dalla cantante americana Jasmine Sullivan insieme con il produttore e bassista Adam Blackstone, uno degli artisti americani e musicisti più richiesti da tanti star come direttore musicale. E a proposito di jazz a mezzanotte, entriamo in un nuovo giorno con Curt Elling e Charlie Hunter, e Charlie Hunter sarà sul palco da Blue di Milano martedì prossimo 20 di ottobre, un artista da ascoltare. Quando penso a Charlie penso anche a John Scofield, perché lui ha quel tocco di originalità. Fra poco qui on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
3: cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
6: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Italiana del Principato di Monaco.
7: Cooped up on car. You wanna supercharge my head. Don't live resigned in total blindness to that undefined reminder of what's creeping up on your high.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz. A mezzanotte abbiamo visitato un gruppo che si chiama Super Blue, come la canzone che abbiamo ascoltato, Super Blue. Il gruppo è di Kurt Elling e Charlie Hunter, e come vi diceva prima, Charlie Hunter sarà sul palco del Blue Note di Milano martedì 20 di ottobre, e martedì 27 di ottobre ho il piacere anch'io di essere sul palco del Blue Note con mio quintetto, con Maggie alla voce. È un super ospite che arriva dalla Svezia, il chitarrista jazz Ulf Wakinius, che è un virtuoso della chitarra, e siamo davvero felici di avere lui insieme con noi. Celebriamo due personaggi della musica americana, Oscar Brown Jr. e Mosey Allison, perciò sarà una serata di blues e di jazz insieme. Spero di vedervi in questa occasione, martedì 27 ottobre. Adesso ascoltiamo Erykah Badu insieme con The Alchemist, nuova musica per Erykah Badu, e lei doveva essere anche, appunto, anche a Jazz Me quest'anno, ma è stato annullato il suo tour. Da Erykah Badu ascoltiamo il brano Witch Doctor.

0: Buonanotte, state ascoltando Radio Monte Carlo con Monte Carlo Nights e qui la voce, la musica che abbiamo ascoltato è una novità per la cantante China Moses e China Moses è una degli ospiti della nuova edizione di Jazz Me a Milano dal 19 all'8 di novembre e guarda che coincidenza, China Moses suona al Triennale di Milano il 4 di novembre e la stessa sera 4 novembre suona anche la sua madre che si chiama Didi Bridgewater al Bluno di Milano e io sono in diretta il 4 di novembre al Bluno di Milano e spero di incontrarle. Sarebbe bello se China venisse al Bluno dopo il suo concerto e facesse qualcosa con la mamma, ma non penso, ma sarebbe davvero molto bello. La musica in arrivo è una novità bellissima della cantante soul americana Layla Hathaway, è un classico dai nostri archivi della musica del cantautore leggendario James Taylor.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Gillian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
5: Infoline, bluenotemilano.com.
6: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Era il 1977, tanti anni fa, quando è uscito questo album di James Taylor. Qui abbiamo sentito il brano Handyman, in italiano potrei tradurlo come uomo tuttofare. Un altro successo di questo disco è Your Smiling Face, un brano che ogni tanto metto anche la mattina perché mi fa cominciare bene la giornata. Adesso ascoltiamo nuova musica invece appena uscito dal talento della cantante soul americana, figlia d'arte Leila Hathaway. Suo padre era Donny Hathaway e ascoltiamo questa sua nuova produzione, si chiama Can't Let Go.

0: nel nostro viaggio stanotte incontriamo il gruppo francese di successo Ye Air con un disco di qualche anno fa degli archivi del nostro programma dell'album Moon Safari. Abbiamo sentito All I Need. E a proposito di fare salto indietro nel tempo, fra poco Ye Earth, Wind & Fire 1977 dal disco bellissimo All in All.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo. Blue Moon.
3: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da Luna, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
2: Blue Moon.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

On Monte Carlo Nights, ogni tanto è bello fare un salto indietro nel tempo, negli archivi del nostro programma, ma anche sentire questi grandi artisti, gli Earth, Wind & Fire, che musica facevano, erano davvero avantissimo. Oggi non ci sono gruppi come gli Earth, Wind & Fire. Quanta bella musica ci ha regalato proprio Morris White con il suo gruppo. Questo brano si chiama Be Ever Wonderful ed è proprio l'ultimo brano del disco All in All. Il disco apre con Serpentine Fire. C'era un'alchimia speciale in questo straordinario gruppo americano. Andiamo verso la fine del nostro programma stasera, adesso con una novità di un artista molto originale. Si chiama Father John Misty e ascoltiamo The Expanded Universe, una novità appena uscito.

0: E questa notte per l'appuntamento di Monte Carlo Nights qualche saluto devo fare con questo brano di Lee Ritenour dal suo nuovo disco registrato dal vivo a Ronnie Scott's di Londra. Saluto il mio ospite Aaron che è stato con noi da questa sera, potete vederlo online in video sul sito di radiomontecarlo.net. Devo mandare un abbraccio e un bocca al lupo enorme, anche se non ha bisogno, al nostro Maggie, perché di solito io vi dico a quest'ora di notte il giovedì vi aspetto dalle 22 per Monte Carlo Nights Club for the Weekend. E invece da questa sera, dal 16 di ottobre, ci sarà Maggie On Air con un altro appuntamento venerdì, sabato, domenica dalle 22 su Radio Monte Carlo. Così la storia del nostro programma si allunga di un altro giorno. Con Maggie Charlton che vi racconta la musica, gli artisti e la storia del nostro programma. In bocca al lupo a Maggie, un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia e io vi aspetto lunedì prossimo per un altro viaggio con la musica di Monte Carlo Nights. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anima mia, chiudi gli occhi piano piano e come si affonda nell'acqua immergiti nel sonno. Nuda e vestita di bianco, il più bello dei sogni ti accoglierà. Nazim Hikmet.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
1: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il